via, fumo che non va via, copre ogni voglia che ho di rialzarmi e andar giù, facce in attesa di un tram lunghe quanto la notte che ormai non c'è più.

E tra queste strade bianche, un uomo con parole stanche ammira

0: In blu, 2000.
1: Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne. Credulone e romantico, con due baffi da uomo

la testa cammina in quel pozzo di piscio e cemento, a quel campo strappato dal vento, a forza di essere vento, porto il nome di tutti i battesimi.

segreti che fanno paura. Finché un uomo ti incontra e non si riconosce, e ogni terra si accende e si arrende.

quando tutti sono andati via e gli unici rumori sono ingranaggi della nostalgia.

0: Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Daniele Caruso in regia. Ancora minaccia l'Iran da parte del presidente statunitense, accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Poi telefonata tra Trump e Netanyahu che precisa se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. La Premier Meloni scrive una lettera alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen chiedendo di estendere la clausola di salvaguardia prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. L'Unione Europea però chiude ribadendo: abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni a loro disposizione. E ora Modena dopo lo shock di sabato scorso. Ieri Mattarella e Meloni sono stati in visita ai feriti, 4 ancora ricoverati, 2 donne sono in gravissime condizioni. Intanto l'autore Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere. PM oggi per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, l'udienza di convalida. Il ministro dell'interno Piantedosi, rispetto alle speculazioni di questi giorni, ha ribadito un fatto di disagio psichiatrico. Intelligenza artificiale, richiamo alla custodia del creato ieri nelle parole di Papa Leone a Regina Coeli.
2: In quest'epoca dell'intelligenza artificiale, incoraggio tutti a impegnarsi nel promuovere forme di comunicazione sempre rispettose della verità dell'uomo.
3: Il richiamo di Papa Leone XIV coincide con la celebrazione in diverse nazioni della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Agli addetti ai lavori il pontefice chiede un'informazione improntata alla verità e in occasione della settimana Laudato Si, Prevost sprona tutti ad un impegno attivo per la cura del creato sulla scorta dell'anno giubilare di San Francesco.
2: Purtroppo in questi ultimi anni, a causa delle guerre, i progressi in questo campo sono stati molto rallentati. La cura per la pace è cura per la vita.
1: Trasporto ferroviario locale oggi a rischio per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. Riprendono le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nelle Maldive, dove è arrivata la squadra dei sub speleologi finlandesi. Jannik Sinner vince gli internazionali di tennis di Roma 50 anni dopo Panatta, vittoria storica ed emozionata con la Coppa dalle mani del signor Mattarella, come il campione chiama con affetto il Presidente della Repubblica. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni nel doppio. Calcio, festa scudetto per l'Inter che si assicura la Champions contro il Napoli, il derby capitolino giallo-rossi per 2-0. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: Buon lunedì, ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, dalle 7 alle 10, dal lunedì al venerdì su In Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. Pagine dei quotidiani, andiamo subito a sfogliare i temi che troviamo in primissimo piano, ancora una volta la strage, il non senso, quello che è successo a Modena sabato scorso, dove si cerca ancora di realizzare quanto accaduto e cercare anche di dare un senso e una ragione. Invece vediamo che tutto sta scivolando anche nel lagone politico, anche fuori senso rispetto alle informazioni che abbiamo finora, perché sicuramente l'autore, questo 31enne Salim al-Khudri, è italiano, quindi parlare di permessi di soggiorno da certa parte politica ovviamente non trova senso rispetto alla notizia, al contesto di quello che è successo, tant'è che proprio tensione si verificano e si registrano all'interno del centrodestra tra la Lega e Forza Italia. Ieri è stata anche il giorno della visita di Mattarella e Meloni ai feriti, anche del ringraziamento ai cittadini che si sono con coraggio messi contro il giovane attentatore, perché di attentato si tratta, anche se non c'è una matrice islamico-terroristica o delle finalità, ma nel senso che ha attentato alla vita delle persone e ha attaccato anche con un coltello. Quindi la premier ha ringraziato l'italiano Luca Signorelli, ma anche poi l'uomo di origine egiziana, il figlio.

Io, quindi questo a testimoniare che dare il taglio dei migranti e dell'immigrazione alla situazione è sbagliata. Altra cosa è capire se c'è invece una questione di disagio da verificare e contestualizzare. Di disagio psichiatrico sappiamo che questo 31enne era già stato in cura, poi uscito dai radar del servizio sanitario. Quindi questi sono tutti aspetti poi che giustamente devono essere chiariti. E ieri anche Modena però ha voluto dare la sua risposta. 5.000 le persone scese in piazza, chiamate dal sindaco proprio per dire no all'odio. Questo il tema che trova maggiormente risalto sulle pagine, devo dire ancora a livello di foliazione interna dei quotidiani. Poi c'è invece una foto bellissima perché c'è un trionfante Jannik Sinner dopo la vittoria al Foro Italico, dopo 50 anni, primo italiano, aver riportato la coppa degli internazionali di Roma a casa dopo Adriano Panatta, e quindi le foto con Panatta ma anche con Mattarella sono veramente molto presenti oggi sui giornali. Poi ancora i scenari internazionali, ancora la crisi energetica, quindi pagine ricchissime questa mattina. Iniziamo proprio da Repubblica, che apre con lo sguardo verso la città emiliana. Modena contro l'odio, l'appello del sindaco, 5.000 in piazza e il Cudri non risponde. Dice ai PM: sono confuso, escluso il terrorismo, ma è già scontro a destra. Salvini dice via chi delinque. Tajani lo contraddice dicendo via dove questo italiano. Detto proprio chiaramente. Mattarella e la Premier ieri in visita ai feriti. Nelle pagine interne ancora le foto di sabato scorso e poi il racconto dei testimoni o dei parenti dei testimoni. E a pagina 5 di Repubblica troviamo proprio il sindaco di Modena, Mezzetti, tra Osama Shalabi e il figlio Mohamed. Sono i due cittadini di origine egiziana che hanno bloccato l'uomo insieme all'italiano Luca Signorelli. Ancora da Repubblica, Meloni scrive a von der Leyen, deroga al patto per l'energia. Giorgia Meloni ha scritto una lettera direttamente alla Presidente della Commissione europea chiedendo la deroga al patto di stabilità prevista per la difesa anche per le spese per affrontare la crisi energetica con i prezzi alle stelle, avverte la Premier, per il governo italiano, virgolettato. Quindi queste sono proprio le frasi estrapolate dalla lettera, letteralmente. Sarebbe molto difficile, dice Meloni a von der Leyen, spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. E quindi della serie. Qualcuno dice i toni sono un po' ricattatori. No, forse sono proprio estremamente pragmatici, cioè in questo momento i cittadini sono sotto pressione per l'aumento vertiginoso della spesa della materia energia, con tutto quello che poi determina a livello di prodotti e inflazione. Cioè, come faccio a spiegare ai cittadini che non li posso aiutare sull'energia perché abbiamo da spendere poi sul SAFE, ovvero sulla difesa? Però la prima risposta arrivata non direttamente da von der Leyen, a quanto si apprende, ma dall'Unione Europea, è stato ribadito che la Commissione non cambia posizione, perché sono stati presentati dei piani, una serie di opzioni che i Paesi membri hanno a disposizione per restare entro il vincolo finanziario, quindi quelli che vengono definiti vincoli fiscalmente responsabili. In realtà si fa presente all'Italia che già gli accordi del nuovo patto di stabilità, quello sottoscritto da questo governo, da Giorgetti, in realtà di per sé presenta già della flessibilità, e quindi non ci sarebbe bisogno, questo perlomeno la prima risposta che arriva direttamente all'Unione Europea, di derogare al patto di stabilità stesso. Vedremo. Corriere della Sera, l'Italia all'Europa deroga al patto anche per l'energia, quindi vedete trova addirittura il primissimo piano la lettera di Meloni a von der Leyen, anche se poi si torna sul taglio centrale, Modena non è terrorismo, Mattarella e Meloni ieri dai feriti. Con il Corriere della Sera però torniamo anche alle Maldive. L'immersione erano autorizzati, ma solo in tre. Oggi alle Maldive riparte la ricerca dei corpi degli italiani non ancora recuperati e che si troverebbero dentro la grotta a 60-70 metri sotto il mare. Si immergerà il team di esperti finlandesi arrivato nelle scorse ore. Intanto la presidenza maldiviana fa sapere, perché questa è stata una delle polemiche di questi giorni, fa sapere che soltanto
soltanto 3 dei 5 sub morti erano autorizzati a scendere a quelle profondità, a parlare proprio Mohamed Hussein Sharif.

portavoce del presidente delle Maldive, Mohamed Meizu, che dice: gli italiani potevano scendere fino a 50 metri, anzi fino oltre i 50 metri, ma la figlia della biologa e la guida non erano nella lista. Il portavoce del presidente risponde sul nodo dei permessi. Quindi soltanto 3 su 5 potevano scendere a quelle profondità. Sicuramente resta ancora molto da capire rispetto a quello che è successo, e altrettanto sicuramente possiamo dare per scontato, ormai l'abbiamo capito, che la collega di Genova, la docente di Genova, non era assolutamente una persona non esperta, e possiamo pensare allo stesso modo, ecco, Monica Montefalcone, scusate, per un attimo ho perso il nome, e allo stesso modo possiamo pensare che la donna non avesse minima intenzione di mettere a rischio la vita della figlia. Detto questo, poi casomai ci potrebbe essere stata una sopravvalutazione delle proprie capacità, ci potrebbe essere stata una sottovalutazione dei rischi, o forse è successo qualcos'altro che in questo momento non sappiamo. Però è ovvio che è dirimente quanto ci viene detto direttamente dalle autorità maldiviane, che 2 dei 5 delle 5 vittime, ancora, i cui corpi sono ancora da recuperare, non avevano i permessi. Questo penso che poi atterrà tutta una questione di assicurazioni e di indennizzi rispetto alle responsabilità che verranno delineate. Siamo sulla stampa per tornare a Modena, attentato a Modena, Tajani contro Salvini, proprio rispetto alla questione. Gli immigrati che delinquono devono tornare a casa, e Tajani che gli ha detto: guarda, questo è italiano, quindi non c'è questione di permesso di soggiorno da revocare. E su questo c'è l'analisi di Flavia Perina, che scrive: il crime show sovranista. La destra populista cavalca il caso per amplificare l'odio contro gli stranieri, ma nel governo si apre una crepa. Quell'approccio non ha più ritorni elettorali. Il folle atto diventa il pretesto per la bandiera della remigrazione, dice Perina. Ricordiamo che è giornalista, intellettuale di destra, non certo di sinistra. E a precisare ancora di più la posizione della destra, quantomeno del centrodestra, è Roberto Chiuto, presidente di Forza Italia della Calabria, che dice: bisogna includere come facevano negli Stati Uniti, sbaglia chi prova a inseguire Vannacci. Quindi addirittura i migranti, la questione migratoria potrebbe diventare il solco di frizione all'interno della maggioranza nell'avvicinarsi ormai delle prossime elezioni. Restiamo sulla stampa perché torniamo sulle questioni, gli scenari internazionali. Stati Uniti, Iran, muro contro muro. Trump sente Netanyahu e minaccia Teheran: accettate la nostra proposta, vi cancello. Drone intanto su Abu Dhabi, sito nucleare nel mirino. E poi la notizia uscita ieri, qua riportata da Alberto Simoni: Pasdaran portano la guerra negli abissi, ora prendono di mira cavi digitali. L'avevamo detto, no? Sono due le armi non convenzionali che l'Iran ha a disposizione in quel cruciale braccio di mondo e di mare, ovvero lo stretto di Hormuz. E qui, insomma, possiamo evitare di soffermarci perché la situazione ormai è chiara, chiarissima a tutti. E dall'altra parte invece cavi sottomarini che da là sotto passano, e che vorrebbe dire interrompere completamente le comunicazioni Europa-Asia, Europa-Cina soprattutto. Diamo spazio ancora alla stampa per il pezzo di Anna Zafesova, quindi siamo sul fronte russo-ucraino. Putin vola a Pechino mentre i droni ucraini oscurano i cieli di Mosca. Rappresaglia di Zelensky con uno dei due peggiori raid dall'inizio della guerra. Lo zar domani sarà in Cina e cerca una copertura politica e ossigeno economico. E poi anche qua una notizia in più, notizia che la stampa e pochi altri quotidiani riportano, ma che invece riveste una importanza notevole. Si suicida la dissidente Litvinova. Mi vergogno della mia impotenza, scrive nel biglietto d'addio, e poi l'accusa al regime: uccide innocenti e che contro la guerra. Il pezzo a firma di Danilo Ceccarelli, che attacca il suo pezzo proprio con le parole della Nina Litvinova: mi vergogno, ma mi arrendo, vi prego di perdonarmi. Un messaggio di rassegnazione, quello lasciato da Nina Litvinova prima di togliere

la vita, 80 anni, la maggior parte dei quali passati a difendere i diritti umani in Russia, soprattutto quelli dei dissidenti politici nell'Unione Sovietica, per i quali l'attivista ha cominciato a spendersi negli anni 60, ma anche sotto il regime di Putin, proprio contro il presidente russo. La donna si è scagliata nel suo biglietto d'addio, ha attaccato l'Ucraina, fa morire persone innocenti, mentre nel nostro paese migliaia di persone vengono continuamente mandate in prigione, dove soffrono e muoiono solo perché, come me, sono contro la guerra e contro le uccisioni. Una vita diventata ormai insopportabile a causa di questa repressione, ma peggiorata dopo l'attacco all'Ucraina. Ogni voce strozzata, ogni incarcerazione arbitraria, ogni tortura nelle prigioni russe diventava di volto in volto un fardello in più da portare sulla sua coscienza, diventata evidentemente troppo sensibile per resistere. Ecco, questo per ricordare cosa succede in Russia anche rispetto alle narrazioni della guerra, delle cause e responsabilità della guerra che trovano poi facile terreno e agio dalle nostre parti. Sinner nella storia ha vinto Roma, questo è il titolo del Messaggero con una gigantografia dedicata a Sinner, per la verità anche al calcio, derby da Champions, quindi una copertina, anzi no, è proprio una prima pagina, quella di oggi del quotidiano Capitolino, interamente dedicata allo sport, con l'editoriale di Roberto Napoletano, modello per l'Italia, la forza di Roma che fa sistema, proprio tra tennis e calcio, quindi c'è una sorta di lettura paradigmatica e scatologica dei due appuntamenti sportivi di ieri rispetto quello che può costituire il modello Italia per vincere, continuiamo a utilizzare questi termini, dall'agonismo sportivo oltre lo sport. Qua nella Nazione il giorno. Il resto del Carlino, proprio il resto del Carlino, approfittiamo come prima pagina. Mattarella, Meloni a Modena, l'abbraccio a feriti alla città. E poi nelle pagine interne anche le parole dell'arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Zuppi: prego per i feriti, sono certo che la forza dimostrata da tanti sul momento è quella che permetterà di affrontare questa tragedia. E poi le migliaia di persone in piazza a Modena per dire no all'odio, e ci sono, questa veramente si calcola 5.000 persone, e se vedete le piazze, veramente la piazza grande, poi le vie adiacenti completamente gremite, è proprio una bellissima risposta che arriva dalla città emiliana. Siamo sul giornale, quella mail di Salim contro i cristiani non è solo un folle. Il ministro dice non è un terrorista, ma è sbagliato parlare di gesto isolato. Poi si scusò per la lettera. L'attentato di Modena, l'intervista a Piantedosi, il ministro dell'Interno che dice l'integrazione non si misura col titolo di studio, questo riferimento al fatto che Salim fosse laureato in economia. C'è un tema che riguarda le seconde generazioni. Siamo sul Fatto Quotidiano, si sta sulla notizia, ma il taglio e anche, se volete, l'approccio di responsabilità è diverso. 2 milioni di psicopatici in giro, il governo taglia sulle terapie. Salvini soffia sul fuoco, ma il disagiato il Cudri aveva la patente. Vabbè. Allora, come vedete, il Fatto Quotidiano punta non tanto sulla seconda generazione quanto sul fatto che fosse un disagiato e psichiatrico, e dice che ci sono 2 milioni di persone mentalmente instabili in giro. E questo a fronte del fatto che il governo sta tagliando sulle terapie. In realtà, nelle interviste fatte in questi giorni, è emerso che il giovane era in cure psichiatriche e poi è sparito, perché o rientri in una casistica per cui diciamo sei costretto al TSO, quindi fai qualcosa per cui stai diventando pericoloso, oppure sono i familiari che chiedono per te un TSO, allora lo subisci il trattamento. Altrimenti, finché non commetti reati, il trattamento deve incontrare la volontaria adesione della persona. Funziona così oggi in Italia. Quindi, se la persona, se il Cudri era a un certo punto uscito dal percorso di assistenza e di cura psichiatrica, da questo punto di vista non è colpa del sistema sanitario. Bisogna capire se bisogna
bisogna mettere a mano a modifiche di legge.

Però ricordiamoci che ancora veramente sono tutti elementi da costruire e da capire, quindi strumentalizzarli in un senso o nell'altro non fanno bene a nessuno, non fanno bene a un discorso che sia compiuto, non fa bene ad un'articolazione di pensiero che possa essere obiettiva rispetto alla gravità di quello che è successo, e soprattutto è un atto dovuto a tutti noi, ma ancora di più alle persone che sono state coinvolte nell'attacco di sabato, e sicuramente una questione anche di rispetto verso una città ferita che ha dato la migliore delle risposte ieri scendendo in piazza per dire no all'odio. Poi che ci siano stati tagli anche ai settori psichiatrici e di cura lo sappiamo, anzi possiamo dire che i settori non solo della psichiatria ma della psicologia, che forse viene prima, non da tempo mostrano dei limiti di possibilità di accesso rispetto al grande bisogno che ce ne sarebbe. Poi è giusto anche capire cosa stiamo facendo, se c'è qualcosa da correggere o da attivare rispetto alle seconde generazioni, oppure se essere prima, seconda, terza generazione vale niente rispetto alla vicenda in sé. Siamo sul Foglio, quella che il Foglio ci propone in edicola il lunedì, lo sapete, è sempre una pagina di riflessione che però non può non stare anche sulla cronaca, quella che arriva da Modena, il segnale di pericolo, e poi allo stesso tempo anche la gioia che invece è arrivata da Roma e dal Foro Italico. Abbracciamoci a Sinner, il trionfo al Foro Italico, il record, il saluto al signor Mattarella. Vedrete che questo signor Mattarella torna tanto, perché è così che Sinner chiama il presidente. In realtà fa parte di una cultura e della lingua anglosassone e quindi anche tedesca nel parlare del Mr. President, no? Il signor presidente, quindi il signor Mattarella. A noi invece non viene a dire il signor Mattarella, anzi ci sembra in qualche modo di sminuire il presidente Mattarella. Invece, da un punto di vista di chi vive una cultura sicuramente italo-tedesca, commissionata, anche se Sinner è assolutamente italiano, il signor Mattarella è un titolo di assoluto e profondo rispetto. Quindi questo lo diciamo prima di aprire a tante contestazioni. Prima lo abbiamo visto soffrire, scrive ancora il Foglio, ruggire, accettare selfie, firmare autografi, tutti in questi giorni hanno voluto un pezzo del numero uno. E poi però l'approfondimento che ci regala questa mattina, questo lunedì, il Foglio è a firma dell'economista Carlo Alberto Carnevale Maffè e guarda ancora una volta la tecnologia, l'intelligenza artificiale, il buon senso dell'AI, lo spettro della guerra cognitiva, il principio di un umanesimo digitale, le inattese convergenze sull'intelligenza artificiale tra la galassia tecnico-filosofica della Silicon Valley e la Chiesa, mentre l'Europa resta indietro, diffidente dell'America e ancorata a una semplice reazione regolatoria. Quindi c'è una sorta di plauso da parte del laicissimo Carnevale Maffè rispetto alla Chiesa, perché è l'approccio sociologico, umanitario della Chiesa che è la strada, dice in pratica nel suo pezzo assolutamente da leggere di Carnevale Maffè questa mattina, che segna la strada giusta per l'approccio all'intelligenza artificiale, non al singolo e asettico impianto normativo e regolatorio. Molto interessante e stimolante, leggetelo, perché poi c'è tutto un excursus storico all'insegna del progresso della storia, della tecnica e della tecnologia, che va dagli albori del tardo 800 fino ad oggi, quindi sicuramente merita una lettura. Vi segnalo sempre dal Foglio, prima di abbandonare il quotidiano di Claudio Cerasa, anche dello scienziato Enrico Bucci, che a proposito dei nuovi virus ci ricorda vecchie lezioni dal Covid-19. Ogni giorno, in ogni parte del mondo, esseri umani entrano in contatto con microorganismi capaci di superare il confine tra specie, nei mercati, negli allevamenti, nelle foreste e in breve nella semplice convivenza con una biosfera che contiene una quantità immensa di vita microbica ancora sconosciuta. Non a caso, secondo l'OMS, le zoonosi rappresentano una quota importante delle malattie nuove o già note nell'uomo. Alcune, come Ebola, e qua il richiamo all'ultimo emergenza e allarme arrivato dal Congo, provocano focolai ricorrenti,

0: altre, come il coronavirus responsabile di Covid-19, hanno il potenziale di diventare pandemiche. E siamo ai titoli sportivi, il gigante, questo è il titolo a tutta pagina dedicato a Sinner, Sinner re a Roma, un fenomeno trionfo azzurro dopo 50 anni. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo andiamo direttamente in Medio Oriente, nel Golfo, per cercare di capire e captare qualche segnale di quello che potrebbe succedere nelle prossime ore, almeno seguendo le parole e le minacce del presidente americano Trump.
1: In blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Home to Us di Paul McCartney e Ringo Starr.

0: Sempre il buongiorno in blu, in blu 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. Ben tornato ad Andrea De Sì, docente relazioni internazionali all'American University di Roma e consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, De Sì, ci aiuta a capire, a contestualizzare quello che sta succedendo nel Golfo. Allora, noi sappiamo che da parte di Trump, ma anche Israele, nelle scorse ore c'è stata una ripresa di dure minacce nei confronti dell'Iran. Di nuovo sono state utilizzate anche espressioni apocalittiche da parte del presidente Trump: se non accetterete l'accordo sarete cancellati, non resterà più nulla, cose che purtroppo avevamo già sentito. Intanto però qualcosa proprio nel Golfo sta succedendo. Nelle scorse ore addirittura gli Emirati sono stati attaccati ancora con droni. Un drone avrebbe causato anche un vasto incendio vicino alla centrale nucleare, quindi ovviamente si

0: aperto tutto un certo allarme, e gli Emirati sono particolarmente attenzionati, diciamo così, anche per le ultime decisioni, da una parte quella di uscire dall'OPEC Plus, dall'altra ha fatto molto discutere la notizia arrivata da Israele di questa visita che Netanyahu avrebbe fatto negli Emirati, quindi diciamo a strutturare l'alleanza tra Emirati Arabi e Israele, che invece gli Emirati hanno immediatamente smentito. Questo per dire, mentre siamo in attesa di capire cosa farà Trump nelle prossime ore, intanto gli equilibri del Golfo, quale stagione stanno vivendo?
1: Senza dubbio per il Golfo tutto quello che è successo da quando Israele e gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran è un durissimo shock, un durissimo colpo sia in ambito di sicurezza che specialmente in ambito economico. Quindi da quando il conflitto è iniziato tutti i paesi del Golfo si trovano in una situazione di molta pressione, da una parte dall'Iran che ha colpito vari elementi della loro economia e vari settori molto importanti, dall'altra dagli Stati Uniti stessi che stanno premendo molto affinché i propri alleati del Golfo entrino in guerra anche loro contro l'Iran.
0: Tra l'altro proprio pochi minuti fa, insomma, è arrivata la notizia che Rubio, il segretario di Stato statunitense, ha precisato che lo stop a Freedom Project, il blocco del blocco nel Golfo di Hormuz, è stato deciso per richiesta del Pakistan mediatore con l'Iran, che avrebbe detto se bloccate il Freedom Project ci sono ottime possibilità di definire l'accordo con l'Iran, contraddicendo dunque la notizia che invece sarebbero stati i paesi del Golfo, Arabia Saudita in primis, no, a frenare Trump non concedendo le basi. Anche il fatto che in qualche modo si sia voluto invece dare questa lettura fa capire che c'è tutta una serie di pressioni da parte degli Stati Uniti rispetto agli alleati dell'area?
1: Le pressioni degli Stati Uniti ci sono senz'altro, ci sono dalle prime ore del conflitto. Questa notizia adesso di Rubio circa il Pakistan, sappiamo che il Pakistan è il mediatore principale nel conflitto e ha chiesto senz'altro di avere più tempo per la diplomazia. Detto questo, sappiamo anche che le notizie dell'Arabia Saudita e del Kuwait, che hanno impedito agli Stati Uniti di usare le basi militari per appunto gestire il Freedom Project, sono diciamo il tassello principale per il quale il presidente Trump ha dovuto interrompere questa azione. Ricordiamo che appena è stata annunziata anche questa Project Freedom sono stati attaccati anche di nuovo i paesi del Golfo da droni. Quindi era un passaggio che avrebbe portato all'escalation, e quindi gli stessi paesi del Golfo, in primis Arabia Saudita, che si trova in una posizione più cauta comparata dagli Arabi Uniti, a voler mantenere il profilo più basso possibile per consentire di nuovo alla diplomazia. La settimana scorsa abbiamo avuto una settimana di pausa principalmente per via della visita di Trump in Cina. Questa settimana ci sono tutte le indicazioni per un ritorno all'escalation, un ritorno alle minacce, come abbiamo sentito.
0: Cerchiamo di capire meglio proprio gli Emirati Arabi, che peso hanno all'interno del Golfo, ma soprattutto che peso hanno nel determinare dinamiche ed equilibri. Allora, l'uscita dall'OPEC è stata letta anche come una sorta di risposta di frizione all'Arabia Saudita. Tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi non ci sono proprio rapporti rilassati, si confrontano anche in modo molto più muscolare nello Yemen del Sud, no? Lo sappiamo molto bene questo. Tra l'altro gli Emirati sono stati nell'area il primo paese a normalizzare le relazioni con Israele, però sempre con un profilo molto discreto. E che cosa stanno succedendo e quali carte si vogliono giocare gli Emirati Arabi? Perché sembra quasi che nel dramma di quello che sta succedendo vogliano comunque, come dire, no, trarre una sorta di occasione. Ricordiamoci che gli Emirati Arabi sono sicuramente ancora a livello dimensionale un'economia più debole dell'Arabia Saudita, però il PIL sta crescendo molto molto più velocemente, quindi sicuramente c'è una proiezione, no, anche di Abu Dhabi.
1: Sì, senza dubbio Abu Dhabi

0: che è stato tra i paesi del Golfo, tra i sei paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo, il paese che si è delineato di più sia in ambito di normalizzazione con Israele, ma anche in ambito di diversificazione della propria economia, quindi ha iniziato un processo di diversificazione molto prima degli altri paesi del Golfo. Al momento gli Emirati hanno un'economia molto intrecciata con interessi anche personali con Israele, per via degli accordi di Abramo e per via di un riposizionamento da parte degli Emirati nel Medio Oriente in alleanza con Israele, appunto per cercare di poi arrivare a avere un'alleanza ancora più solida con gli Stati Uniti. Quello che però sta succedendo adesso negli ultimi mesi è un po' un cambiamento degli assi regionali per via del conflitto, per via della guerra, ma anche per via di una presa di posizione dell'Arabia Saudita, di Mohammed bin Salman, che è un po' più cauto nei confronti degli Emirati e di Israele, perché il risultato di questo conflitto, se un domani si ritorna alla guerra e se un domani in un ambito molto improbabile si porti davvero a un crollo del regime iraniano, l'Arabia Saudita non vorrebbe trovarsi in una posizione secondaria nei confronti di Emirati Arabi Uniti e Israele. E per questa ragione si sono aperte delle sfide anche personali tra Mohammed bin Zayed e Mohammed bin Salman. Ci sono anche aspetti più geopolitici, a partire dallo Yemen, ma anche il Sudan e anche la Somalia. Gli Emirati Arabi Uniti hanno sostenuto una serie di attori secessionisti in tutta la regione, e questo è anche un ambito che preoccupa l'Arabia Saudita, che ha anch'essa al suo interno dei movimenti secessionisti. Non vorrebbe che queste azioni portano a un precedente che potrebbe poi domani portare anche a dei problemi interni all'Arabia Saudita. In questo ambito l'Arabia Saudita, insieme anche all'Egitto, alla Turchia, al Pakistan e anche al Qatar, stanno cercando di avanzare un quadro più cauto, più diplomatico, ma comunque è sempre anche un quadro preoccupato, perché quello che sta succedendo nel Golfo e gli attacchi subiti da parte dell'Iran sono comunque degli attacchi importanti. Certo. Anche questi paesi devono rispondere in qualche maniera sia alla popolazione interna, che chiede una risposta dura, che al sistema internazionale, per dimostrare che hanno delle azioni indipendenti ed è una politica estera indipendente.
1: Ma perché gli Emirati Arabi volevano tenere nascosta, segreta, sotto traccia la visita di Netanyahu, e perché invece da parte di Netanyahu si è voluto esplicitarla e renderla nota a tutti?
0: Questo evento è senza dubbio interessante, e anche ci fa chiedere delle domande, nel senso è stato abbastanza umiliante per gli Emirati, per Mohammed bin Zayed ricevere questa notizia, o avere questa notizia dichiarata da parte degli israeliani. La velocità con la quale hanno smentito poi la visita, addirittura ci sono notizie che Mohammed bin Zayed personalmente abbia guidato, accompagnato in macchina Netanyahu. La velocità con la quale hanno smentito questa notizia dimostra quanto le sensibilità siano ancora molto accese, e quindi da parte israeliana questa notizia sembra fatta apposta per umiliare o comunque mettere all'angolo gli Emirati e rendere quasi impossibile che possano costruire nuovi ponti con i propri vicini del Golfo, e rendere ancora più importante l'alleanza che ha gli Emirati con Israele, che rimane poi l'unico paese con il quale può continuare a avere dei rapporti solidi o comunque non controversi. È una partita a scacchi, è una partita in cui Israele ha un interesse a dividere i paesi del Golfo e continuare a sostenere quelli che sostengono il conflitto e la guerra il più possibile. Gli Stati Uniti hanno un interesse che alcuni attori del Golfo entrino in conflitto e continuano a sostenere, diciamo, le azioni unilaterali americane, e gli Emirati stessi hanno un problema, nel senso

0: dover gestire queste sensibilità nel mondo arabo che ancora esistono molto, ecco. Per via della questione palestinese, e ricordiamo ancora per via del conflitto, del genocidio a Gaza che continua.
1: Infatti mi chiedevo quanto ovviamente gli Emirati dovessero tener conto dei tanti diversi equilibri nello scacchiere in un momento estremamente delicato, no? O con gli Stati Uniti o con l'Iran, che vuol dire avere l'altra potenza contro, ma e con una vicinanza all'Iran che non può essere sottovalutata. Ma mi chiedevo quanto in realtà fosse un problema per Abu Dhabi proprio rispetto alla sua opinione pubblica interna, dover giustificare in questo momento una vicinanza troppo stretta con Israele, perché sappiamo che non sono democrazie, ma sappiamo che il consenso popolare comunque conta sempre anche nelle peggiori e nelle più serrate delle dittature. No, è la questione palestinese, che sicuramente trova di per sé poco sensibili le singole case reali del Golfo, però invece per la popolazione è assolutamente sentita ancora.
0: Beh, la questione palestinese, diciamo, rimane la questione più importante in tutta la regione per la popolazione. Detto questo, ad Abu Dhabi, negli Emirati, vige, diciamo, un regime di controllo anche sull'internet e social media afferrato. Quindi, diciamo, dichiarazioni di dissenso interno negli Emirati è difficile vederli. Detto questo, il simbolismo di questo questa visita e anche di questa alleanza sempre più stretta con Israele è anche quella, diciamo, di mandare un segnale a tutta la regione araba, ma anche ai regimi dei paesi del Golfo vicini, quegli stati che ancora non hanno firmato gli accordi di Abramo. In questo contesto c'è anche, diciamo, un tentativo da parte dell'Iran di mandare un segnale, l'abbiamo visto ieri, probabilmente nel senso che sono stati droni iraniani, di mandare un segnale affinché gli altri paesi arabi del Golfo si rendano conto che un'alleanza con Israele o una firma degli accordi di Abramo, sebbene viene descritta come, diciamo, un'alleanza che possa portare sicurezza, in realtà porta più insicurezza e porta più possibilità di conflitto. Quindi c'è anche questa partita qui da parte dell'Iran di cercare di mandare un segnale affinché si divida o si crea una divisione all'interno dei paesi degli accordi di Abramo, perché questa anche era un progetto, diciamo, portato avanti dall'amministrazione Trump per cercare di creare un'alleanza regionale contro l'Iran, senza che questo aveva nessuna, diciamo, valere sulla questione palestinese, certo, che da decenni è sempre stata, diciamo, pensata come il tassello iniziale per poi cercare di creare un processo regionale. L'amministrazione Trump ha invece sostituito il processo, iniziando dal di fuori, da un processo di normalizzazione con i paesi di Abramo, della corte di Abramo, senza però avanzare un dito o un centimetro sulla questione palestinese, che rimane centrale.
1: Infatti mi chiedevo, ma sicuramente alle monarchie del Golfo non dispiace, no? Un Iran indebolito, quantomeno indebolito, però bisogna capire se la vedono come alla fine soluzione vincente il fatto di sostituire l'Iran con Israele, o meglio, avere il grande Israele anche con un Iran indebolito, quindi se questa versione, questa soluzione, che è quella chiaramente in cuore a Netanyahu, possa, come dire, fare meno paura, dare meno fastidio di un Iran bellicoso, di un Iran potente, potenza del Golfo.
0: Ma senza dubbio, diciamo che la questione principale è che tutti questi paesi non sono stati prettamente informati da parte dell'amministrazione Trump all'inizio del conflitto, così come noi alleati NATO e altri paesi. Una volta che la guerra è iniziata, l'amministrazione Trump ha promesso a tutti quanti gli alleati che questo sarebbe stato un conflitto molto corto, che in 3, 4, 5 giorni il regime iraniano sarebbe crollato. Vediamo chiaramente che queste, diciamo, strategie, queste idee non hanno nessuna valenza reale, e che questo conflitto è iniziato con una lettura strategica completamente sbagliata.

Adesso ci troviamo in una situazione che i paesi del Golfo dovranno diciamo, trovare un modus vivendi con un Iran che in realtà, sebbene colpito duramente, è al momento molto più forte di quanto lo era prima della guerra.

se si torna in guerra è una destabilizzazione ulteriore dell'Iran, che porterebbe a una destabilizzazione dell'intera regione del Golfo Persico. Visto che l'economia dei paesi del Golfo dipende dal Golfo Persico, dipende anche da una certa stabilità regionale, specialmente per gli Emirati, anche per l'Arabia Saudita, tutto questo distrugge completamente i piani economici e politici di questi paesi del Golfo, e si trovano quindi con una prospettiva di avere da un lato un Iran molto indebolito, molto destabilizzato, ma molto anche più, diciamo, aggressivo. Dall'altra parte abbiamo un paese, Israele, che dal 7 ottobre a oggi sembra non avere più, diciamo, nessuna ragione di calcolo, è soltanto quella di combattere e distruggere.

0: i propri nemici, e questo porta a una destabilizzazione dell'intera regione medio orientale, dal Libano, la Siria, l'Iraq, ma anche lo Yemen e chiaramente la Palestina, e tutto questo implica ulteriori problemi sia politici che economici, che geostrategici per i paesi del Golfo, e quindi si trovano veramente in una situazione terribile, come diciamo tutta la regione medio orientale. Per molti anni il Golfo, l'Arabia, la penisola arabica e il Golfo Persico erano stati diciamo risparmiati dalla distruzione e le guerre e i conflitti civili in Medio Oriente dal 2011 ad oggi. Vediamo che per via di questo conflitto, che va ripresuta, è un conflitto deciso a tavolino da Israele e gli Stati Uniti senza una reale ragione strategica, ci troviamo in una situazione che anche il Golfo Persico e la penisola arabica sono pienamente investite da queste instabilità.
1: Chiarissimo, grazie Andrea Dessì, a presto professore, buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie.
1: Andrea Dessì insegna relazioni internazionali all'American University di Roma e consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali. E ieri il quotidiano Avvenire in prima pagina titolava: esiliati in città santa, cristiani ma stranieri, aggressioni, oltraggi, silenzi, il racconto e la denuncia da Gerusalemme. Il tutto parte dalla denuncia proprio nero su bianco del Rossing Center, che ha registrato 155 incidenti in Israele a Gerusalemme Est nel 2025, con sabato che è stata oltraggiata anche la statua della Vergine nel convento della Custodia. Intanto stanno continuando anche gli esodi. Ne scrive l'inviato di Avvenire, Nello Scavo, al telefono con noi. Buongiorno Nello.
2: Buongiorno, eccomi.
1: Allora, ci aiuti a capire che cosa sta succedendo e come la situazione sia ormai giorno giorno, ora a ora, diventata veramente all'insegna della massima tensione?
2: Ma prima di tutto bisogna dire che in questo momento Israele sta affrontando, oltre alle tensioni di cui parlavate prima, relative alla possibilità della ripresa del conflitto con l'Iran, anche la possibilità molto concreta di voto anticipato, per cui entro l'autunno, in una finestra che può andare diciamo da 15 agosto a ottobre, Israele si troverà nuovamente a votare. E tutto questo naturalmente è benzina sul fuoco in un paese dove le tensioni sono molto forti, e nei giorni scorsi abbiamo assistito alla marcia delle bandiere in occasione della festa di Gerusalemme, che ormai è diventato un evento sostanzialmente nazionalista, nel quale in particolare le frange estreme, soprattutto i coloni che arrivano dalla Cisgiordania, ricordiamo sono stimate circa 770.000 israeliani nelle colonie di occupazione in Cisgiordania, occupano di fatto poi la città di Gerusalemme, soprattutto la città vecchia, per rivendicare supremazia, presenza e anche una prospettiva politica, anzi direi socioculturale. Tutto questo crea molte tensioni, molte preoccupazioni, però c'è un riflesso che abbiamo cercato di studiare, cioè che cosa poi, su quale brodo di coltura queste formazioni, questi gruppi possono contare. E il Rossing Center, che da anni studia questi fenomeni, ci dice attraverso dei sondaggi che la questione è molto diffusa e molto trasversale, per la verità, tanto che circa il 70% degli israeliani intervistati

0: parlare poi delle aree più ortodosse, che sono non solo contrarie allo studio del cristianesimo, sì, e in generale l'accesso a anche solo informativo al Nuovo Testamento, ma tra le altre cose dicono che entrare in chiesa è proibito, avere a che fare col cristianesimo è assolutamente proibito, e quindi il presupposto è che anche da un punto di vista, lo dico quasi da un punto di vista politico trattino militare, e cioè conoscere il nemico, in questo caso studiare per capire che cos'è questo cristianesimo che decido di avversare, non c'è neanche l'intenzione o la volontà di conoscerlo. Come se bastasse a se stessi la propria appartenenza, e tutto questo naturalmente poi crea tensioni che vanno dalla vita sociale di tutti i giorni a ciò che poi si vede nella città vecchia, quello che raccontano tanti religiosi, non solo cattolici, di appunto atteggiamento di ostilità, sputi in particolare al passaggio davanti ai luoghi sacri o al momento in cui si trovano a incontrare magari dei sacerdoti, dei religiosi, delle religiose. Però
1: a fronte di tutto questo, Nello, scusami, sì, la polizia, gli agenti intervengono, non intervengono?
0: Intervengono quasi mai, e di solito, ed è quello che abbiamo provato a raccontare in un altro servizio sempre pubblicato ieri, di solito quando ci sono attivisti, che non sono pochi, anzi stanno aumentando dal punto di vista della loro visibilità, attivisti israeliani e di movimenti che sono israelo-palestinesi o anche solo di israeliani e di israeliani ebrei, che cercano di frapporsi in questi momenti di violenza e di farlo in maniera a loro volta non violenta, ecco, di solito vengono strattonati, allontanati o addirittura arrestati dalla polizia, perché la loro presenza è considerata una provocazione. Però abbiamo ritenuto necessario raccontare e documentare anche la presenza di questi gruppi di israeliani che alzano la voce contro le frange più estreme.
1: Sì. Contestualizza in questa, non so se è giusto definirla, sorta di revisione, indottrinamento culturale, secondo te, anche le violazioni che hanno subito anche in Libano da parte di soldati israeliani, no? Delle statue, anche lì la statua della Vergine oppure il crocifisso, non come segnale che arrivi dai vertici dell'esercito, non sto dicendo questo, ma come una cultura che poi pervade anche ovviamente i soggetti, i militari, i ragazzi, soldati nell'esercito.
0: Ma io credo che semplicemente occorra mettere insieme i fatti. Nel momento in cui noi apprendiamo

0: se non c'è qualche cosa che tiene insieme tutti questi episodi. E quindi un ragionamento, una riflessione come quella che suggerisci tu dal punto di vista socioculturale andrebbe fatta, perché poi tutto questo si ritorce contro la società israeliana, certo, contro quella parte di società israeliana che invece è contraria a questi fenomeni, alimenta questo sì, quel fenomeno orribile che è l'antisemitismo, e in un contesto nel quale poi gli ebrei e gli israeliani rischiano di pagare indistintamente anche per colpe che non hanno. E purtroppo manca un dibattito serio, alimentato anche dalle istituzioni, dal governo su questi temi, proprio perché ci sono ragioni politiche. Al contrario però va detto appunto che ci sono poi dei gruppi, dei movimenti, delle organizzazioni che provano in qualche modo a farsi sentire con molta fatica e rischi personali, questo va detto, però ci sono ed è importante parlare anche di questi.
1: Ah, assolutamente, su questo hai perfettamente ragione, anche per dare spazio e sostegno, no, a questi movimenti, oltre che per avere una lettura di una realtà sicuramente complessa. Tra l'altro mi dai modo di ricordare che proprio oggi entra in vigore la legge che prevede la pena di morte per i palestinesi della Cisgiordania condannati per atti di terrorismo mortali, no? E che questo viene stato salutato da parte di Smotrich e Ben-Gvir anche proprio come una vittoria, ed è evidente che sono anche agitati da quello che ci dicevi all'inizio, ovvero dalle elezioni che probabilmente saranno anche anticipate rispetto alla scadenza naturale. Questo viene utilizzato anche come elemento di propaganda elettorale. Grazie Nello Scavo, a presto, a prestissimo, buon lavoro, buona giornata.
0: Grazie, buon lavoro e a presto.
1: Vi devo anche dare un aggiornamento rispetto alle notizie che erano uscite dalla Corte Penale Internazionale, che aveva emesso mandati di arresto nei confronti appunto dei due ministri estremisti, Smotrich e Ben-Gvir, che in realtà è la stessa CP, la stessa Corte Penale Internazionale ad aver smentito, ad aver definito inesatta la notizia. Lo ritroviamo anche rilanciata dal Times of Israel, l'apertura questa mattina, l'apertura è la pena di morte, ma poi subito dopo troviamo questa precisazione, perché secondo quanto riferito da stampa israeliana sono stati emessi 3 ulteriori mandati di arresto per politici e funzionari militari non identificati. Quindi i mandati di arresto non sono per Smotrich e Ben-Gvir, quello che viene in questo momento precisato. L'anno scorso il tribunale, si apprende ancora, avrebbe richiesto l'arresto di alcuni ministri in relazione agli insediamenti in Cisgiordania. Quindi sicuramente resta da capire questo aspetto. Allora, tra pochissimo le news delle 8 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e poi torniamo ad accendere l'attenzione sulle intenzioni di Trump rispetto al Golfo. Trump fresco di ritorno, non certo trionfante, dalla visita in Cina e dall'incontro con Xi Jinping, e allo stesso tempo le nostre due cacciamine che si stanno avvicinando al Golfo, notizia che era stata salutata come se qualcosa si stesse muovendo in senso positivo, no? Perché noi sappiamo che non ci sarà nessuna missione italiana a guerra in corso, ma soltanto a fronte di una pace oppure di una tregua sostenibile di lunga durata. Quindi l'idea che già fossero partite, uno ha detto vedi che forse siamo quantomeno a un congelamento del conflitto. Domandona, tra poco.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.com.

0: un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
2: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
3: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
4: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
5: In Blu 2000 News.
6: Ancora minaccia all'Iran da parte del presidente Trump: accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il Tycoon e Netanyahu, che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Secondo

0: Campione chiama con affetto il presidente della Repubblica. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vassori, campioni del doppio. Calcio, festa scudetto per l'Inter che si è assicurata la Champions come il Napoli. Il derby capitolino va ai giallorossi per 2-0. Questa era l'ultima notizia.
1: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: dopo le news delle 8 si riaccendono i microfoni della Buongiorno in Blu. Un piacere ritrovare l'ammiraglio Ferdinando Sanfelice di Monteforte, ammiraglio di squadra, docente di storia delle istituzioni militari all'Università Cattolica di Milano, che sentiremo tra pochissimo, perché adesso in collegamento con noi, errore mio di scaletta, Daniele Angrisani, fondatore di Focus America. Buongiorno Daniele, scusami, tu avrei detto io non sono ammiraglio ancora.
1: No, infatti, ero rimasto un attimino...
0: Ti faranno, no? Come diceva Totò. No, scusami, errore veramente mio di scaletta. Allora, ho chiesto a Daniele Angrisani di essere con noi per aiutarci a capire come negli Stati Uniti è stato accolto il ritorno e dunque anche l'esito della missione a Pechino di Trump, e quindi l'incontro diretto con Xi Jinping. Tanta stampa italiana ma anche internazionale ha dato subito una valutazione della serie Pechino-Washington 1-0. Come è stato vissuto e soprattutto come si guarda ora a un Trump che sembra pronto a riaprire le ostilità nei confronti di Teheran, a fronte anche del fatto che abbiamo visto queste settimane di guerra, ormai oltre due mesi, hanno avuto delle implicazioni importanti, no, per quanto riguarda la vita dei cittadini statunitensi?
1: Allora, sì, ti confermo la sensazione, cioè nel senso che anche questo l'ho letto sui media americani, che sostanzialmente Trump sia tornato a mani vuote dal meeting in Cina. C'era l'unica vera promessa che ho ottenuto da parte di Xi Jinping è stato l'acquisto di 200 Boeing.
0: Sì.
1: Che comunque erano più bassi rispetto a quasi alla metà rispetto a quanto era atteso dal mercato, tant'è vero che la società invece di salire in borsa poi dopo è scesa dopo
0: sì, infatti,
1: questo,
0: è stato...
1: questo fa sapere tante cose, per il resto sono tutte promesse molto vaghe, via dicendo. Invece la Cina ha ottenuto un ottimo risultato stando alle informazioni che ha dato lo stesso Trump in un'intervista a Fox News poco dopo la fine del vertice, quando ha detto sostanzialmente che ha bloccato un pacchetto da 14 miliardi di dollari di aiuti militari a Taiwan. E non solo, in questa intervista non solo ha bloccato, ma ha anche fatto capire che lui non ha, che gli Stati Uniti, cioè, considerano comunque Taiwan qualcosa di molto lontano. Che non è ben chiaro perché dovrebbero fare tutta questa strada per andare a combattere, e addirittura ha attaccato Taiwan.

0: dicendo che se ne è approfittato a causa dei precedenti falliti presidenti degli Stati Uniti, e ci ha, tra virgolette, rubato i chip. Ora, diciamo che questa non mi sembra proprio una dichiarazione da parte di un presidente americano, quindi insomma, qualcuno fa sapere, ieri infatti leggevo su Axios, che è solitamente un ottimo...
1: È sempre ben informata di questioni dell'amministrazione.
0: Esatto, leggevo che qualcuno comincia a essere preoccupato che questo atteggiamento abbia aumentato piuttosto che ridurre i rischi di un attacco cinese a Taiwan nei prossimi anni. Vedremo, insomma.
1: Sì, questo lo staremo a vedere, perché poi insomma da parte della Cina si sa che preferisce una riunificazione pacifica con Taiwan, no? Pacifica non vuol dire con baiocchi e fiori, ma non militare. Poi di pressioni non pacifiche ne fai come la Cina quotidianamente nei confronti di Taiwan. Quindi staremo a vedere. Quello che è certo è che Trump non è tornato da vincitore, e le prospettive di sollevare la situazione economica, il famoso gallone che poi si porta dietro l'inflazione americana, insomma queste prospettive non ci sono, e il suo consenso sta continuando a scendere.
0: Il consenso sta continuando a scendere, la situazione, insomma, il prezzo della benzina è sempre molto alto, nei sondaggi gli americani danno, visto un sondaggio catastrofico ieri, sì, in cui sostanzialmente tipo meno 41 di popolarità sull'inflazione di Trump, cioè sono livelli che peggio di Carter, per intendersi.
1: Ecco.
0: Ciò nonostante, se qualcuno si aspetta che di fronte a questi risultati ci sarà un massacro per i repubblicani alle elezioni, i sondaggi non c'è una traslazione di questa impopolarità di Trump a favore dei democratici. I democratici sono sicuramente in vantaggio in questo momento, sono avvantaggiati per poter vincere sia la Camera che il Senato, nonostante il fatto che i collegi che sono stati ridisegnati in diversi stati americani sono andati a fuori i repubblicani, quindi i repubblicani potrebbero guadagnare solo per il disegno dei distretti a meno 8 seggi. Okay. In questo momento sono già avanti di 3, quindi significa che i democratici dovrebbero vincere a meno 10 per poter vincere la maggioranza alla Camera, sostanzialmente. E i sondaggi in questo momento dicono che possono farcela, tuttavia normalmente con un presidente così impopolare di dicendo ci sarebbe stata la fuga dei repubblicani, chi lo conosce, sì. Dicendo, non sta accadendo.
1: Ma perché questo? Cioè, è una questione legata proprio anche alle riformulazioni, la questione dei collegi, e quindi diciamo a quelle misure di sicurezza che Trump ha voluto attivare rispetto il meccanismo del voto statunitense, quindi ci sarebbero delle specificità proprio del sistema statunitense, o proprio alla fine c'è uno zoccolo duro che appoggia Trump, oppure perché i democratici non sono in grado di capitalizzare questo momento di minimo consenso del presidente?
0: Allora, c'è secondo me un mix di tutte e tre le cose. Mm. Sicuramente c'è un problema legato alle primarie repubblicane. Tutti quelli che volevano contestare Trump, diciamo, opporsi a Trump all'interno dei repubblicani, se non sono già stati sconfitti, sono molto vicini a farlo. Ecco. Di recente abbiamo visto in Louisiana, dove ha perso il senatore Bill Cassidy, è stato il primo senatore da anni in carica a perdere delle primarie del suo stesso partito, e quindi significa che comunque la base elettorale repubblicana, quantomeno quella, continua a essere fedele a quella proprio che va a votare alle primarie, quindi stiamo parlando proprio della base elettorale,
1: sì.
0: Quantomeno quella continua a essere fedele al presidente. Questo sicuramente è qualcosa su cui i repubblicani non possono far finta di non vedere, perché devono comunque passare attraverso la graticola delle primarie. Ciò in cui sta perdendo Trump sono soprattutto gli indipendenti, secondo i sondaggi. Negli indipendenti Trump sta perdendo tanto supporto. Però la sensazione è che una parte di questi

0: se comunque non voterebbe per i democratici piuttosto che il fratello.
1: Quindi casomai non vanno al voto, dici?
0: O piuttosto vota lo stesso per i repubblicani, una parte di questi, c'era un'analisi fatta da G. Elliott Morris, che era molto interessante da questo punto di vista. Una parte di questi è sostanzialmente sono falsi indipendenti, sono repubblicani che voterebbero comunque repubblicani nonostante questa una situazione di forte impopolarità verso il presidente ci sta. Quindi dice che alla fine i democratici potrebbero guadagnare soltanto una parte di queste persone così scontente, non è che ne potrebbero ottenere di più, nonostante avrebbero spazio per poter migliorare, eppure non lo fanno, quindi sicuramente c'è anche una loro debolezza insita che comunque rimane dopo le elezioni del 2024.
1: Ma secondo te Trump ha bisogno di chiudere ma in fretta la questione Iran rispetto alle elezioni di medio termine, o potrebbe anche in questa situazione di guerra aperta in realtà mantenere delle carte da giocarsi? Casomai, io non lo so, si inventa qualcosa all'ultimo minuto, non necessariamente con occupazioni, stato di guerra, ma proprio che ne so, che elargisce qualcosa ai cittadini all'ultimo minuto.
0: Allora, la mia sensazione è che l'Iran abbia capito benissimo che su questo, che Trump non vede l'ora di levarsi da mezzo.
1: Sì.
0: Quindi loro stanno alzando il prezzo, di un accordo, sperando che Trump non voglia rimettersi in mezzo un'altra volta, fare un'altra, a riprendere la guerra e trovarsi in una situazione ancora più difficile. È una scommessa abbastanza, a rischio per l'Iran, perché Trump è una persona molto imprevedibile e non sembra proprio che sia in grado di essere pressato in qualche modo, anche dai sondaggi che lo vedono così impopolare. Lui tira avanti per la sua strada, anzi sta già minacciando nuove operazioni militari in giro nel mondo, vediamo.
1: Sì, a Cuba, proprio lì dietro. Esatto. Ma che poi tra l'altro anche le dichiarazioni di Trump prima di partire per Pechino, quando ha dimostrato, non so se definire una scarsa sensibilità o comunque un'incapacità di considerazione del danno economico per i cittadini statunitensi, quando in pratica ha detto non mi posso, per affrontare una minaccia così grande come l'Iran non posso stare a pensare troppo anche ai danni economici per i cittadini, no? Riferendosi proprio al prezzo delle uova, del latte e del gallone primariamente. Empatia zero, oppure c'è una capacità del presidente di esprimere forza in questo, forza rispetto alle proprie convinzioni?
0: Sicuramente c'è empatia zero,
1: ecco.
0: E c'è anche però la sensazione, vedremo se sarà corretto o meno, che la sua base elettorale comunque qualsiasi cosa faccia non lo abbandonerebbe,
1: ecco.
0: E che quindi dipenderà molto dal risultato delle elezioni interne. È chiaro che se la popolarità si trasforma in qualcosa di reale e quindi per i democratici e i repubblicani perdessero Camera e Senato, è ovvio che le cose non potrebbero più andare avanti così come stanno andando.
1: Certo.
0: Perché anche all'interno dei repubblicani comincerebbero a uscire fuori voci molto critiche dicendo che stanno andando verso la catastrofe. Da 3 anni sono le elezioni presidenziali, è chiaro che se si parte
1: da una situazione. Ma dei dossier Epstein si parla ancora negli Stati Uniti, oppure le implicazioni della guerra in Iran stanno un po' oscurando l'aspetto dei files Epstein?
0: Allora, c'è stato la puntata finale della stagione di SNL domenica, proprio dei Night Live,
1: sì.
0: Nella quale all'inizio proprio il cold open, loro lo chiamano così, la scena iniziale, lo sketch iniziale era di Trump che si trovava nello studio Oval, provava a dormire e arrivava il fantasma di Jeffrey Epstein, quindi
1: chiarissimo. Spesso come sta succedendo veramente sono gli show e anche la satira e i comici statunitensi ad essere i migliori editorialisti di tutto quello che stiamo vivendo.
0: Sì, diciamo che ogni tanto gli fanno delle battute sul fatto che

0: tutte queste guerre, queste altre cose che mi dicendo sono tutte quante un po' di, diciamo, un modo per
1: allontanare l'attenzione.
0: Detto questo, se ne continuo a parlare sotto banco, sostanzialmente, nel senso online, però chiaramente non è più l'argomento principale, perché
1: no,
0: è ovvio che
1: questo sì, questo lo percepiamo, l'abbiamo visto direttamente.
0: Tra Cuba, l'Iran,
1: sì, sta esplodendo tutto, sì, è chiaro.
0: Parecchia carne in tavola.
1: Direi proprio di sì.
0: Comunque sull'Iran, ripeto quello che volevo dire, Trump vorrebbe uscirne fuori perché ha capito sostanzialmente che si è messo in una situazione un po' complicata, però dall'altra parte, per come ha fatto lui, non può uscire fuori se non tiene una vittoria o qualcosa che assomiglia a una vittoria. L'Iran ha capito che lui vuole uscirne fuori e che questa guerra è estremamente impopolare negli Stati Uniti. E quindi è disposta in questo momento a tirare di più, diciamo, per ottenere maggiori concessioni. Vedremo, ecco, come va la situazione. Trump potrebbe adesso sta alzando i toni e sta facendo capire che è disposto a una ripresa della guerra, ma sarebbe ancora più catastrofica, diciamo, come cosa, perché più va avanti, ovviamente, più i prezzi del petrolio aumentano, più la situazione interna negli Stati Uniti diventa, negli Stati Uniti non solo, anche in Europa e negli altri paesi, diciamo, diventa più difficile.
1: Sì, diciamo che sicuramente
0: diventa sostanzialmente più che altro una gara a chi riesce a tenere di più, diciamo, la pressione interna, perché l'Iran è una situazione economica disastrosa.
1: Sì.
0: Il rial vale $1 milioni, qualcosa del genere.
1: Sì, no, ormai è fuori completamente fuori scala. Paese
0: però,
1: fortemente distrutto, però sicuramente poi non ha bisogno un paese, un regime come l'Iran, che già vive, no, una situazione di dissenso interno pesantissimo, a cui risponde con una repressione feroce, diciamo, non ha bisogno.
0: 30.000 persone, voglio ricordare a gennaio.
1: Assolutamente, però non ha bisogno di tenere le stesse dinamiche, di un controllo delle stesse dinamiche in cui invece un paese ancora democratico come gli Stati Uniti devono tener conto. Quindi
0: detto questo,
1: peso
0: io credo che sì, esatto, io credo che comunque Israele e gli Stati Uniti pensavano che in qualche modo, diciamo, ci sarebbe stata una sollevazione popolare,
1: sì,
0: visto quello che non è successo nulla di tutto,
1: no,
0: questo, anzi,
1: infatti.
0: A parte coloro che sono in carcere e tutti gli altri che sono morti dopo la repressione che c'è stata a gennaio, ma credo che molta gente vicino all'opposizione in Iran in questo momento abbia altro a cui pensare, cioè durante la guerra a salvarsi la vita, adesso a sopravvivere, perché letteralmente la situazione interna credo che sia molto complicata.
1: No, eppure, assolutamente, le notizie che arrivano.
0: Io credo che l'Iran riesca a resistere, a avere una capacità di resistenza, proprio perché, diciamo, sono arrivati a un livello così basso che a questo punto è più facile resistere a un livello così basso che invece cadere dall'alto, come potrebbero.
1: Assolutamente, anche perché è stato proprio calcolato che l'Iran ha una capacità di resistenza ancora di 3-4 mesi. Lo stesso la Cina, prima di cominciare ad avvertire la chiusura del rubinetto dello Stretto di Hormuz come reale, avrebbe una resistenza ottimale di 3-4 mesi. 3-4 mesi Trump non li ha, ecco. Detto proprio, quindi non è che loro stanno bene e gli Stati Uniti sono gli unici Stati Uniti a soffrire, no, assolutamente.
0: Allora,
1: c'è un problema proprio di resistenza rispetto a un orizzonte prossimo, e staremo a vedere. Daniele Angrisani, torneremo anche con te a parlarne. Intanto grazie per questa mattina,
0: grazie,
1: buona giornata Daniele.
0: Grazie.
1: Daniele Angrisani, fondatore di Focus America, ormai voce amica di questa trasmissione. Ed è un piacere ritrovare l'ammiraglio Ferdinando Sanfelice di Monteforte, ammiraglio di squadra, docente di storia delle istituzioni militari all'Università Cattolica di Milano, ma anche all'Università di Trieste. È stato rappresentante militare per l'Italia ai comitati militari NATO e Unione Europea. Buongiorno ammiraglio.
2: Buongiorno Chiara.
1: Come
2: buongiorno.
1: Sta? È tanto che non ci sentiamo.
2: È vero, no, sto molto bene. Poi ho avuto la soddisfazione che la scorsa settimana hanno premiato al premio Cerguglio il nostro ultimo libro, Le nuove dimensioni delle minacce,
1: sì.
2: Il mondo va in pezzi. Parlavo appunto di tutte queste questioni di cui parlavate con il dottor Angrisani prima. Devo dire che

0: E sono d'accordo molto con quello che avete detto. L'unica cosa che volevo segnalare
1: Sì.
0: è che non è un singolo individuo, Trump, che si comporta in questa maniera o spinge l'America in una certa direzione. C'è tutto un movimento all'interno degli Stati Uniti che dura
1: Ma
0: addirittura
1: certo.
0: dalla fine del Settecento, di diffidenza verso l'Europa, di attenzione verso il continente americano. Americana e così via.
1: Sì, assolutamente. Abbiamo detto Trump non è un accidente della storia, è il risultato, no? Di un certo flusso, movimento e direzione che parte degli Stati Uniti hanno preso, sicuramente, se no
0: Esatto.
1: non riusciamo a comprendere quello di cui stiamo parlando. E venendo proprio al suo libro, la nuova dimensione delle minacce, no? Il mondo va in pezzi, in questo contesto di nuova guerra del Golfo, forse noi, non certo lei, però ci siamo dovuti da un giorno all'altro ricordare quanto è importante, quanto sono importanti i mari e quanto sono importanti gli stretti.
0: Sì, noi cerchiamo di dimenticarcene il più possibile, no? Addirittura nel 71 un capo di Stato Maggiore della Marina scriveva che le signore milanesi pensano al mare solo quando vanno a fare il bagno in Liguria, no? Però in effetti tutto il nostro sistema economico, tutto il nostro benessere dipende dall'importazione ed esportazione dei beni che avviene tutta via mare, al 99,9%.
1: Eh sì, che poi non è soltanto questione, cioè chi controlla gli stretti controlla il commercio, ma controlla dunque anche gli equilibri geostrategici, no? È per quello che poi la proiezione
0: Esatto.
1: degli Stati Uniti è tutta lì, anche per quello che la Cina si è inventata la via della seta, via terra, per cercare
0: Sì,
1: in qualche modo.
0: ma mica solo via terra, eh. Perché ci sono due vie della seta via mare. Una è quella solita che passa attraverso il Stretto di Malacca, il Golfo di Aden,
1: Sì. Che
0: Bab el Mandeb e Suez, e l'altra è rotta polare.
1: è sempre più importante, no? Per i cambiamenti climatici, ma anche per la nuova
0: Siamo, sì,
1: tecnologia.
0: in prospettiva, però consideri che da Suez passano un minimo di 13.000 navi e un massimo di 26.000 navi l'anno. Lungo la rotta polare ne passano l'ultima volta 350, insomma. Siamo proprio a un livello di differenza di due zeri.
1: Sì, infatti, ancora, perché poi le prospettive, no, le proiezioni sono invece di un'implementazione della rotta artica e staremo a vedere. Intanto però siamo lì tutti a puntare l'attenzione su Hormuz, ricordandoci anche Bab el-Mandeb, dunque la
0: Può
1: rotta
0: essere che è stato rapidamente dimenticato, no?
1: Sì, nonostante invece il traffico lì si è ridotto tantissimo per la minaccia degli Houthi.
0: Ma anche perché l'Europa nel 2020, quindi 6 anni fa, aveva varato una operazione di controllo dello Stretto di Hormuz, la famosa EMASOH, no?
1: Sì.
0: Altrimenti dei Trasimiss, che ha funzionato, nel senso che i Pasdaran hanno smesso di attaccare le navi, si è creata una situazione di pace. Nel 2024, vista la minaccia degli Houthi a Bab el-Mandeb e visto il fatto che le marine europee non sono numerose come potrebbero essere, no? È stata quietamente messa da parte l'operazione Masoch per poter proteggere il traffico a Bab el-Mandeb. In sostanza abbiamo tolto un tappo da un buco e lo abbiamo messo in un
1: Ah sì,
0: altro, no?
1: certo, sì, assolutamente. Che poi tra l'altro nelle ultime ore è emerso un altro elemento che già era stato evidenziato quando si parlava delle armi non convenzionali, no? Che l'Iran ha a disposizione da una parte ovviamente Hormuz, ma il condizionamento anche di Bab el-Mandeb tramite Houthi, e dall'altra non solo il traffico, perché c'è una dimensione diciamo sopra superficie e sotto, cioè la questione dei cavi sottomarini.
0: Gli UTI ne hanno già danneggiati alcuni, qualche anno, un anno e mezzo fa, e c'è il rischio che ne danneggino altri. Però l'Iran in questo momento non pensa tanto ai carri sottomarini quanto a

0: diciamo, affamare i paesi del Golfo, perché noi ci lamentiamo di Hormuz, del blocco di Hormuz, perché il petrolio è salito alle stelle, però noi non dobbiamo dimenticare che i paesi del Golfo, i paesi arabi del Golfo, vivono grazie alle importazioni di derrate alimentari, di beni tecnologici e di altre commodities, come dicono gli americani, che loro non sono in grado di produrre.
1: No, infatti è proprio una questione anche di resistenza in un certo senso, no? Cioè quanto i paesi del Golfo possono cercare di tamponare questa situazione senza arrivare poi a prendere una posizione vera rispetto alla guerra, cioè di belligeranza, di entrare in guerra, e dall'altra quanto l'Iran stesso può tollerare, perché anche l'Iran sta subendo, no? Il famoso blocco del blocco, quindi comunque ha un problema alle sue esportazioni, ha un problema anche alle sue importazioni. È stato calcolato 3-4 mesi, quindi l'Iran è convinto di poter resistere più degli Stati Uniti con l'approssimarsi delle mid term, con la pressione ovviamente dell'opinione pubblica interna, un po' quello che dicevamo prima con
0: Daniele Mirsani. Vi ho sentiti e in effetti devo dire che avete ragione, anche se l'America c'ha questa, ancora anche lei, quei 3-4 mesi di capacità di resistenza, perché fino adesso, per esempio, dal punto di vista dei missili ha speso circa 800 missili della generazione precedente all'ultima, però ne ancora dicevano i giornali 2500, 2600 di nuova generazione. Quindi gli Stati Uniti hanno anche loro del tempo, ma il problema fondamentale è proprio quello dei paesi arabi, che hanno il fiato corto dal punto di vista proprio alimentare, non solo e soltanto
1: sì, energetico, di introiti, di guadagni,
0: di esportazione, chiaro, eccetera. Chiaro. Consideri, lei sta a Milano, quindi lei consideri che c'è un afflusso di persone benestanti dal Golfo verso Milano.
1: È diventato
0: veramente un flusso imponente, cioè tutti i ricconi scappano dal Golfo per andare a Milano.
1: I ricconi sicuramente, ma di fronte a una situazione così grave e l'abbiamo avviluppata, no? E in attesa di capire quali potrebbero essere i prossimi sviluppi, ovviamente noi speriamo in senso di una riapertura dei negoziati e non invece di vedere poi concretizzate le ultime minacce di Trump. Noi sappiamo che intanto anche l'Europa, i voli intrusi per Hormuz si stanno muovendo, in particolare l'Italia, sappiamo che ha inviato due suoi cacciamine che sono partite. Sappiamo tra l'altro che l'Italia da questo punto di vista ha un suo know-how riconosciuto a livello proprio internazionale, ce lo conferma?
0: Beh, noi è dall'84 che ci diamo da fare e abbiamo imparato come si fa meglio degli altri. Consideri che noi abbiamo operato nel Golfo di Suez, subito a sud del canale, nel 1984. Poi nel 92 siamo andati con gli stessi cacciamine che stanno andando adesso nel Golfo Persico per sminare il Golfo Persico, e adesso siamo pronti a contribuire, però le navi adesso vanno a Gibuti e stanno lì pronte perché certo. Nessuna nazione al mondo è in grado di sminare i mari quando volano le bombe, cioè in piena situazione bellica.
1: Questo però già il fatto che noi le inviamo fa capire l'emergenza della situazione, cioè da proprio l'idea che appena finisce la guerra o comunque si proclama una tregua lunga, subito si entra in azione, giusto?
0: Esatto, proprio così. Siamo pronti a intervenire come abbiamo fatto nel 92.
1: E più o meno riguardando anche al 92, per bonificare lo stretto quanto ci vorrà? Ovviamente non abbiamo contezza di quante mine siano state messe, quindi questo fa la differenza, immagino. Però
0: l'altro giorno l'ammiraglio americano che comanda la zona ha detto che loro hanno distrutto i depositi di mine dei Pastaran, eccetera, e sostiene che per mai ne sono state messe poche. Il problema sa qual è? È che lo stretto di Hormuz, che non è un posto limitato, ma

0: corridoio di 40 miglia nautiche, quindi di quasi 70 chilometri, no?
1: Okay.
0: I Pasdaran sono andati con delle barchette piccole e hanno buttato le mine un po' a casaccio.
1: Così.
0: Per cui, esatto, per cui bisognerà cercarle una per una e ci vuole tempo.
1: Quindi possiamo pensare che neppure l'Iran abbia delle mappe esatte?
0: Possiamo essere sicuri che l'Iran non abbia delle mappe esatte, purtroppo. Certo, si comincia dai corridoi di separazione del traffico. Pensa che in tutti gli stretti, compreso sì. quello di Hormuz, le navi sono obbligate a seguire una certa rotta.
1: Okay.
0: Questi si chiamano schemi di separazione del traffico. Chi entra deve andare più vicino alla costa iraniana, chi esce va più vicino alla costa omanita e degli Emirati Arabi Uniti. Adesso glielo dico così
1: sì,
0: in grandi linee, no?
1: Sì.
0: È più o meno questo. Quindi ovviamente si comincerà da questi corridoi. E poi si cerca di allargare le relazioni in modo da evitare che ci siano altre mine in giro.
1: Certo, pensare che, ora ragionando in questi termini, cerco di elaborare un pensiero, cioè l'ideale per l'Iran è riaprire Hormuz, ma avere Hormuz come Suez e quindi a pedaggio ovviamente a favore delle casse dell'Iran, e intanto però ce la dobbiamo sminare noi, il percorso, la rotta dello stretto, insomma è un po' tanto da accettare. Poi per carità, torto collo, uno è costretto, meglio così che non passare, e si farà anche questo, non lo so, però è veramente difficile da sostenere da un punto di vista del diritto internazionale, del diritto commerciale, la posizione dell'Iran.
0: Ma vede, purtroppo il diritto internazionale non è mai stato accettato,
1: certo,
0: da tutti.
1: Certo.
0: Quindi quando noi parliamo del diritto internazionale, parliamo di un'espressione della civiltà occidentale che il resto del mondo in parte ha accettato piuttosto collo, in parte non ha mai accettato.
1: Sì, è vero, però perlomeno per convenzione, almeno come dire, il diritto commerciale come braccio del diritto internazionale era condiviso, ecco.
0: Sì, certo.
1: Da questo punto di vista
0: sì, sì.
1: È durissima, vedremo quello che succederà. Comunque lei ci ribadisce, è impossibile sminare Hormuz con le bombe, gli attacchi, i droni sopra la testa, quindi
0: questo
1: resta come punto fermo.
0: Ci vuole una tale protezione, perché il cacciamine sostanzialmente, quando ha trovato una mina, si deve fermare, cala i suoi robot o i suoi sommozzatori secondari sono adeguati, mette la cosiddetta saponetta di tritolo, si allontana un po' e la fa esplodere.
1: Quindi la fa brillare proprio.
0: Esatto. Poi passa alla mina successiva, cerca le mine, ne trova un'altra, si riferma. Quindi in un teatro di guerra un cacciamine è una, come dicono gli americani, un'anna sia seduta, no? Nella season duck.
1: Sì. Chiaro. Ammiraglio, grazie per questa mattina. Ci aggiorniamo.
0: Prego.
1: Presto. Buona giornata.
0: Piacere
1: nostro. Anche lei. Grazie.
0: Grazie.
1: Ammiraglio Ferdinando San Felice di Monteforte. Io vi ricordo anche il libro che è stato proprio recentemente premiato, Le nuove dimensioni delle minacce. Il mondo va in pezzi, e parte della risposta ci è arrivata direttamente dall'ammiraglio Ferdinando San Felice di Monteforte. E adesso torniamo entro i confini italiani, vi porto a Genova perché si apre oggi e terrà i battenti aperti fino a mercoledì a Genova, nel palazzo, nel bellissimo scenario del Palazzo Ducale, il simposium WFTC 2026, ovvero la SISE mondiale promossa dalla World Federation of Therapeutic Communities in collaborazione con la Fondazione CEIS Genova e la Federazione Italiana Comunità Terapeutiche, e alla fine di questa 3 giorni sarà redatta la carta di Genova 2026. Di cosa stiamo parlando? Buongiorno, ben trovato Enrico Costa, presidente del CEIS di Genova e vicepresidente del WFTC. Buondì.
2: Buongiorno, grazie a voi, grazie.
1: Allora, ci accompagna a scoprire quello che da oggi succede a Palazzo Ducale di Genova e soprattutto

0: soprattutto questa carta di Genova che sarà redatta alla fine della Tre Giorni, cosa ci possiamo aspettare?
1: Dunque, nel mondo, per affrontare il problema delle dipendenze, sia esso sostanze, alcol o gioco d'azzardo, la comunità terapeutica è il momento, lo strumento più potente per consentire alle persone di uscire, di riprendersi la vita in mano. Il modello di intervento varia però da nazione a nazione.
0: Ops. È caduta il collegamento telefonico, vediamo di recuperare in linea Enrico Costa, presidente CEIS Genova e vicepresidente del WFTC, perché a Genova oggi si aprono Tre Giorni che punta l'attenzione sulle dipendenze e che soprattutto vede gli attori principali, le realtà principali impegnate sul fronte delle dipendenze a una roadmap che poi possa definire veramente un nuovo sistema della presa in carico rispetto alle dipendenze. Ce la facciamo? Vediamo. No, non ce la facciamo. E allora io ho un altro numero telefonico di Enrico Costa, quindi lo dico in diretta ai nostri, alla regia. No, non ce la facciamo, bello, perfetto, queste sono proprio le cose che ti danno una grande soddisfazione. Allora vediamo se a questo nuovo numero che adesso ce l'abbiamo fatta, allora vediamo cosa riusciamo a combinare col collegamento che abbiamo a disposizione, altrimenti cerco di far arrivare subito anche il nuovo numero telefonico e vediamo se su questo secondo numero riusciamo a recuperare da Enrico Costa. Io vi ricordo l'apertura dei lavori oggi al Palazzo Ducale di Genova, che da oggi fino a mercoledì prossimo ospita il simposium della World Federation of Therapeutic Communities e quindi la Federazione Mondiale delle Comunità Terapeutiche, di cui Enrico Costa è vicepresidente, oltre a essere presidente dello storico CEIS di Genova che conosciamo bene. L'abbiamo detto, è una Tre Giorni estremamente intensa, perché non solo è un confronto delle realtà impegnate sulle dipendenze, ma proprio si pone l'obiettivo di definire la Carta di Genova, che è una ridefinizione del sistema della presa in carico. Enrico Costa è con noi?
1: Sì, aveva sempre pazienza. Guarda.
0: Capita, con le linee telefoniche, capita, nessun problema. Allora, ci stava dicendo, questa Tre Giorni, che cosa succede e poi soprattutto l'obiettivo che vi date?
1: Sì, sono tre giorni di studio in cui ci saranno cinque sessioni distinte per elaborare delle strategie aggiornate in un mondo in cui le sostanze cambiano, la fascia di età cambiano, le situazioni delle persone cambiano, ma le istituzioni da questo documento che verrà fuori potranno beneficiare di un punto di riferimento e linee guida sempre più aggiornate e sempre più incisive nella quella che viene chiamata lotta, no?
0: Certo.
1: Per le dipendenze.
0: Anche perché forse fino a qualche tempo fa c'era, come dire, un approccio unico, invece adesso, cambiando così tanto il contesto e le insidie delle dipendenze, è necessario articolare un percorso, un intervento sempre più a misura della persona?
1: Sì, ci sono anche situazioni patologiche che incidono anche a livello psichiatrico, oltre che situazioni sociali che sono molto diverse da un luna all'altra. Per fare un riferimento, la situazione dei giovani è molto diversa da persone che magari hanno già fatto per tanti anni uso di sostanze, per i quali l'approccio è più conservativo, mentre per i giovani la parte motivazionale ha un approccio molto diverso e quindi bisogna modellare gli interventi secondo la situazione contingente. E poi non c'è solo appunto le sostanze, c'è il gioco d'azzardo, c'è l'alcol, sono tutte dipendenze che devono essere affrontate in modo specifico.
0: In Italia siamo abbastanza, e a livello proprio omogeneo come territorio, siamo abbastanza aggiornati rispetto ai nuovi contesti e rispetto alle risposte che questi contesti e questi scenari richiedono?

0: Sì, diciamo, l'Italia è mediamente avanti, soprattutto quando si fa il confronto con altre nazioni, dove lo stigma delle dipendenze, è magari più tragico, ma c'è meno intervento. Faccio riferimento, per esempio, in Oriente, dove, a livello di diffusione delle sostanze, c'è una diffusione pazzesca, oppure l'Africa, negli Stati Uniti il fentanyl sta facendo delle stragi. In Italia, soprattutto l'ultimo governo, ha elaborato investimenti di interventi molto efficienti, con un'attenzione particolare, che non è scontato, perché nel mondo il problema delle dipendenze è considerato un problema delle persone, che
1: Infatti, sì.
0: basta che non disturbi, come dire. Ecco, mentre invece in Italia c'è stato questo cambiamento verso la seconda metà dell'anno scorso.
1: Quindi questo è sicuramente un aspetto positivo. Cos'è che dovremmo ancora fare a livello forse culturale di interventi o anche di programmi e dunque investimenti a livello paese?
0: Ma secondo me ci sono due aspetti da toccare in modo particolare, oltre a quello che viene già fatto. Il primo è lo stigma nei confronti delle dipendenze, nel senso che mentre per il fumo, per l'alcol, chi fa uso di alcol, chi beve, no? Il vino, il fumo, viene considerato come dire: ah, ma guarda, lui fuma, ma no, mi stai disturbando, cioè, vai da un'altra parte. Per le dipendenze da sostanze e da gioco d'azzardo, dice: ma no, problema suo se lo tenga, c'è, cioè, questa emarginazione. Non
1: Ecco.
0: c'è una vera e propria presa in carico del problema come problema sociale, come interesse della collettività. La seconda, a livello di intervento, da toccare in modo molto più potente rispetto a quanto si fa ora, è il reinserimento di persone che hanno imboccato un percorso di recupero, perché sono persone che hanno una fragilità che deve essere sostenuta, in particolare la ricerca di un lavoro, la ricerca di una casa, la ricerca degli affetti, di nuovi affetti. Ecco, sotto questo punto di vista bisogna fare molto di più, cioè si spende magari per la cura, ma non si investe abbastanza sul reinserimento.
1: Chiarissimo. Enrico Costa, grazie per questa mattina. Torniamo a sentirci presto e quindi a questo punto buon festival, buon simposio.
0: Grazie Chiara, grazie mille, grazie a voi, soprattutto grazie al sostegno della CEI, che sostiene tantissimo la Federazione Italiana.

0: proprio con la carta di Genova. E torniamo adesso a parlare di caro energia, caro petrolio, con tutte le implicazioni arrivate direttamente nelle tasche degli italiani, nelle nostre tasche, dalla crisi di Hormuz. L'abbiamo visto ieri, la presidente del Consiglio Meloni ha scritto direttamente a von der Leyen chiedendo che venga estesa la clausola di sicurezza, quindi la clausola che permette di derogare rispetto ai parametri del patto di stabilità, così come succede per le spese della difesa, anche rispetto agli investimenti e alle misure dei singoli governi europei per far fronte alla crisi energetica. La prima risposta da parte dell'Unione Europea è stata no, avete già tutta una serie di opzioni a cui potete mettere mano, e quindi staremo a vedere che cosa succederà su questo fronte. Intanto però, come dire, c'è sempre un po' di rabbia, un po' di amaro in bocca, perché anche nelle situazioni più drammatiche c'è sempre qualcuno che ci guadagna, e in particolare nel 2026 le compagnie petrolifere, è stato calcolato che intascheranno 4 miliardi di euro di extra profitti, soprattutto a spese degli automobilisti italiani come conseguenza del conflitto in Medio Oriente. Questo lo dice il rapporto dell'osservatorio di Transport and Environment che è stato appena realizzato. Al telefono con noi c'è Andrea Boraschi, che è direttore di Transport and Environment Italia. Buondì.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, facciamoci del male, ci racconta un po' questo rapporto, che cosa ha evidenziato. Veramente avete fatto questo calcolo in proiezione 2026, le compagnie petrolifere 4 miliardi di extra profitto si mettono dentro?
1: Sì, e sono solo una piccola parte, ecco, per così dire. Il nostro osservatorio, diciamo, monitora ovviamente il prezzo dei carburanti. Ma parliamo solo dei carburanti che vengono utilizzati nel trasporto su strada, quindi non stiamo tenendo conto dei profitti in eccesso derivanti da carburanti per aerei, carburanti marini, gasolio da riscaldamento ed altri beni energetici, diciamo. E poi abbiamo diviso quelle di upstream da quelle di downstream, quindi per essere più semplici le attività di estrazione, perché normalmente queste vengono realizzate al di fuori dell'Europa e quindi, come dire, non sono una base imponibile che l'Europa o i governi nazionali potrebbero tassare, da quelle di downstream, che sono invece quelle di raffinazione e distribuzione, che sono in buona misura concentrate in Europa. E quindi i 4 miliardi a cui faceva riferimento riguardano solo queste seconde, le attività di raffinazione e distribuzione, e riguardano solo il mercato italiano. Se guardiamo all'Unione Europea, i nostri dati ci dicono che gli extra profitti sulle attività di raffinazione e distribuzione sono, diciamo, in predicato di raggiungere i 24 miliardi di euro l'anno per il 2026, ma se a questi aggiungiamo appunto anche le attività di estrazione, che in ogni caso fanno parte del business delle multinazionali dell'oil and gas, ecco, ad oggi le aziende che distribuiscono carburanti in Europa hanno realizzato 13 miliardi di extra profitti e dovrebbero arrivare in proiezione a realizzarne 67 alla fine del 2026, di cui quasi 9 verranno dal consumo di carburanti in Italia.
0: Ma a fronte di tutto questo, non si può, perché tutte le volte, no, c'è questa argomentazione che viene sempre agita dall'opposizione rispetto al governo in carica, l'abbiamo visto anche durante il Covid, che uno dice: ma visto che queste aziende stanno guadagnando tanto per non risultati di progetti, programmi, iniziative e strategie aziendali che hanno messo a punto, ma perché vanno a beneficiare di un dramma che invece per tutti gli altri, come appunto quello di una guerra, possibile che non si possa in qualche modo accedere a parte di questi extra profitti?
1: Sì, si può, si dovrebbe, ci abbiamo già provato nel 2022, quando fu introdotto, diciamo, un prelievo del 33% sui profitti in eccesso, cioè quelli superiori al 20% della media del periodo precedente. Tutto questo fruttò all'epoca circa 28 miliardi di euro in Europa.

0: In Italia i risultati di questo prelievo, diciamo, furono inferiori rispetto al potenziale stesso del prelievo. Sì. Però consideriamo che nel biennio 22-23, almeno fino a una parte del 2023, in Italia, solamente in Italia, furono spesi 7 miliardi e mezzo di euro per calmierare i prezzi alla pompa. Che è una politica, diciamo, che noi guardiamo con sfavore per un motivo molto semplice. Apparentemente sembra, come dire, una misura tampone, urgente, necessaria ed oggettivamente in qualche modo va a alleviare i consumi energetici della popolazione. Però in realtà non è così, è una misura fortemente iniqua, perché di fatto va a realizzare uno sconto sul costo dei carburanti
1: per tutti,
0: tanto alle persone che sono, diciamo, in una situazione anche economicamente fragile rispetto all'incremento di questi costi, quanto per persone che invece guidano dei mezzi che consumano enormi quantità di carburante, hanno risorse economiche e non dovrebbero essere necessariamente schermati da questo tipo di...
1: Soprattutto quando la coperta per gli aiuti è corta, è ovvio che tu li devi ben indirizzare, no? Invece fare lo sconto per tutti alla pompa significa che chi ora, faccio il classico esempio, chi ha la mini utilitaria piccolina, scassata, anche un po' vecchia, in realtà viene trattato come chi ha la Ferrari, che sicuramente ha un tenore di vita di tutt'altro tipo, no? Questo ovviamente per estremizzare, però è ovvio che tu...
0: Era un esempio che stavo per fare io ed è un esempio per... Perfetto.
1: Però è plastico, problema, rende bene l'idea, no?
0: Assolutamente, così ci capiamo. Qual è il problema, diciamo, a valle di questo tipo di interventi? È che noi abbiamo speso, lo ripeto, 7 miliardi e mezzo, che sono veramente una quantità
1: enorme,
0: importante di soldi, per ritrovarci 3 anni dopo nelle stesse identiche condizioni. Questo è il problema. Non stiamo investendo per trovare delle soluzioni strutturali che riescano a schermare le persone, soprattutto le persone, diciamo, economicamente svantaggiate nelle nostre società, dall'andamento dei costi energetici, che, diciamolo, cioè si va molto parlando di una crisi energetica in queste settimane, ma non siamo di fronte a una crisi energetica, siamo di fronte a una crisi fossile. Sono due cose un po' diverse, e se noi provassimo a elettrificare i consumi, a investire fortemente sulle rinnovabili, come hanno fatto in altri paesi, ad esempio nella Spagna, oggi ci troveremmo in una situazione diversa, in cui queste fasi congiunturali, che purtroppo minacciano di riproporsi in maniera ciclica, impatterebbero molto meno sulla popolazione.
1: No, è proprio questo, un problema di politiche energetiche, soprattutto di politiche energetiche che continuano a vederci dipendenti da aree geografiche non nostre, no? Perché la crisi post 2022 ha evidenziato la nostra dipendenza energetica dalla Russia, con tutto quello che questo ha implicato. E cosa abbiamo fatto? Siamo andati a cercare altri fornitori, rendendoci ancora più dipendenti da aree geografiche come quelle del Nord Africa e del Medio Oriente, che di per sé non sono certo esempio di stabilità, e infatti lo vediamo anche adesso. E per carità, anche oggi Meloni, il tour a Cipro va benissimo, perché c'è una situazione emergenziale, ma dobbiamo essere noi a toglierci dalla situazione emergenziale e continuare poi a fare pellegrinaggi della salvezza, a cercare qualcuno che ci dia gas, idrocarburi, più gas, più petrolio di quello che ci sta fornendo in questo momento, posto che ci sono delle criticità, perché anche l'Algeria, più di quello che ci sta dando per questioni strutturali, facciamo fatica a pensare che ci possa dare, no? Cioè è un continuo cercare altri pusher, mi verrebbe da dire, anche
0: esatto,
1: se
0: è proprio una dipendenza. La dinamica purtroppo è esattamente quella. Poco fa ho citato la Spagna, pochi giorni dall'avvio della crisi che ha visto il blocco dello stretto di Hormuz e quindi diciamo una difficoltà proprio nei mercati a rifornire idrocarburi, la Spagna ha rilanciato e ha messo ulteriori risorse su un piano molto forte di elettrificazione dei consumi. Diciamo, è un paese più coraggioso del nostro, è un paese che dispone di risorse che noi non abbiamo. Io penso, diciamo, che se lo facciano loro, in qualche

0: qualche modo forse lo possiamo fare anche noi. Anche loro hanno previsto delle misure temporanee e diciamo mirate di mitigazione del costo dei carburanti, cioè non c'è solo un problema di quanto spendiamo quando facciamo rifornimento in Italia, certo, a metà aprile per riempire diciamo il serbatoio di un diesel si era arrivati a spendere 26 euro in più, sì, quindi parliamo di tanti soldi. Il problema è che questi soldi poi di solito innescano delle dinamiche inflattive ed è soprattutto direi da quelle che ci dobbiamo guardare, quindi ci sono tutta un'altra serie di beni, di necessità primaria che
1: no, lo sappiamo, nel momento in cui tu ma certo, quando tu tocchi energia e carburante ovviamente vai ad aumentare, a creare a stimolare la leva inflattiva su tutti i prodotti, no?
0: Certo,
1: per il
0: certo,
1: trasporto e per la produzione stessa,
0: per cui diciamo qualche cosa va fatto, però va fatto, lo ripeto, in maniera molto mirata, lei lo diceva prima, insomma veramente non c'è bisogno di aiutare il proprietario di una Ferrari a fare i suoi chilometri risparmiando, certo, qualche cosa. I problemi del paese evidentemente sono altri e andrebbero affrontati con più coraggio, altrimenti, certo, ci troveremo ciclicamente sempre a rincorrere queste crisi, sempre in affanno, ma senza mai riuscire a mettere i soldi in dei progetti e non diciamo in delle misure tra virgolette colambrodo.
1: E direi che il quadro è ben disegnato da Andrea Boraschi, direttore di Transport Environment Italia. Grazie ancora, direttore, buona giornata, a presto.
0: Grazie molte a voi, buona giornata.
1: Arrivano le news e poi ancora noi.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: Rilassati, ti porto all'Uneur Park.
1: Dentro la città, fuori dal mondo.
0: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
4: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: In Blu 2000 News.
7: Buongiorno da Antonella Mitola. Modena scende in piazza contro la paura. Uniti si vince l'odio. Gli slogan scanditi ieri sera dai cittadini scesi in piazza. 4 i feriti ancora ricoverati. 2 donne in gravissime condizioni. Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni in visita alle persone investite. La premier ringrazia Luca Signorelli, che per primo ha affrontato l'aggressore. Intervenuti anche un uomo di origine egiziana e il figlio. Il 31enne Salim El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate, ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere ai PM. Oggi l'udienza di convalida. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa il ministro dell'Interno Piantedosi.

0: Ancora minaccia l'Iran da parte di Trump, accetti l'accordo, non ne rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon e il premier israeliano Netanyahu, il quale precisa se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran, è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Per il sito Axios, martedì sarà convocata la Situation Room per valutare la ripresa del conflitto. Secondo alcuni media, il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. Lettera della Premier Meloni alla Presidente della Commissione von der Leyen per chiedere di estendere anche all'energia la deroga al patto di stabilità. Non possiamo giustificare agli occhi dei nostri cittadini che l'Unione Europea non consenta flessibilità per difendere famiglie, lavoratori e imprese da una nuova emergenza che rischia di colpire duramente l'economia reale, scrive Meloni. Alle Maldive riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione. Arrivata sul posto la squadra di 3 esperti sub-speleologi finlandesi. Il corpo di un quinto sommozzatore è già stato recuperato e le operazioni erano state sospese in seguito alla morte del sub delle forze maldiviane rientrati in Italia. Intanto gli altri 20 che erano con le vittime a bordo dell'imbarcazione Duke of York. All'epoca dell'intelligenza artificiale, promuovere una comunicazione rispettosa della verità, così ieri il Papa dopo il Regina Coeli.
1: La giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che quest'anno ho voluto dedicare al tema custodire voci e volti umani. In quest'epoca dell'intelligenza artificiale, incoraggio tutti a impegnarsi nel promuovere forme di comunicazione sempre rispettose della verità dell'uomo, alla quale orientare ogni innovazione tecnologica.
0: Un'ultima ora. A Napoli, trovati i corpi senza vita di 2 donne in un cantiere edile. Sono in corso le operazioni di identificazione dei cadaveri che erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione. Sarebbero precipitate da 2 differenti piani ascensore. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: 19 si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu e puntiamo l'attenzione su, definiamolo comparto, lavoro, crisi industriale del nostro paese, perché sappiamo che quando si... e a crisi industriale arriveremo, parleremo di Electrolux e non solo, ma in modo particolare sappiamo che quando si tocca il tema lavoro ultimamente si agitano tanti elementi, dalla questione del salario povero alla questione dei lavoretti gig economy che avrebbero preso sempre più il posto rispetto al lavoro come veniva inteso una volta, anche a prescindere dal fatto che fosse a tempo determinato o indeterminato, ma sappiamo che poi c'è tutta l'altra questione dal punto di vista delle aziende che fanno fatica a trovare lavoratori e soprattutto a trovare lavoratori con certe qualifiche. Quando si parla di certe qualifiche parliamo sì di mega ingegneri pluri masteri, ma parliamo anche di operai specializzati o comunque operai che abbiano una certa esperienza in determinati settori. Ed è in questo contesto che vogliamo guardare con attenzione a quanto ci arriva come notizia dalla CGA di Mestre, ovvero che nel 2025, quasi una cifra impressionante, un colloquio di lavoro su tre, quindi colloquio di lavoro, non siamo neppure alla non accettazione, ma proprio al colloquio di lavoro, uno su tre è saltato perché nessun candidato si è presentato alla selezione. Buongiorno, bentornato Paolo Zabeo, coordinatore del Centro Studi della CGA di Mestre.
1: Buongiorno, eccoci.
0: Analizziamo meglio questi dati, cioè com'è possibile? Proprio nessuno?
1: Guardi, l'anno scorso su quasi 6 milioni di assunzioni previste dalle imprese italiane del settore privato, 1 milione e 7 non sono stati coperti, cioè nel senso che le selezioni sono andate a vuoto perché non si è presentato alcun candidato. E quindi vuol dire che il 30% circa, quasi un terzo, praticamente è andato a vuoto. Nel 2017 questa percentuale sfiorava il 10%, nel 2025, dicevo, è salita al 30%, quindi è triplicata in 8 anni, ma addirittura tocchiamo punte del 39% nell'edilizia, nel 35% nel legno e nel mobile, cifra pressoché pari anche per quanto riguarda le aziende, le multi-utility, cioè le aziende che forniscono luce, acqua e gas. Quindi è un problema sempre più grave per le imprese italiane, un paradosso per certi versi, perché abbiamo, come ricordava lei, molte grandi aziende che stanno lasciando a casa il personale. Prendiamo il caso di Electrolux, si parla di 1700 esuberi a livello nazionale, ma poi c'è la Beko, c'è la Natuzzi, ce ne sono tante altre, ma dall'altro canto abbiamo milioni di posti di lavoro che non vengono coperti perché i giovani in particolar modo non si presentano e quindi stanno emergendo tutta una serie di problematiche che conoscevamo nel tempo, ma che adesso i nodi stanno venendo al pettine. L'aspetto più importante è il declino demografico, cioè la riduzione del numero di giovani, sempre meno numero di giovani che si affacciano al mercato del lavoro, e questo sarà un grave problema ancor più nei prossimi anni, perché ricordo che entro il 2029 ci saranno quasi 3 milioni di italiani che lasceranno il posto di lavoro per raggiunti i limiti di età, perché andranno in pensione, e quindi sostituirli sarà un grosso problema.
0: Assolutamente, con tutto quello che questo si porta dietro in termini di tenuta del welfare, che ben sappiamo. Ma le motivazioni per cui non si presentano attengono di più al fatto che non ho i requisiti per quel profilo che viene richiesto, quindi c'è un problema di formazione dei lavoratori.

0: lavori, o proprio non mi interessa quel lavoro, potrei anche andare a farlo, perché poi non è che viene richiesto chissà che a livello di identikit e di specifiche, però non lo voglio fare.
1: Beh, ci sono una serie di concause, no? Abbiamo detto sempre meno giovani che si affacciano al mercato del lavoro. C'è un disallineamento molto marcato, sempre più marcato, tra domanda e offerta di lavoro, e purtroppo le scuole non formano più i profili in quantità sufficiente per far fronte alle esigenze delle persone. Poi, dopo il Covid, abbiamo avuto modo di constatare che tantissimi giovani sono sempre meno interessati allo stipendio, ma a un posto di lavoro invece che riesca a conciliare tempo libero e lavoro. E quindi evidentemente tutto questo messo assieme fa sì che oggi noi abbiamo molte realtà produttive in grossissime difficoltà, tra l'altro con mestieri, professioni anche altamente remunerate, che non trovano personale e quindi praticamente sono in forte difficoltà.
0: Vedevo che tra l'altro la regione in maggiore difficoltà rispetto alle vostre ultime rilevazioni c'è la Valle d'Aosta.
1: Sì, la Valle d'Aosta, che è praticamente una realtà, diciamo così, piccola dimensionalmente, ha praticamente una forte vocazione turistica e del settore dell'agricoltura, molto probabilmente anche trasferirsi in quella realtà diventa particolarmente difficile per chi è alla ricerca di un posto di lavoro, certo. Comunque gli viene offerto un posto di lavoro, quindi evidentemente il problema si pone per quella realtà, ma soprattutto per il nord-est, perché noi abbiamo che diciamo così le candidature sono andate a vuoto, sono cadute a vuoto, perché insomma nel Trentino Alto Adige nel 39% dei casi, Friuli Venezia Giulia nel 37%,
0: Friuli Veneto ed Emilia Romagna, queste tre mi colpiscono tantissimo, perché appunto per la Valle d'Aosta c'è una questione, diciamo, anche specifica rispetto, no, a poca popolazione, una piccola regione difficilmente raggiungibile, cioè ora si fa fatica a pensare che per fare il cameriere un ragazzo da Napoli vada fino ad Aosta, quindi tutto questo mi ritorna. Veramente però trovo come segnali molto preoccupanti i dati di Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, questo sì.
1: Sì, perché sono il cosiddetto cuore del nord-est, abbiamo il territorio costituito prevalentemente da piccole e microimprese che sono meno attrattive delle medie e delle grandi, hanno livelli retributivi più bassi, magari meno welfare aziendale, meno praticamente benefit, e quindi evidentemente i giovani preferiscono guardare alle grandi aziende, alle grandi multinazionali, ai grandi gruppi industriali, meno praticamente gli artigiani e le piccole imprese, che ripeto hanno un livello di attrattività molto molto inferiore, e quindi evidentemente in questo territorio si sente di più questo problema, è avvertito molto di più, e lo sarà, per le ragioni che vi dicevo poc'anzi, ancor più nei prossimi anni.
0: Qualche luce arriva, nel senso c'è invece qualche regione che ci stupisce ma in positivo, comunque qualche elemento che ci lascia meno addensati al cupo che emerge?
1: Ma, guardi, le regioni, diciamo così, che presentano livelli di criticità inferiore sono la Campania e la Puglia, cioè il profondo sud, però anche qui abbiamo praticamente una percentuale di candidature a vuoto che oscilla attorno al 25%, cioè vuol dire che una selezione su quattro salta, quindi evidentemente il problema pian piano si sta diffondendo anche nel mezzogiorno, è un problema che io credo sarà il vero problema che il mondo del lavoro dovrà affrontare nei prossimi anni, e se non ci attrezziamo rischiamo praticamente di trovarci spiazzati, di avere interi settori produttivi non in grado di trovare più personale, quindi di mantenere in piedi le attività.
0: Eh sì. Grazie Paolo Zabeo, buona giornata, presto.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Paolo Zabeo, coordinatore del Centro Studi CGA di Mestre. Dopo i colloqui andati a vuoto, colloqui di lavoro nel 2025, parliamo invece di chi un lavoro ce l'ha, ce l'avrebbe, se lo vorrebbe tenere, ovvero parliamo delle crisi aziendali industriali nel nostro paese. L'ultima di cui ci siamo occupati è l'Electrolux, vertenza ancora in corso, si parla di esuberi di 1700 posti di lavoro, tantissimi, ma ci sarebbe un indotto poi che verrebbe coinvolto, impattato, ancora più grave a livello proprio dimensionale. In realtà le crisi lavorative, i tavoli attivi a livello industriale nel nostro paese sono 43, stiamo parlando di 62.000 lavoratori, quindi abbiamo Acciaierie d'Italia, Beko, Combipel, Natuzzi,

0: Prego, calma, te ne sto citando soltanto alcuni. Da qui quindi la domanda: c'è un problema di politiche industriali e di assenza, non da ora, di politiche industriali? Siamo un paese che sta rinunciando alla sua industria. Buongiorno, bentornato Paolo Bricco, giornalista del Sole 24 Ore, specialista in sistemi industriali e in politiche industriali. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno Chiara e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, politiche industriali, dove sono? Da un tavolo passiamo all'altro. Si è proprio idea che si proceda a mettere delle toppe più che a rilanciare delle politiche industriali. L'Italia se
1: Sì,
0: le può permettere oppure no? Una politica industriale
1: no,
0: sì.
1: no, no, no. Allora, iniziamo dalla tua ultima osservazione. L'Italia non se la può permettere questa cosa, perché noi dobbiamo considerare che abbiamo una struttura economica e sociale fondata in particolare su spesa pubblica e pubblica amministrazione e servizi a basso valore aggiunto. La cosa che costruisce, fabbrica, produce ricchezza vera, per quanto molto spesso ormai in settori che quelli che parlano bene definiscono maturi, è l'industria. Ma al di là del fatto che siano settori più o meno maturi, poco vicini alla frontiera tecnologica, questa cosa lo fanno, cioè creare ricchezza vera e non finta, come fanno invece molti altri settori e come fa sostanzialmente la spesa pubblica. E quindi noi non ce lo possiamo permettere, perché ogni pezzo che perdiamo di manifattura è un pezzo di quella capacità di costruire ricchezza vera, non finta, che in qualche maniera finora ha salvaguardato il nostro paese. Quindi no, la risposta è non ce lo possiamo
0: Ecco,
1: permettere.
0: spieghiamo bene questo concetto a chi ci sta seguendo della ricchezza vera, perché in tanti dicono, vabbè, ma l'Italia, le sue bellezze, la sua posizione, il suo clima, l'Italia vive di turismo, cioè abbiamo questa idea un po'
1: No, no, ma, no,
0: malata,
1: ma è una, è un, è una cosa,
0: è una
1: allora, fa
0: mistificazione.
1: questa cosa è falsa da due punti di vista. Prima di tutto è falsa perché qualunque osservatore attento può testimoniare che il valore aggiunto che si crea con i sistemi industriali avanzati e anche con i servizi e la finanza avanzati è un valore aggiunto infinitamente
0: Sì, è
1: maggiore
0: proprio una
1: rispetto a quello
0: questione
1: che
0: di
1: non si
0: scala,
1: crea
0: assolutamente.
1: con il turismo, ecco. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è un aspetto anche di tipo di posizionamento. Se uno guarda tutti i dati su il turismo italiano rispetto al turismo internazionale, in realtà scoprirà che tutta la retorica sul turismo italiano è una retorica fallace, perché in realtà ci sono paesi che, avendo un'infinità di monumenti, di bellezze inferiori, attirano lo stesso numero
0: Di
1: di
0: turisti, sì.
1: turisti. E poi soprattutto il problema è che l'Italia ha costruito un modello basato su un turismo povero.
0: È
1: Non
0: questo.
1: vorrei sembrare elitario, ma la ricchezza si fa con il turismo ricco. E il problema è che ci sono paesi, ma non lontanissimo da noi, basta guardare alcune regioni della Spagna, alcune regioni della Grecia, che riescono ad attirare, ma perché hanno strutture dedite al lusso, alla
0: Sì, è
1: capacità di
0: proprio una
1: portare
0: pianificazione
1: turisti. Ecco,
0: diversa.
1: noi abbiamo un numero di hotel 5 stelle superior reali molto basso, abbiamo un numero di strutture di, come dire, villaggi turistici di elite molto basso. Continuiamo a inondare le città con politiche come dire, finalizzate ad avere quanti più visitatori. Ecco, il risultato di quella roba lì è che alla fine la spesa pro capite del singolo turista straniero è molto più bassa rispetto a quella che non potrebbe essere. Quindi voglio dire, cioè, dobbiamo pensare tutte le volte che leggiamo sui giornali o che vediamo in televisione o sentiamo alla radio che si è perso un pezzo di manifattura. Bisogna pensare che non si è guadagnato spazio per altri settori, si è solo perso quella roba
0: Eh
1: e
0: sì.
1: quella roba lì, appunto, i sistemi industriali sono finora stati quelli che hanno portato più stabilità economica sociale, più valore aggiunto, più ricchezza al paese. Ecco.
0: Sì, perché adesso vado ad estremizzare. Avere anche un turismo di alta qualità, poi in realtà dell'hotel al 5 stelle ci guadagnano soprattutto, diciamo, i vertici, no, dell'hotel, però alla fine il cameriere più o meno guadagna lo stesso stipendio, più o meno. Quello che voglio dire è che un conto è avere un paese di camerieri e bagnini, un conto avere invece un paese che si basa su un'industria, che quindi ha operai specializzati, ingegneri, fisici, che finanzia la ricerca, cioè tu crei proprio tutta un'attività tale per cui quella è un'economia più ricca. E poi ricordiamoci anche che a livello di, oltre al turismo, anche a livello di esportazione, noi più che mozzarelle e scarpe, ancora, non so se me lo puoi confermare Paolo Bricco, ma le nostre cifre importanti dell'esportazione sono sicuramente ancora quelle della meccatronica, no? Ancora proprio
1: sì,
0: di
1: assolutamente,
0: quel...
1: ma è così, cioè noi abbiamo un paese che dovrebbe essere fallito da mille punti di vista, sì, per il debito pubblico, sì, per la classe dirigente che c'è ovunque in tutti i settori, quindi non è che dobbiamo come dire, chiamare fuori un settore piuttosto che un altro, cioè il livello della culturale e professionale dei vertici di questo paese è devastato. Il punto vero è che poi accade che nelle statistiche, grazie, lo ripeto, a questo sistema di fabbriche che noi abbiamo, riusciamo a essere comunque tra i primi 5 esportatori netti al mondo, nel momento in cui uno si chiede come sia possibile. Ecco, cioè, questo è il punto, e non è, come dire, non sono, i numeri non si fanno con i grandi vini delle Langhe o della Toscana, i numeri non si fanno con le mozzarelle di bufala di Battipaglia, i numeri si fanno con la componentistica auto, si fanno con la meccatronica, si fanno con le macchine per il packaging, e ripeto, sono numeri che non hanno nessun razionale. Cioè, nel senso, mi spiego, se uno li deve inserire dentro al paese, a come è ridotto il paese, sì, questa sì, cosa non dovrebbe esistere. Invece esiste. Quindi, a mio avviso, sarebbe il caso che anche il governo Meloni, che non ha fatto nulla per il sistema industriale, come anche i governi precedenti, perché guardate che il problema del fatto che nessuno si occupa di industria in questo paese e nessuno sa niente, non è un problema di destra o di sinistra, è un problema generalizzato.
0: No, ma l'hai detto, Paolo, è un problema di intelligenza paese che non c'è, c'è una debolezza, un'incapacità di divisione che ormai ci portiamo avanti da 30 anni. Pensi
1: sì,
0: più o meno.
1: Allora, la cosa drammatica è che la cosa che non si riesce a cogliere è il fatto che i sistemi industriali sono in competizione tra loro. Allora, io non ho nessuna retorica positiva sugli imprenditori, perché io gli imprenditori ne conosco a mazzi e so benissimo che limiti hanno culturali, antropologici, civili, eccetera eccetera, ma so anche quali qualità hanno. Allora, non è possibile oggi che un imprenditore della Lombardia, un imprenditore dell'Emilia Romagna, un imprenditore della Liguria debba competere con imprenditori di altre regioni d'Europa avendo intorno a sé il deserto, deserto anche in termini di policy, perché guardate che il mercato è bello, la concorrenza è bella, ma poi quando le aziende devono fare di conto si devono trovare anche come dire, ad avere a che fare con quanto il loro paese li aiuta, ma non con soldi buttati, bonus, i bonus tapparella, i bonus finestra, il bonus bicicletta elettrica,
0: certo.
1: No, con quanto li aiuta con delle forme di policy vere. Le forme di policy vere vuol dire, ma perché noi non costruiamo centri di autentica elaborazione e formazione alta sull'intelligenza artificiale nel nord del paese? Noi stiamo assistendo a una vera e propria rivoluzione nei sistemi industriali comparati, che è data dal fatto che cambierà totalmente con l'intelligenza artificiale, molto più di quanto non se ne parli, come sono organizzati le produzioni dei beni e dei servizi.
0: Ma certo,
1: allora questa cosa qui non è possibile che noi abbiamo speso, ma credo, non lo so, cioè tra bonus 500 miliardi negli ultimi anni, ma ve ne siete accorti con tra PNRR e
0: bonus,
1: e appunto,
0: super bonus.
1: No, ne sono accorto nessuno.

0: L'unica cosa, l'Italia, anziché andare in recessione tecnica, quindi avere un PIL negativo, ha avuto PIL dello 0,5, sì, dell'1,2%. Quindi noi abbiamo buttato tutti quei soldi. Sì. Avessimo potuto fare delle politiche vere a favore dell'industria, il che vuol dire non, ripeto, regalare soldi a chi per sua fortuna riesce comunque a produrli, ma a semplicemente creare delle infrastrutture che, con cui poi quegli stessi imprenditori hanno gli ingegneri, hanno gli informatici o hanno i servizi per modificare l'organizzazione delle loro fabbriche. Noi non possiamo più buttare soldi, ne abbiamo buttati a palate. Oggi questa cosa è impossibile, anche perché la magnitudo degli altri paesi che stanno investendo pesantemente sull'industria e sulle nuove forme di industria, quindi in particolare i paesi asiatici, Cina ma non solo, e i paesi nordamericani, Stati Uniti ma non solo, perché anche il Canada sta facendo molto, noi quella roba lì dobbiamo lavorare su questa cosa, ecco.
1: Ma io direi che si è fatto anche di peggio, perché sto pensando alla questione di industria 5.0, no? Quindi addirittura, come dire, si è offerto un orizzonte di investimenti, di contributi agli investimenti alle aziende, e poi si è fatto anche un passo indietro, lasciando molte anche aziende esodate.
0: Ma lì c'è un problema di fondo. Allora, ci sono due problemi di fondo. Il primo problema di fondo è che chiunque costruisca le policy tra Bruxelles e Roma, nei ministeri e nelle direzioni generali comunitarie, non conosce le fabbriche, cioè fa delle cose indirizzate in teoria a favore di persone fisiche e giuridiche che non conosce.
1: No, no.
0: E quindi questo è un problema enorme, come se io, che non so nulla di medicina, dovessi elaborare una prescrizione per fare sì che il colesterolo tuo scenda. Io non lo so fare.
1: Ecco, no, ma la questione, Paolo, è che a me va bene che non lo, fino a un certo punto, mi va bene che non lo sappiano a Bruxelles, ma che non lo sappiano gli italiani che vanno a trattare a Bruxelles e a definire certi percorsi e certi protocolli, non lo accetto.
0: Sì, però qual è il punto vero? Il punto vero è che poi questa cosa si va anche in qualche maniera a innestare sulla necessità che hanno le tecnostrutture di preservare i conti pubblici. Noi abbiamo una unica vera policy, che è quella del pareggio di bilancio.
1: Sì.
0: E ce l'abbiamo da 15 anni, e questa cosa qui è una cosa che ci sta distruggendo e che con cui ci stiamo autodistruggendo. Allora, qual è il punto? Il punto è che chiunque a Roma debba lavorare sull'ipotesi di dare soldi pubblici o sgravi che poi appesantiscono i conti pubblici, ha un meccanismo o implicito o esplicito o automatico o invece come dire segretamente concepito, per cui alla fine l'interesse è quello di in qualche maniera rendere particolarmente complesso e onerosa ogni procedura che fa sì che poi ci sia un aggravio dei conti pubblici. Questo, va detto, accade per quanto concerne appunto i benefici e le policy per le industrie, mentre invece non accade per la gigantesca sentina che è quella della spesa pubblica improduttiva. A quella va benissimo, ecco, cioè, lo ripeto, ma anche con delle ricadute sui sistemi economici, cioè il bonus per il motorino, il bonus per le serrande, il bonus per la tinteggiatura, ecco, quella roba lì va bene perché poi porta voti. Le altre cose invece che sono finalizzate a sistemi industriali di cui poi è anche difficile contare i voti, perché ormai siamo in una condizione storica post novecentesca, quella roba lì è meglio farla difficile e fare sì che poi i soldi non escano dalle tasche pubbliche, ecco.
1: Quindi si torna alla questione di intelligenza paese, ma anche di moralità, non lo so, di senso profondo della politica, no? Del coraggio di parlare ai cittadini e dire: noi siamo qui, dobbiamo arrivare qua. Per arrivare qua il percorso necessariamente è questo, altrimenti ci stiamo suicidando, perché è quello che sta succedendo. Io non vedo nel momento attuale dei rigurgiti di bene paese da parte di qualcuno, sono sincera, cioè è drammatico, però non mi pare che ci sia la

0: volontà di cambiare indirizzo?
1: Ma quello non lo so, è sempre molto difficile leggere nelle anime degli altri, in particolare nelle anime collettive. Per adesso la situazione è questa, la cosa drammatica è che siamo in una condizione sostanzialmente bloccata, per cui il problema è capire se il governo andrà alle elezioni in primavera o andrà alle elezioni anticipate in autunno. C'è un conflitto comunque latente, fortissimo, tra Palazzo Chigi e il Quirinale. C'è una sinistra che è un campo, come dire, largo, che si sta ricomponendo e che ha anche un problema significativo dato dal fatto che appunto c'è stata una condizione di malattia non ben chiarita di Giuseppe Conte. Quindi, come dire, è molto difficile pensare di quei prossimi 12 mesi, anche in virtù delle personalità che sono in questo momento in campo, capire se immaginare che ci possa essere un pensiero industriale nitido e razionale.
0: Anche perché, tornando alla questione Electrolux, a me ha colpito molto che tra le motivazioni della difficoltà di Electrolux, che avrebbe spinto l'azienda appunto a portare la produzione fuori dall'Italia, c'è la questione del caro acciaio. E a me fa sorridere, ma è un sorriso assolutamente amaro e di biasimo, perché pensare al nostro paese, che in ex Ilva, la seconda acciaieria più importante d'Italia, un po' l'abbiamo ridotta come l'abbiamo ridotta, due, non riusciamo a garantire, no, anche un acciaio, cioè a fare del nostro acciaio anche una forma di richiamo accattivante per investire per certe manifatture nel nostro paese. Cioè, io veramente la trovo assolutamente suicidaria come cosa. Abbiamo dilapidato, o stiamo dilapidando, dei tesori immensi.
1: Sì, è così, purtroppo la realtà dei fatti è esattamente questa, ecco. È molto difficile provare a pensare a come ricostruire una base produttiva solida e avanzata. Quello che c'è, ripeto, è la cosa incomprensibile agli occhi in particolare degli osservatori stranieri, di come un paese così mal ridotto come il nostro riesca comunque a essere uno dei principali esportatori netti, riesca comunque ad avere un sistema industriale molto avanzato, riesca comunque ad avere una competitività che, nonostante i mille deficit strutturali e nonostante la necessità costante di avere poi un vincolo esterno per riuscire a fare le cose, in qualche maniera rimane in piedi. Per questa ragione, tornando al discorso iniziale, è bene che si ritorni a parlare di industria di quanto è importante per noi e di quanto ne abbiamo bisogno. Ecco.
0: Grazie Paolo Bricco, continuiamo a leggerti sul Sole 24 Ore, buona giornata.
1: Grazie a te, buona giornata a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie ancora. Paolo Bricco è giornalista del Sole 24 Ore, esperto, tra i massimi esperti italiani in sistemi industriali e politiche industriali.

0: parte della trasmissione in cui abbiamo parlato di lavoro, politiche industriali, crisi industriali, formazione, è proprio su questo che vogliamo adesso porre l'attenzione, perché sapete tutto il dibattito che si è aperto rispetto ai nuovi licei, no? Ovvero le nuove indicazioni per i licei, che non è soltanto stata una sorta di messa a punto, ripensamento, integrazione, rielaborazione dei nuovi programmi, però proprio si è voluto, perlomeno questo nelle intenzioni, puntare l'attenzione su una riformulazione strutturale del liceo, quindi rispetto anche agli obiettivi che il liceo, il percorso liceale deve avere, e qua subito schieramenti da una parte e dall'altra. Cosa ne pensa Giuseppe Savagnone, filosofo, scrittore, editorialista, docente, già membro del comitato di bioetica, nonché responsabile del sito Tuttavia, dove cura la rubrica Chiaroscuri. Buondì.
1: Buondì.
0: Buongiorno professore.
1: Buongiorno. Io per la verità ho visto in queste indicazioni, nella parte generale, un'esigenza che io condivido pienamente, che è quella di superare il dualismo profondo che purtroppo regna ancora nella nostra scuola e che purtroppo è tradizionale. Un dualismo tra la cultura che si studia a scuola nelle ore del mattino e la vita reale che poi si svolge dopo il suono della campana alla fine delle lezioni, per cui abbiamo la mattina una cultura che è senza vita perché non riesce a parlare a questi ragazzi, anche quando sono bravi, anche quando studiano, ma non riescono a collegare questo alla loro vita reale. E questa cultura senza vita della mattina poi viene seguita logicamente da una vita senza cultura, cultura senza vita la mattina, vita senza cultura il pomeriggio e la sera, e la pomeriggio e la sera vivono come se questa cultura non avesse lasciato alcuna traccia nella loro esistenza. Ora, queste indicazioni partono dall'esigenza proprio di sottolineare questo rapporto, per cui per esempio si dice che una delle novità più rilevanti è l'introduzione di una sezione intitolata "Perché studiare questa disciplina?", che è la cosa fondamentale. Ma perché i ragazzi studiano queste cose? Dovrebbero chiederselo, questo dovrebbe essere il senso di quello che studiano. Ecco, questo è quello che innanzitutto conta. E poi per le varie discipline ho visto un tentativo di applicare questo criterio, per cui dalla matematica come pura tecnica a matematica come pensiero, collegandosi a tutti i problemi che ci sono nella storia delle idee, negli interessi anche personali dei ragazzi, la letteratura intesa come un leggere per capire se stessi. Queste sono cose che secondo me vanno nella direzione di una riforma autentica del tipo di studio che si fa a scuola. Naturalmente queste sono indicazioni, non sono programmi, perché le indicazioni non possono sostituire poi né l'elaborazione autonoma dei singoli istituti, che in base all'autonomia devono essere loro a gestirsi nell'organizzazione dei programmi, né tantomeno allo stile dei docenti, che poi, mi permetta di dire, io ho insegnato per 41 anni, la cosa fondamentale è il professore, come professore vive lui queste cose, perché ci sono professori che davanti ai programmi migliori però restano ingessati in uno stile puramente astratto, puramente scolastico nel senso peggiore della parola. Spiegare, interrogare, non c'è nessuna relazione reale con i ragazzi e quindi con la

0: loro vita, la materia non passa nella vita dei ragazzi. Ci sono professori che tentano invece di, ma questo, le indicazioni però possono perlomeno dare un orizzonte entro cui capire la funzione del docente, e qui dovrebbe esserci uno sforzo dei singoli istituti di adeguarsi a questo.
1: Sì, stavo pensando a quello che diceva prima, è vero che nonostante anche i miei tempi, no, i programmi fossero quelli coordinati con un minimo di un po' di autonomia, però la differenza l'ha sempre fatta il docente, per cui da una sezione all'altra invidiavamo il docente di storia e filosofia, oppure la docente di matematica che sembrava facesse filosofia invece che matematica, proprio perché riusciva a trasmettere, oltre alle nozioni matematiche, il pensiero della matematica, no? Che non è semplicemente algebra, pura algebra, quindi è assolutamente vero, e credo che minimamente chiunque abbia dei ricordi come discente o come docente si ritrova in quello che stava dicendo. Tra le critiche però che vengono portate avanti ce ne sono alcune molto molto specifiche rispetto a alcuni autori che sarebbero fortemente ridimensionati se non esclusi in favore di altri.
0: Direi c'è stata questa petizione firmata da più di 60 docenti, sì, e intellettuali, tra cui persone autorevoli, penso a Massimo Cacciari, che è sicuramente una figura autorevolissima, certo, una persona sicuramente stimabile. Però la petizione, che si intitola "Difendiamo l'insegnamento della filosofia a scuola", ha a mio avviso un taglio esageratamente critico, che colpisce anche aspetti importanti. Per esempio, in questa petizione si denuncia una cosa che invece secondo me è l'applicazione al campo dello studio della filosofia a scuola di quello che dicevo prima, perché si denuncia il fatto che nelle indicazioni si proponga di unire a una ricerca storica che viene mantenuta, uno studio storico dei vari autori che si succedono nel corso del tempo, anche una modalità più tematica legata a problemi, a temi trasversali che attraversano la storia del pensiero, che indicano delle questioni che sono quelle che sono state a cuore dei diversi filosofi e che i ragazzi dovrebbero prendere loro sul serio. Cioè, non si può fare soltanto un ritratto storico dei vari autori come se fossero i quadri di un museo, perché non è questo. La storia della filosofia è ridotta a questo, diventa filologia, diventa interesse per una data epoca e l'autore come espressione di quell'epoca, ma non mette a luce in primo piano i problemi reali che il filosofo si è posto e che valgono anche per noi e che attraversano anche tutto il pensiero, per cui sono problemi che attraversano il pensiero di vari filosofi, ma arrivano fino a noi, questi problemi riguardano pure noi. Ebbene, io posso dire che questo approccio che le indicazioni danno è che invece nella petizione viene aspramente criticato dicendo che è un modo per svalutare la storia, eccetera. Invece questo approccio è quello che io personalmente ho sempre seguito. Io ho sempre cercato di fare capire ai ragazzi che lo studio dei vari autori non sostituisce le loro domande, che nascono dai problemi che questi autori hanno affrontato, per cui gli autori diventano un supporto a delle domande, a dei problemi che i ragazzi stessi si devono porre, si possono porre, anzi inevitabilmente si pongono, anche se non sempre in modo esplicito. Per cui all'aspetto puramente storico è giustissimo unire un aspetto più, direi, teoretico, problematico, che valga anche per le domande che i ragazzi si fanno nell'oggi.
1: Sì,
0: questo è un
1: chiaro
0: approccio che qui nella petizione viene considerato assolutamente inaccettabile, assolutamente, dice, è il tentativo di aggredire il sapere storico proponendo il suo rinnovamento metodologico in favore di una nuova modalità di insegnamento della filosofia detta tematica. Invece io credo che questa esigenza tematica, per cui non si studia solo quello che dicono i vari autori sul problema, che so, di Dio o del male o del bene comune politico, ma si dice c'è questo problema da affrontare che attraversa tutti i vari autori, per cui sì, io studio quello che dice Platone, studio quello che dice Cartesio, studio quello che dice Kant, però mi pongo anche io e affronto il problema di Dio, il problema del male, il problema della verità, il problema della giustizia, li affronto come problemi che in sé sono

0: classico.
1: C'è qualcosa di molto conservatore, perché purtroppo i programmi, come furono concepiti allora da Gentile, perché i programmi di storia, la postazione storica dipende da Gentile, e va di bene. Non si tratta di eliminarla, contrariamente a quello che si dice e si accusa nella petizione, le indicazioni ammettono e ribadiscono la necessità di uno studio anche storico, cioè bisogna anche sapere cosa dicono i vari autori, questo non viene affatto negato, solo che bisogna unire a questo studio, diciamo legato alla cronologia, legato alle varie epoche, eccetera, anche uno studio che attraversa tutto teoricamente. Ebbene, loro questo secondo me lo difendono perché c'è un'impostazione storicista che ci viene dall'idealismo, per cui la filosofia non è altro che storia della filosofia, ma non è così, una visione profonda della filosofia, la filosofia non è solo storia del suo pensiero, la filosofia è anche domanda attuale per ogni uomo su problemi in cui la verità conta. Però una cosa la petizione dice di importante, cioè? Che secondo me va invece accettato, la critica alla leggerezza, alla sciatteria con cui vengono indicati nell'aspetto storico gli autori da studiare, perché è vero, e questo è lo spunto da cui partono loro, che gli autori della petizione assolutizzano, fanno diventare l'unica cosa che conta, invece non è vero, secondo me le indicazioni positive ci sono e come, però la critica è fondata là dove accusa, per esempio, l'elenco degli autori che nella storia bisognerebbe studiare, ripeto, la petizione, le indicazioni lo dicono, la storia va rispettata, la storia bisogna studiarla, però poi nell'indicare gli autori di questa storia cadono in leggerezze inaccettabili, indicazioni che vogliono essere, sì certo, orientative, lo hanno detto come risposta agli autori della commissione che hanno fatto i programmi, dicevano noi volevamo solo dare delle indicazioni di fondo, è solo indicativo, sì va bene, ma tu non puoi, se dai delle indicazioni di fondo, fare delle omissioni gravissime, perché nel programma ci sono, nelle indicazioni non vengono menzionati autori importantissimi. Infatti, Spinoza, sì. Leibniz, Kierkegaard per esempio, gli autori della petizione non lo dicono, ma un autore trascurato è Kierkegaard per esempio, che secondo me è fondamentale, l'autore che è il precursore dell'esistenzialismo, certo. E poi un'omissione che viene interpretata esageratamente forse, ma non del tutto a torto, come ideologica, l'omissione del nome di Marx. Ma non si può indicare una serie di autori e dimenticarsi che uno di questi autori è Karl Marx, da cui dipende buona parte della storia del pensiero del Novecento, della fine dell'Ottocento e del Novecento, della politica dell'Ottocento e del Novecento. Come si fa a non nominare Marx in un elenco di autori? Questo è stato obiettivamente uno scivolone
0: senza dubbio.
1: Di queste indicazioni, ma ripeto, non sono d'accordo nel demonizzarle, perché invece l'idea di fondo di unire storia e riflessione tematica a me sembra invece preziosa.
0: Professore, grazie sempre, a presto.
1: Grazie
0: Giuseppe Savagnone, un caro saluto.
1: Grazie
0: ancora.
1: Grazie
0: Ti ricordo ancora. Sempre le

0: Obiettivamente sì, insomma, una Juventus bruttissima, che è quasi fuori dalla Champions, che vuol dire veramente un danno, come si sa, insomma, molto grande, perché andare in Europa è poi tutto un discorso di diritti televisivi e non solo.
1: Eh sì, quello c'è sempre, non c'è dubbio. Ma adesso quindi la panchina della Juventus traballa?
0: Per quest'anno credo di no,
1: no,
0: perché
1: per quest'anno ormai siamo, ma no,
0: io
1: in vista
0: direi
1: del prossimo.
0: Che forse più che la panchina, giustamente, come dici tu, non è soltanto Spalletti però che traballa, credo che traballi un pochettino l'idea anche di Comolli stesso, insomma, di chi guida la Juventus, perché alcuni hanno fatto notare che non è tanto più un problema di tecnico, ma forse proprio anche dei giocatori, della formula, insomma, manca un po' da tempo quello stile Juventus che insomma, aveva fatto grandi bianconeri anni e anni fa.
1: Grazie Ugo Scali, buona giornata, buon lavoro.
0: Un abbraccio.
1: Grazie a tutti voi per averci seguiti, vi ricordo che le voci, i commenti che avete sentito questa mattina potete riascoltarli con l'app Play 2000. Noi torniamo puntuali alle 7 domani in diretta su InBlu 2000, grazie a voi per l'ascolto e a Daniele Caruso in regia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno.

0: Una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: In Blu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000, senti, fidati.
1: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
2: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
0: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
3: In Blu 2000 News.
4: Buongiorno da Antonella Mitola. L'auto sulla folla Modena, attesa la convalida del fermo del 31enne Salim El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere. Quattro i feriti ancora ricoverati, due donne in gravissime condizioni. Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni hanno visitato ieri le persone investite e migliaia di persone sono scese in piazza ieri sera a Modena per dire no all'odio. È un fatto di disagio psichico, precisa il ministro Piantedosi. Alle Maldive riprendono oggi le operazioni di recupero di quattro sub italiani morti durante un'immersione. Arrivata sul posto la squadra di tre esperti sub speleologi finlandesi. Il corpo di un quinto sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte del sub delle forze maldiviane. Intanto sono rientrati in Italia gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo dell'imbarcazione Duke of York. Ancora minacce da parte di Trump all'Iran, accetti l'accordo, non ne rimarrà più nulla. Telefonata fra il tycoon e il premier israeliano Netanyahu, il quale precisa se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Per il sito Axios, martedì sarà convocata la Situation Room per fare il punto sul conflitto in Iran. Secondo alcuni media, il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. La guerra in Ucraina, il presidente Zelensky denuncia pesanti attacchi russi nella notte a Dnipro e Odessa. In totale ci sono stati danni in 8 regioni e ci sono 20 feriti in tutto il paese, fra cui anche bambini, scrive Zelensky, il quale riferisce che un drone russo ha colpito una nave cinese nel Mar Nero e la Russia non poteva non sapere, sottolinea Zelensky. Le forze armate israeliane affermano in un comunicato di aver colpito oltre 30 obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, fra cui un magazzino di armi e postazioni per condurre attacchi contro le forze israeliane. La nota dell'esercito dello Stato ebraico menziona anche l'uccisione di alcuni membri della milizia sciita che preparavano, secondo l'IDF, piani terroristici contro le truppe nell'area. Lettera della Premier Meloni alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per chiedere di estendere anche all'energia la deroga al patto di stabilità. Non possiamo giustificare agli occhi dei nostri cittadini che l'Unione europea non consenta flessibilità per difendere famiglie, lavoratori e imprese da una nuova emergenza che rischia di colpire duramente l'economia reale, scrive Meloni. Trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. L'agitazione del personale del gruppo FS iniziato ieri alle 21 e durerà fino alle 21 di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, tram e metro in diverse città. Come sempre ci sarà, come sempre, il rispetto delle fasce di garanzia. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lami e Max Occhiate.
1: Così inizia una nuova settimana. Buongiorno a tutti, buon lunedì il 18 maggio. Qui a Roma con me c'è Samira Rocchetti, a Milano vedo Max Occhiato, buongiorno.
2: Buongiorno Lami, buongiorno Samira, buongiorno a tutti i nostri amici e amiche che ci seguono, anche il nostro Daniele Caruso che è qui davanti. Saluto anche a tutti quelli che insomma

0: Ma si svegliano con un occhio attento verso gli scioperi. Oggi è giornata calda, eh? Sciopero nazionale di qua, sciopero nazionale di là. E insomma ci si sente più vivi del solito, no?
1: Però sei arrivato, si vedi, nonostante
0: sono
1: lo
0: arrivato,
1: sciopero
0: vedi?
1: Sei arrivato.
0: Sì, ma perché ho il deltaplano, se no potevo anche arrivare con altri mezzi, ma oggi ho scelto il deltaplano. Voi cosa scegliete oggi? Il nostro menù, quello del magazine, quindi siete benvenuti anche con i vostri messaggi. Diretta a radioinblu.it, vi aspettiamo.
1: E noi partiamo con il bel ritmo della musica, naturalmente ci saranno tante curiosità legate a questa canzone, ma non solo, ci sarà anche l'angolo del karaoke, tra virgolette, perché è un po' così sminuente dire che quello che fai è karaoke, occhiato, è arte quello che fai.
0: È arte, è pure arte, performance, come diceva qualcuno. Allora, il Luna Pop 50 Special.

0: Ed era il 1999, 50 special dei Luna Pop, brano di debutto scritto da un giovanissimo Cesare Cremonini, che ha più volte raccontato di aver scritto questa canzone mentre preparava gli esami di maturità, doveva studiare Platone. La madre un pochino si infastidì del fatto che suonasse piuttosto che studiare e pare gli portasse via la chitarra per un po' per punizione, poi
1: che
0: gliela
1: cattiva.
0: Ridata per fortuna. Tra l'altro lui aveva una Vespa 50 special rossa, quindi un po' anche autobiografica questa canzone, testo anche influenzato dal celebre romanzo di Enrico Brizzi, cioè Jack Frusciante è uscito dal gruppo. Ma veniamo a noi, 18 maggio del 1999, era un martedì in classifica in Italia, quella settimana c'era Angun in terza posizione con Snow on the Sahara, secondo era Jovanotti con Per te, primi i Backstreet Boys, quelli di I Want It That Way.
1: You are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way.
0: E appunto si narra che appunto ci fosse un componente fantasma dei Backstreet Boys.
1: Che Max Occhiato.
0: Esattamente, esattamente.

0: Beh, non è accreditato, diciamo, nella produzione.
1: Era così,
0: però
1: come ci sono i ghost writers,
0: bravo.
1: Ci sono anche i ghost singers.
0: I voice ghost. Vabbè. Allora, ragazza, cosa ci racconti ancora?
1: Ti racconto che oggi, 18 maggio, è la giornata internazionale dei musei, giornata che ha un titolo, che è una dichiarazione di intenti, musei che uniscono un mondo diviso. Il tema accompagna anche le celebrazioni per gli 80 anni dell'International Council of Museums, che poi ha creato questa giornata mondiale, nato nel dopoguerra proprio con l'idea che la cultura potesse diventare uno strumento di cooperazione internazionale. Auspicio che per l'oggi, per il presente, noi rinnoviamo, cioè speriamo che davvero la cultura possa trasformarsi in un ponte di pace. E poi ti segnalo che veniva messo in commercio proprio il 18 maggio di tantissimi anni fa il cerotto, che poi ha accompagnato tante piccole e grandi disavventure di tutti noi. Infine ricordiamo due nascite, avrebbero compiuto gli anni quest'oggi Giovanni Falcone, ma anche un santo, Giovanni Paolo II, nato proprio nel 1920, il 18 maggio.
0: Grazie Dani. Il primo Chi l'ha detto di questa settimana nel magazine, signore e signori, è una frase fondamentalmente motivazionale che arriva da un bellissimo film interpretato da un grande attore. Allora, sei pronta? Vado?
1: Sì.
0: Hey tu, non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa, neanche a me, ok? Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non lo sai fare. Se hai un sogno, inseguilo, punto. Bellissima frase motivazionale da un bellissimo film da recuperare di Muccino, che è La ricerca della felicità, con Will Smith.
1: Samira, avevo indovinato subito.
0: Ah dai, veramente?
1: Sì.
0: Quindi appassionata di questo film e anche di questo attore, immagino.
1: Che no. Se non sbaglio, Samira, andammo a vedere al cinema insieme? Eh sì, insieme anche ad altri colleghi della radio, tanti Vero. Anni fa quando uscì. Allora, grazie Max, davvero una bella frase, la vuoi ripetere?
0: Sì, la ripeto perché ci vuole di lunedì, guarda, ci vuole la motivazione.
1: Vai.
0: Allora, non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa, neanche a me, ok? Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non lo sai fare. Se hai un sogno, inseguilo, punto!
1: Ecco, questo punto!
0: Mettiamo, no, perché c'era il punto esclamativo dopo, quindi è giusto, è rafforzativo il punto.
1: Sappi che il tormentone di oggi sarà punto!
0: Punto! Col fuego anche magari. Cerchiamo di attivarlo, questo fuego di inizio settimana che ci vuole anche per carburare. C'è una bellissima canzone in arrivo, tra l'altro.
1: Sì, lui è Harry Styles e questa è la sua American Girls.

0: Chiara Galeazzo, la sua nuova canzone si intitola Basta poco, e basta poco il lunedì per ritagliarsi un piccolo attimo, così, non dico bello, sereno,
1: di felicità.
0: Ma sì, mettiamola così, perché abbiamo questo spazietto lunedì di notizie a volte un po' surreali, a volte belle, a volte belline, insomma a volte colorate, un po' di tutto.
1: Un po' di tutto, un bel mosaico, diciamo.
0: Sì, un bel mosaico. Oggi notizie un po' surreali a tratti, altre colorate, altre belline. Allora, la prima, insomma, arriva dall'Italia. Un ragazzo per la lezione di storia ha deciso così di rendere la sua interrogazione un po' più viva, un po' più brillante. No? Si utilizzano degli effetti così straordinari alla fine dell'anno, magari per avere un voto in più, e quindi ha portato in aula un pezzo di passato. Ha portato un proiettile di mortaio della Prima Guerra Mondiale, e quindi lo ha portato così per rendere più suggestiva la sua interrogazione, ma diciamo che il docente, il preside, appena lo hanno visto, hanno notato che questo era veramente un cilindro in metallo in ottimo stato di conservazione. Quindi un ordigno bellico ancora potenzialmente attivo, e quindi è scattato l'allarme. Hanno chiaramente messo in sicurezza tutti i ragazzi, hanno chiamato i militari dell'arma, che sono intervenuti per prendere

0: in sicurezza questo ordigno, poi verificheranno se effettivamente era pericoloso oppure no. Però fatto sta che insomma l'effetto speciale lo ha portato il ragazzo a scuola.
1: Vabbè, certo.
0: Perché ha creato un po' di scompiglio. Sicuramente gli sono grati i compagni che insomma si sono meritati un giorno di vacanza, perché poi in questi casi tu ti ricordi quando eravamo ragazzi noi?
1: Sì.
0: Capitava
1: più
0: che arrivassi a scuola,
1: diciamo.
0: Esatto, a scuola una chiamata in cui c'era si annunciava la presenza di un ordigno e quindi
1: sì,
0: chiaramente
1: capitava, sì.
0: Esatto, quindi c'era sempre qualche così simpatico che...
1: Oppure un incendio, no? C'è un principio di incendio, dovete scappare tu, a me è capitato più di una volta.
0: Esatto, e quindi chiaramente per motivi di sicurezza
1: Vabbè,
0: si prendeva
1: certo,
0: per
1: certo.
0: buono l'allarme, insomma non
1: Ovvio.
0: Si poteva lasciare cadere e quindi insomma ci si guadagnava un giorno in scuola di vacanza. Poi è capitato invece su un volo della Qantas diretto a Melbourne in Australia insomma si fosse costretti a un atterraggio di emergenza perché un passeggero avrebbe morso un assistente di volo sul braccio.
1: Ah, però,
0: chissà
1: insomma,
0: perché,
1: fame.
0: Non si è capito poi perché ha avuto questa reazione in consulta. Fatto sta che chiaramente anche qui per motivi di sicurezza l'aereo ha effettuato uno scalo non previsto, tutto sommato niente male, a Papeete, cioè la capitale della Polinesia francese, quindi tutto sommato anche uno scalo esotico. Fatto sta che ancora bisogna chiarire le motivazioni che hanno portato a questo gesto. In ogni caso, in via precauzionale il passeggero è stato bandito da tutti i voli della compagnia. E
1: giusto.
0: Quindi questo gesto insomma gli è costato caro. Invece una notizia colorata ci porta in Islanda, a Reykjavik. Se doveste andare lì, fortunati voi, potreste notare delle biciclette completamente gialle lungo le strade e gli incroci delle città. Sono delle biciclette che sono state dipinte apposta all'insegna di una campagna di sicurezza stradale chiamata Guyol, ovvero biciclette gialle. Iniziativa che nasce in risposta all'aumento purtroppo degli incidenti che coinvolgono anche in Islanda i ciclisti e anche i pedoni, quindi sono state dipinte di giallo e messe negli incroci più pericolosi, nella speranza che attirino l'attenzione degli automobilisti che, vedendo queste biciclette, insomma abbiano a mente di limitare un pochino la velocità, fermarsi agli attraversamenti pedonali, prestare maggiore attenzione agli utenti più vulnerabili, e quindi possa essere questo un modo per arginare naturalmente questa
1: sì.
0: frequenza degli incidenti. Infine, un Guinness World Record, 31,2 secondi, sembrano nulla, ma si tratta di un tempo record per il volo di un aeroplano di carta. Aeroplano di carta progettato e realizzato da un giovane team cinese che ha stabilito un nuovo Guinness per il volo più lungo realizzato da un aeroplanino di carta, appunto 31,2 secondi in aria. Guarda che sono tanti per
1: sono
0: un aeroplanino
1: tanti,
0: di carta.
1: Sì.
0: E quindi insomma con leggerezza chiudiamo questo piccolo angolo.
1: Ci piace davvero. Grazie, grazie Dani. Tra l'altro c'era un aeroplanino di carta, giusto per citare, nel weekend dell'Eurovision Song Contest, sabato la sigla era proprio composta da questo aeroplanino di carta, creato ovviamente con intelligenza artificiale, che volava attraverso Vienna e arrivava nel punto in cui poi nell'arena si sarebbero esibiti i cantanti. Quindi veramente poetico e molto bello.
0: Bello, grazie, perché non l'ho vista la sigla e così l'andrò a recuperare.
1: Sigla. Esatto. Allora, bellissimo incontro con la musica anche dal passato, ce ne torniamo. Torniamo nei meravigliosi anni 70, Doni.
0: Sì, con Stevie Wonder, la sua Superstition.

0: Stevie Wonder, la sua Superstition, a 10 e 26 minuti, siamo appena all'inizio della settimana insieme, esatto. Del magazine di oggi, tante cose da raccontare.
1: Esatto, è un dato di fatto, punto! Ecco, questo è un dato di fatto. Che, hai detto che la frase è tormentone del giorno, quindi dobbiamo usarla più non posso. Attenzione perché non solo c'è la nostra mail, ma ci potete seguire anche ovviamente dallo streaming, in particolare dalla nostra meravigliosa app, giusto Dani?
0: Play 2000, se non l'avete ancora scaricata fatelo, e nella sezione podcast recuperate tante cose belle, tra cui l'intervista del nostro magazine.
1: Perfetto, allora di cosa vogliamo parlare? Vuoi che vado io in soffitta a cercare qualcosa? Perfetto, allora ti farò sapere a breve. Intanto noi ascoltiamo il nuovo singolo di un ragazzo molto promettente che addirittura è arrivato secondo all'ultimo festival di Sanremo.
0: Saif, la sua nuova canzone si intitola Buona Domenica.

0: Beh, sempre suggestivo ascoltare Luis Capaldi, Stay Love, la sua ultima canzone,
1: sì,
0: che ci porta dove, Max?
1: Allora, una cosa molto curiosa, anche ci fa sorridere, questo programma che è stato istituito di conservazione in Borneo, una cosa molto, diciamo, vicino agli animali, quindi per il loro benessere, e nel Kalimantan occidentale c'è questo progetto che trasforma foto e audio degli animali addirittura in reddito.

0: credito. Quindi si parla di dati scientifici, anche tutela condivisa locale con concreta, quindi con degli obiettivi molto importanti.
1: Bello, molto bello. Siamo appunto in una zona del Borneo indonesiano dove la foresta è ancora lavoro, cibo, ma anche abitudini e conflitto quotidiano, e la tutela degli animali ha appunto preso questa forma un po' particolare: una foto fatta bene, un audio caricato su un'app, una segnalazione verificata, un pagamento a fine mese. Appunto succede in questo distretto di Kapuas Hulu con questo programma pilota chiamato Keatiku, giusto?
0: Sì, Keatiku, che è un nome che gioca, diciamo, con delle parole indonesiane che sono vicine all'idea di cuore e biodiversità. Quindi l'intuizione è quasi pratica, cioè chi vive accanto alla fauna selvatica ogni giorno può diventare osservatore, quindi raccogliere dati, ricevere anche denaro per ogni avvistamento valido. Quindi il progetto nasce da questa società di consulenza scientifica guidata dal biologo Eric Meillard e prova a correggere una frizione che nella conservazione della fauna torna spesso, cioè grandi fondi, molte strategie e risultati troppo lenti.
1: Il meccanismo è molto semplice: i partecipanti scaricano gratuitamente un'app, entrano nella foresta quando vogliono, registrano una foto, un video, un audio di quel che vedono e sentono e poi inviano questa segnalazione. C'è una lista di specie per cui è previsto un compenso, una sorta di tariffario. Per uccelli comuni il pagamento può partire da 5.000 rupie indonesiane, circa 29 centesimi di dollaro, ma per un orango del Borneo si arriva a 100.000 rupie.
0: Beh certo, poi fotografare un orango è incredibile, anche deve avere anche molta pazienza e soprattutto farlo da lontano per non disturbare, diciamo, il suo ambiente, no? Dove si muove il suo habitat. Il programma riconosce un solo pagamento al giorno per lo stesso animale, così da ridurre i tentativi di doppia registrazione. La verifica poi resta il passaggio più delicato, perché ogni osservazione deve essere poi controllata prima del pagamento, e oggi il lavoro viene svolto da un gruppo di verificatori con base nel Brunei.
1: E poi a fine mese arriva il denaro, e quindi ci sono ad esempio partecipanti che incassano anche 100.000 rupie al mese, altri però arrivano fino a 5 milioni di rupie, non credere, insomma sono 292 dollari, certo, 5 milioni, certo, di rupie, però insomma è anche questo un modo per anche incentivare, no, questo tipo di attività e monitoraggio.
0: E voi direte: ma a che servono queste foto? Beh, sono foto preziose, dati preziosi, perché servono a costruire metriche anche di presenza della specie, quindi utili per capire dove gli animali si trovino, quanto spesso vengono osservati, come cambiano gli effetti degli interventi di tutela, insomma informazioni che restano accessibili poi alle comunità che le producono, molto interessanti.
1: E un altro aspetto molto importante è che è cambiato anche qualcosa nel modo di guardare la caccia. Cioè, alcuni villaggi hanno iniziato ad autoregolarsi vietando caccia e trappole, installando cartelli per avvisare i visitatori, perché appunto c'è comunque questa fonte di introito e di reddito che è legata a qualcosa che non è più la caccia, ma a questo tipo di osservazione e monitoraggio.
0: E questo progetto, se andrà a buon fine, diciamo, in questa zona locale, il Keatiku potrebbe essere esteso in altre aree dell'Indonesia nel giro di pochi anni, quindi è una cosa preziosa anche per la natura e la biodiversità.
1: Bello, molto particolare, molto bello.
0: Sì. Carino, bello fotografare l'orango, cioè a debita distanza, mi raccomando, che poi
1: non fate sono come anche quelli che si fanno
0: dolci,
1: i selfie
0: effetti
1: con gli animali e poi magari,
0: sì,
1: ecco,
0: poi li
1: soccombono,
0: sbranano, vabbè,
1: ecco,
0: tipo i leoni. 10:37 del nostro magazine, noi non vi sbraniamo ma vi regaliamo musica, vedi un po'.
1: Ma certo, arriva Mona Lisa, lui Ivan Graziani.

0: Streets of Minneapolis, la voce sì. di Bruce Springsteen.
1: Mi piace alla fine quando fa, che prende quasi la rincorsa. Vabbè, fantastico.
0: Fai
1: il
0: poco
1: boss.
0: Il simpatico, perché ti potrebbe capitare un Bruce Springsteen in vetta alle classifiche.
1: Può essere, soprattutto con l'altro capolavoro di strade sempre si parla, te la ricordi, la bellissima Streets of Philadelphia, bellissima, fantastica. Allora, attenzione Dani, diciamo di questo sciopero, prima di dare anticipazione.

0: Quando ci sia il treno, ovviamente. In realtà poi è uno sciopero che coinvolge scuola, sanità e pubblica amministrazione, giusto? Un po' tutto.
1: Un po' tutto, chiaro. Poi se non riesci a tornare a casa. Vabbè.
0: Vengo da te, mi ospiti.
1: A Roma, come si arriva?
0: Faccio un pellegrinaggio a piedi. Vado a piedi.
1: Che fai prima a piedi a tornare a casa che a venire a Roma. Comunque,
0: sì,
1: fai,
0: sicuramente.
1: Se tu arrivi, siamo contenti.
0: Cioè, siamo contenti. Io verrei guarda, io ho già programmato un venerdì per venire lì.
1: Va bene, ti aspettiamo. Braccia aperte. Okay.

0: Tra 10 minuti esatti, appuntamento con l'informazione, poi avremo un nuovo disco in blu 2000 della settimana, sì. E poi
1: ragazzi, una cosa molto innovativa, parleremo di una cosa che accade al Museo Nazionale di Scienza e Tecnologia di Milano con un progetto. Tu hai mai frequentato quelle escape room, no?
0: Che no.
1: Sono quelle sorte di giochi dove entri in una stanza, devi risolvere degli enigmi per uscire. Ecco, io non l'ho fatto neanche, però mi piacerebbe molto. Certo, lì il rischio è un po' claustrofobico, no? Se soffri un po' di claustrofobia, dopo un po' ti senti anche mancare l'aria, però è bello farlo in compagnia, così almeno qualcuno ti soccorre se ti senti male.
0: Quindi scegli bene i compagni d'avventura, ho chiaro. Quando lo farai, mi raccomando.
1: Ecco, è lo stesso principio dell'escape room, però applicato in un altro luogo. Ne parleremo insieme.
0: Che bello. Bene, quindi rimanete lì e noi ci gustiamo ancora un po' di musica a partire da questa.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. L'auto sulla Follo a Modena, attesa la convalida del fermo del 31enne Salim El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai PM. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni hanno visitato ieri le persone investite. E ieri molti cittadini sono scesi in piazza a Modena ieri sera per dire no all'odio. È un fatto di disagio psichico, precisa il ministro dell'Interno Piantedosi. Soldati dell'IDF in Israele hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostrata da Times of Israel mostra più comando della Marina Militare israeliana che abbordano una delle navi della flottiglia al largo delle coste di Cipro. Alle Maldive riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione ed è arrivata sul posto la squadra di 3 esperti sub speleologi finlandesi. Il corpo di un 5° sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte del sub delle forze maldiviane. L'invocazione della pace, la prima che credenti e non credenti hanno udito pronunciare da pontefice, continua a risuonare nel mondo intero, sollecitando le menti e i cuori di tutti, anche di coloro che paiono offuscati da egoismi e vanità. Così il presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio a Papa Leone nel primo anniversario d'inizio del suo pontificato. Il presidente ucraino Zelensky denuncia pesanti attacchi russi nella notte a Dnipro e Odessa e in totale ci sono stati danni in 8 regioni e ci sono decine di feriti in tutto il paese, fra cui anche bambini, precisa ancora Zelensky, che inoltre sottolinea che i russi hanno utilizzato in questo attacco 524 droni e un drone ha colpito una nave cinese. I russi non potevano non sapere quale nave fosse in mare, scrive ancora Zelensky. La nave da crociera

0: colpita dall'antivirus è arrivata al porto di Rotterdam, dove verrà disinfettata e i membri dell'equipaggio saranno messi in quarantena, lo riporta il Guardian. La cronaca sembra essere la pista del duplice omicidio, quella più probabile, ancora al vaglio dei carabinieri che stanno indagando sulla morte di due donne, forse due prostitute, probabilmente straniere, trovate senza vita in un cantiere di Pollena Trocchia nel Napoletano. Sembrerebbe esclusa l'ipotesi del duplice suicidio. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
2: Dentro la città, fuori dal mondo.
1: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
3: Mamma, io sono già in macchina.
1: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: TV 2000.
8: Non una televisione qualsiasi.
7: Canale 28 del digitale terrestre.
8: 157 di Sky.
7: 18 TV Sat.
8: tv2000.it.
9: Buongiorno in Blu 2000, dalle 7 alle 10, una non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità, uno sguardo alla salute, un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale, con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su in Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
10: Buongiorno in Blu 2000.
9: Con Chiara Placenti. In Blu 2000. Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lami e Max Succhiato. Disco in Blu 2000.
11: Proposta musicale della settimana è Home to Us di Paul McCartney e Ringo Starr.

0: Nuovo disco in blu 2000 della settimana, Max.
1: Eh sì, che è un sogno che si avvera per tutti i fan dei Beatles, perché questo a tutti gli effetti è il primo duetto tra Paul McCartney e Ringo Starr, che anticipa poi il prossimo album del bassista in uscita il 29 maggio.
0: Giustissimo, noi ripartiamo e peraltro nella giornata mondiale dedicata ai musei andiamo proprio a visitare un museo, giusto Max? In una maniera un po' particolare, come anticipavi.
1: Esatto, Museo Nazionale Scienze e Tecnologie di Milano, e a parlarci di questo museo prima di tutto c'è Luca Roncella, che è responsabile dell'area gaming e digital. Luca, buongiorno e benvenuto nel magazine.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
1: Allora, parliamo prima di questo Museo Nazionale Scienze e Tecnologia, che ha una storia ovviamente che si perde nella notte dei tempi, e poi parliamo in particolare di questo progetto molto interessante.
2: Sì, perfetto. È un bel museo della scienza di Milano, diciamo, soprattutto per milanesi, lombardi, non avrebbe bisogno di presentazioni, nel senso che non c'è visitatore che ci frequenti, anche un adulto, dicendo siamo venuti con la scuola quando ero un ragazzino, e insomma siamo sempre molto visitati. Esponiamo tantissimi oggetti che raccontano appunto la storia della scienza, della tecnologia, dai trasporti aerei, terrestri, l'energia, ovviamente Leonardo da Vinci, che è un po' il nostro personaggio, figura di riferimento, che unisce umanesimo e arte, tantissimi laboratori interattivi in cui durante i weekend, ma non solo, anche le scuole possono svolgere attività molto interessanti, molto anche particolari, tipo studiare il DNA, i cibi che mettiamo in tavola tutti i giorni, e via dicendo, insomma, quindi un luogo davvero di scoperta e di grande fascino.
0: Tra l'altro, scusi Luca, lei è responsabile dell'area gaming, è forse l'unico in Italia ad avere questa qualifica, cosa fa lei, se mi posso impicciare?
2: Sì, infatti in genere mi definisco un po' un panda in questo scenario culturale, purtroppo, nel senso che mi piacerebbe che questa figura fosse presente in tanti musei, in tutti i musei in realtà. Mi occupo sostanzialmente di progettare sostanzialmente esperienze ludiche, che possono essere o veri e propri videogame, quindi che servono a raccontare quelli che sono i nostri temi di scienza e tecnologia. Quindi all'interno del museo trovate proprio delle installazioni interattive dei veri e propri videogame, che sono molto divertenti, diciamo, come i videogame tradizionali, però hanno lo scopo di raccontare anche quelli che sono i nostri temi. Ma non solo oggetti, prodotti digitali, ma anche esperienze, diciamo, che mixano i due mondi, quello digitale e quello analogico. Quindi ad esempio l'escape game Toti Submarine Escape unisce le due realtà, quindi si fa un'esperienza reale, fisica, all'interno di un oggetto storico, ma utilizzando anche un dispositivo digitale, uno specifico, un tablet che serve poi, lo raccontiamo a fare cosa. Quindi mi occupo sostanzialmente di creare questi mondi ludici all'interno del museo, perché il gioco è uno dei modi che abbiamo più istintivi, più naturali per entrare in contatto con i contenuti, con le esperienze.
1: E credo, Luca, a questo punto, che questa bella iniziativa di fare l'escape room praticamente all'interno di un sottomarino, che ricordiamo è il meraviglioso pezzo storico che avete, l'Enrico Toti, che è ormeggiato nel cuore del Museo Milanese, e interessi tantissimo non solo le nuove generazioni, ma non solo i giovani, ma anche i grandi che frequentano l'escape room normalmente.
2: Sì, sì, no, esatto, perché diciamo, come dicevo poco fa, il gioco è proprio una meccanica che è molto trasversale, orizzontale, quindi interessa sia i ragazzini ma anche gli adulti, nel senso quale adulto non trova ancora gradimento nel giocare. E con questa esperienza appunto cerchiamo di unire le due parti, quindi la visita, diciamo, di un oggetto storico, nello stesso tempo però con il vettore del gioco, con l'ingaggio che può creare il gioco. Quindi sostanzialmente in questo caso si tratta di un caso poliziesco, un'investigazione che bisogna fare a bordo, quindi c'è proprio questa motivazione per cui bisogna davvero esplorare questo oggetto, cercare oggetti nascosti, cercare delle prove proprio a bordo del sottomarino. Ma la cosa secondo noi interessante è che appunto rispetto a quello che può essere una visita guidata tradizionale, in cui sostanzialmente il pubblico fruisce in maniera piuttosto passiva, no? Le informazioni che vengono raccontate da un animatore, in questo caso il giocatore ha proprio una presenza attiva che deve cercare oggetti, risolvere dei casi proprio a bordo del battello, e quindi è proprio una conoscenza che si crea man mano proprio giocando e collaborando con gli altri, perché il gioco è da 3 a 6 persone, quindi la cosa proprio che per noi è anche interessante è che le persone collaborino insieme.
0: Infatti il lavoro in team in questo caso è fondamentale, ne stiamo parlando in anteprima perché è un'esperienza che sarà disponibile dal 29 maggio, per quanto già dal 12 maggio è possibile preacquistare appunto questa esperienza, e in cui peraltro i più giovani vivranno un'esperienza nell'esperienza, perché se ho capito bene raccoglieranno degli indizi, e tra questi indizi anche delle cose che forse non hanno mai maneggiato, tipo un mangiacassette.
2: Esattamente, siccome la storia, c'è tutta una storia, ovviamente un plot abbastanza elaborato che i giocatori dovranno scoprire man mano, ma diciamo l'inizio della storia è ambientato nel 1985, quando in realtà il sottomarino era davvero in navigazione nel Mediterraneo, e succede qualcosa di particolare che appunto quello che i giocatori dovranno scoprire durante questa esplorazione, questa indagine. A bordo appare misteriosamente un mangiacassette degli anni 80, quindi parte delle indagini proprio andranno svolte ascoltando delle audiocassette, che sono per i giovani, per la Gen Z e successive generazioni, è proprio uno strumento tecnologico strano, misterioso.
0: E
2: ce ne siamo accorti facciamo sempre molti test prima di mettere il gioco a disposizione del pubblico, e ci siamo accorti che appunto i più giovani non sanno proprio cos'è questo oggetto, quindi guardavano le cassette in maniera strana, non sapevano aprirle, non sapevano inserire le mangiacassette.
0: Luca, ma se vengo mi porto la penna Bic nel caso si incastri?
2: Noi l'abbiamo, noi comunque l'abbiamo, perché può succedere sempre di inconvenienti di dover riavvolgere il nastro, però diciamo una cosa particolare, perché il mangiacassette, per dire, è esposto in una sezione del museo come oggetto storico, e nel gioco invece lo mettiamo a disposizione, quindi sarà anche divertente e curioso vedere come interagiranno soprattutto i più giovani.
1: Quindi Luca, praticamente loro uniscono queste tracce che trovano all'interno del sottomarino, che sembrano apparentemente scollegate, e le utilizzano tramite piattaforma che tu dicevi digitale su tablet che avranno a disposizione. Però attenzione, perché ci sono soltanto 90 minuti per risolvere il mistero, e poi la cosa che mi inquietava un po', che allo scadere il sottomarino verrà sigillato per sempre.
0: Potrebbe essere il modo in cui io mi libero di te, Max.
1: Esatto,
0: peraltro.
1: I concorrenti poi li tenete lì nel museo a vita? No, chiedo.
2: No, in realtà vengono poi gentilmente accompagnate all'uscita, nel senso che perché noi il museo, ovviamente è successo questo fatto stranissimo, e però sono degli oggetti che appartengono a una missione del passato, quindi in quanto museo noi abbiamo l'obbligo di prelevare questi oggetti, poi studiarli, musealizzarli, magari esporli in un futuro. Quindi chiamiamo questa agenzia esterna, che siete voi giocatori, e vi diamo solo 90 minuti perché siete ospiti nel nostro museo, vi diamo possibilità di fare questa indagine all'interno di un oggetto storico, ma terminati i 90 minuti, che voi riusciate o meno a risolvere il caso, noi purtroppo vi dobbiamo far uscire, quindi diciamo imprigionati, giusto, intrappolati sì per 90 minuti, ma poi
1: virtualmente, diciamo.
2: Vabbè. Virtualmente.
0: No, perché essendo Max che non ha mai vissuto l'esperienza dell'escape,
1: esatto,
0: room, temeva che poi sarebbe stato accompagnato in un padiglione apposito del museo dove
1: dei concorrenti che non ce la fanno.
2: Esatto, tipo al pubblico ludibrio, chi non
1: bravo,
2: ce l'ha fatta.
1: Bravo.
2: No, assolutamente, in realtà anche chi non dovesse farcela ha qualche gratificazione, diciamo, alla fine del gioco, che non vogliamo svelare.
0: Sì, da un punto di vista pratico è necessario, se non sbaglio, aver compiuto 16 anni, quindi è un'esperienza insomma non per i piccolissimi, va prenotata, però secondo me è un'esperienza bellissima. Due parole sul sottomarino Toti le spendiamo, Luca, che dici?
2: Spendiamo volentieri, ovviamente appunto come dicevamo è un oggetto diventato iconico per il museo, non solo proprio come oggetto di per sé, perché comunque la possibilità di esplorare all'interno un vero sottomarino praticamente identico a come era, come quando era in navigazione, un'esperienza davvero abbastanza unica e impagabile, e ricordiamo anche che è stato un evento il trasporto a Milano del sottomarino, che qualcuno di noi si ricorderà, perché comunque è stato un evento che ha avuto una icona mediatica un po' in tutta Italia, quando attraversò una parte della Lombardia, ovviamente lungo le strade statali, ma poi soprattutto quando entrò nella città di Milano, per cui si vide questo enorme battello che passava tra i palazzi con le persone affacciate che lo guardavano. È proprio un'immagine che lo associo un po' a un'immagine onirica felliniana, quindi era proprio una cosa assurda da vedere dal vivo.
1: Bellissimo.
2: È ovviamente un oggetto visitatissimo, nel senso è difficile trovare dei posti liberi, ma comunque provateci, perché ne vale la pena, perché è davvero un oggetto affascinantissimo. Io che appunto, soprattutto nel dover progettare questo gioco, ovviamente ci sono stato a bordo ore e ore e ore per studiarmelo nei minimi dettagli, ma giuro che ogni volta che salgo a bordo scopro qualche apparato diverso, qualche angolo nascosto che non avevo notato, qualche strumentazione particolare o qualcosa legato alla vita di bordo dei marinai, quindi anche aprendo a volte degli sportelli in cui i marinai tenevano i loro beni personali, scopre magari un adesivo, un disegnetto che avevano fatto, quindi è un mondo davvero bellissimo, affascinantissimo.
0: Bello.
1: Bellissimo, e se vogliamo unire tutto questo scienza e mistero, anche l'escape room, questa esperienza all'interno del sottomarino, dove possiamo prenotarci, Luca?
2: Mi potete prenotare sulla piattaforma feverup.com, scritto feverup.com, e in realtà dei prossimi giorni verranno resi disponibili i biglietti, e per le informazioni generali sul nostro sito museoscienza.org.
1: Fino a quando va avanti questa
2: esatto.
1: Escape?
2: Partiamo con appunto il 29 maggio e poi ogni venerdì, sabato e domenica, venerdì alle ore 18 l'inizio, sabato e domenica alle 19, andiamo avanti con un programma che poi trovate sul nostro sito e su Fever App fino a fine luglio. Poi ci interromperemo ad agosto e poi riprenderemo da settembre in avanti.
0: Ottimo, bello,
1: ottimo.
0: Grazie.
1: Verremo a trovarvi. Grazie Luca Roncella per essere stato con noi e buon lavoro, un lavoro affascinante e bellissimo, complimenti.
2: Anche voi una buona giornata, grazie.
0: Grazie.
1: Buona giornata. Allora Dani, io vado così nella speranza che tu possa liberarti di me. Nel frattempo ti prepari e fai da sola il magazine.
0: Hai detto che poi
1: vai.
0: Ti accompagnano all'uscita, quindi nulla. Comunque insomma, vai, perché deve essere un'esperienza bellissima.
1: Sì, un'esperienza unica, davvero.
0: Senti,
1: allora,
0: nel frattempo
1: adesso cosa ci ascoltiamo?
0: Ci ascoltiamo la nuova degli Eugenio in Via di Gioia, si intitola Baciamoci.
3: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh. Baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Si intitola Occhioni Idee, questa nuova canzone.
1: Mi. Allora, parliamo di una cosa molto interessante. Sei andata in soffitta e hai pescato una roba veramente originalissima, Dani.
0: Sì, originalissima, che è un po' il mio riscatto, perché tu devi sapere che io sono storicamente stata sempre presa in giro per il fatto che io, quando viaggio, la prima cosa, cioè la cosa che io giro più volentieri, o quantomeno sempre con grande curiosità, sono i supermercati.
1: Ah, che cosa curiosa.
0: È una cosa, sì, mi hanno sempre preso in giro per questa cosa, e invece scopro di essere nel trend. Cioè io veramente decenni fa ero già in quello che sarebbe stato il trend 2026, caro mio.
1: Sei molto avanti in tutte le cose, davvero. Hai creato tendenza, perché la tendenza più curiosa per questo 2026 a livello turistico è il cosiddetto supermarket safari, che è un nuovo modo proprio di scoprire il mondo attraverso gli scaffali, i mercati, i prodotti locali. Quindi sempre più viaggiatori scelgono di abbandonare i classici ristoranti più o meno turistici e si immergono nella quotidianità degli acquisti, appunto, nei supermercati, nei luoghi che vanno a visitare.
0: Esatto, anche perché è molto curioso, no? Perché trovi degli articoli che non trovi nei supermercati del nostro paese, o magari ad esempio trovi, ora piccola parentesi, no, fai conto, i cereali da noi vendono certi tipi di cereali, vai in un altro paese ci sono dei cereali diversi. Cioè, a me entusiasma questa cosa, lo so, sono strana, però evidentemente non sono l'unica. Quindi dai market di Tokyo in Giappone, dove trovi magari delle fragole di lusso, una fragola magari costa tanto più di 10 euro, oppure vai, non so, nei mercati speziati di Città del Messico, insomma, cibo come esperienza culturale.
1: Oppure potresti provare la nuova frontiera delle proteine, perché ad esempio a Bangkok si trovano gli spuntini a base di insetti fritti, che vanno molto di moda, oppure curry o curry estremamente piccanti, mentre a Quito, capitale dell'Ecuador, si assaggiano chips di platano, porcellino d'India arrosto e specialità andine.
0: Anche la capitale dell'Islanda offre esperienze estreme con squalo fermentato, che può essere appunto una cosa particolare. Quindi insomma, la spesa si trasforma in viaggio.

0: In un viaggio nel cuore della cultura locale.
1: Quindi sapori insoliti, anche il confezionamento, diciamo, differente rispetto al nostro paese di alcuni alimenti e prodotti,
0: Sì.
1: e tradizioni gastronomiche sorprendenti che ti possono veramente cambiare, svoltare, diciamo, la visita nel luogo che hai scelto di visitare appunto per le tue
0: Già, già, già,
1: ragazze. Molto
0: esatto.
1: interessante. Senti, supermercati più, diciamo, insoliti o più originali che hai visitato negli altri paesi, ce ne vuoi citare
0: Ma
1: uno?
0: guarda, non lo so perché poi non è che ho visitato dei paesi stravaganti, però
1: No,
0: ogni
1: vabbè, però
0: paese
1: per
0: ha le sue
1: dire, non so, a
0: stravaganze. Ad
1: Londra se sei
0: esempio,
1: stata.
0: le tipiche bevande tipo la cola, ora non dico la marca, no? Tu sai che in altri paesi viene aromatizzata in tantissimi modi. Quindi, ad esempio, che ne so, in Danimarca c'era la cola,
1: Cola
0: quella
1: col
0: famosa lì,
1: montone,
0: no?
1: aromatizzata al montone.
0: Ciliegie, fragole, mango, cioè ci stanno
1: Ah,
0: delle
1: ci sono
0: cose
1: vari tipi.
0: proprio particolari che da noi non trovi.
1: È vero, quindi l'occasione giusta per assaggiare anche io penserei anche gli insetti fritti se fossi.

0: fossi Marco però del 2000, Nicolo Fabi.
1: Se fossi Marco, ma io lo sono, quindi di terzo nome, lo sai benissimo, no? Vabbè, allora, cara Lami del nostro Curaçao, mettiamo un punto! Allora, il punto a questa giornata, questa seconda ora del magazine, sì. La prossima volta vado sì. Non vado in soffitta, sai dove vado? Un nuovo luogo della radio che è stato appena aperto, cioè? La rosticceria.
0: Se ti piacerebbe.
1: È vero, è la rosticceria.
0: Ti piacerebbe, vero?
1: Mi piacerebbe davvero. Immagino già il profumo a quest'ora. Quindi, che dici di invitare già i nostri amici a scriverci i loro
0: certo,
1: pranzi?
0: Ricordate, diretta chiocciolina.

0: radioinblu.it intorno alle 12:20, minuto più, minuto meno.
1: Certo.
0: Raccontiamo cosa mangeremo noi a pranzo e poi ci raccontate cosa mangerete voi. Senti, ma se ci fosse davvero la rosticceria, no?
1: Sai che
0: tu che cosa andresti a prendere adesso per fare uno spuntino?
1: Subito diciamo una coscettina di pollo
0: subito,
1: alla griglia,
0: subito.
1: Subito, subito. E anche due patatine
0: Ma
1: fritte, non
0: direi.
1: le disdegnerei, direi.
0: Ma anche
1: Vabbè, poi
0: arrosto,
1: vediamo.
0: dai, non
1: Anche
0: fritto.
1: l'arrosto,
0: No, le
1: sì.
0: patate arrosto col
1: Ah, le patate arrosto,
0: pollo, no?
1: certo. Oppure va bene, una fettina della vostra buonissima porchetta, no? Perché anche qui nella rosticceria milanese c'è la porchetta che arriva da Roma, capito? Quella buona, buona.
0: Bene, però non c'è la
1: Vabbè,
0: rosticceria e quindi
1: quindi
0: nulla.
1: la sogniamo e basta. Sogniamo invece in musical, qui si accende la fantasia con loro, eh.
0: Sono gli ABBA, mamma mia.

0: The Rolling Stones.
1: Eh sì, è stato il nostro ex disco blu 2000 della settimana, questa In The Stars. Hai visto il video con i Rolling Stones ringiovaniti con l'intelligenza artificiale? Che è come se fossero al giorno d'oggi così una boy band qualunque. In realtà è molto bello, suggestivo, perché ci riporta al passato, la loro giovinezza, però anche inquietante allo stesso tempo, perché ormai con l'intelligenza artificiale ti fanno ritornare bambino, solo che purtroppo tu non puoi vivere da bambino, ma ti puoi solo guardare, ecco.
0: No. Già, è così.
1: Allora ragazzi, io ho trovato qualcosa per la nostra Daniela, che ama viaggiare. Ha detto che lei, insomma, quando c'ha due spicci se li spende per andare in giro. E allora ti porto nella bellissima Firenze. Sei contenta, Dani?
0: Ma certo, Firenze è meravigliosa, veramente meravigliosa, sì. Un concentrato di bellezze. Non ce ne siamo accorti soltanto noi, a giudicare da questa classifica che abbiamo tra le mani.
1: Sì, è una classifica che insomma di Time Out, che di solito non mette molto dentro all'interno dell'arte, la cultura, cioè le nostre belle città del nostro bel paese. Pensate che l'Italia è ricca di arte e cultura, ma non è sul podio della classifica stilata ogni tanto, anzi ogni anno lo fanno, Time Out, dove si collocano al primo posto invece Londra, al secondo posto Parigi, al terzo posto New York. Però c'è un'unica città italiana che è il vanto nostro.
0: E si trova al nono posto, e per l'appunto Firenze, scelta per le sue opere rinascimentali, per le esposizioni di arte moderna, come la grande retrospettiva di Palazzo Strozzi, ad esempio, con 70 opere del celebre artista statunitense Mark

0: Rocco. Tra i parametri con cui è stata stilata la classifica ci sono la qualità e l'accessibilità economica dei vari eventi culturali in città.
1: E poi, ragazzi, è ricca di storie, neanche a dirlo, le opere di Michelangelo, le Botticelli alle Gallerie degli Uffizi. Londra invece è sul podio per i suoi numerosi eventi teatrali culturali all'aperto. La capitale inglese ha un altissimo numero di musei e gallerie e si aprono sempre di nuovi, come ad esempio lo Young o il Camden Town Museum of Culture. Il punteggio ha visto, diciamo, l'accordo generale, il 95% del gruppo di specialisti e il 99% dei cittadini, quindi ha messo un po' tutti d'accordo.
0: Secondo posto per la Villiers. Parigi, ogni forma d'arte e cultura primeggiano, tra cui la fotografia, la pittura e anche la moda. Tante le mostre che si sono tenute quest'anno, come quella dedicata a Matisse al Grand Palais o i 100 anni di Art Deco al Musée des Arts Décoratifs. Tra le mostre più attese ce n'è una che è la Caverne du Pont Neuf, un'installazione immersiva che si estenderà da giugno proprio sul Pont Neuf, il ponte più antico di Parigi.
1: Poi, se volete andare nella grande mela, New York, terzo posto per lei, in numerosi musei tra i più visitati al mondo, ci sono tante gallerie d'arte anche qui, teatri all'avanguardia, tra le mostre quella di Raffaello in quest'anno al Metropolitan Museum of Art, c'è anche una retrospettiva di Marcel Duchamp dopo 50 anni al MoMA, e per l'alta moda poi c'è anche insomma il Brooklyn Museum, dove trovare tutto il gotha della moda.
0: Fantastico, quindi insomma, ricapitolando almeno le 10 posizioni, avevamo detto prima Londra, seconda Parigi, terza New York. Poi subito dopo Berlino, Città del Capo, Melbourne, San Paolo.
1: E poi c'è Madrid, Firenze appunto non ho posto, Cracovia, Taipei, Marrakesh, Copenaghen, Guadalajara.
0: Dicendo, poi non ci sono più italiane, quindi vabbè.
1: No, non ce ne sono più, vabbè, rassegniamoci, però Roma sicuramente meritava un posto, secondo me, a parte Firenze che è la storia, la cultura, ma vuoi mettere Roma con il Colosseo? E poi, ragazzi, amici di Time Out che fate questa classifica, a Roma c'è Daniela Lami.
0: Esatto, e c'è il supplì a Roma, cioè chi altri ha il supplì
1: ma
0: romano?
1: Nessuno, ma nessuno, ragazzi.
0: Ah, perché Samira ed io, se andassimo a rosticceria, di comune accordo prenderemo un assortimento di supplì. Ma la rosticceria non c'è, in compenso c'è la prossima canzone. Ti piace?
1: Sì, è allegra, divertente, estiva. Children, la

0: Sono le 11:51 minuti.
1: Tempo volante. Ah, scusate, no, stavo facendo la versione italiana. Allora, il Crowded House.
0: Ma per me puoi fare anche la versione finlandese, se vuoi.
1: Anzi, quella bulgara che va molto di moda, visto che ha vinto l'Eurovision. Allora, cara, magari poi ne parliamo nell'ultima mezz'ora. Intanto ci vuoi illustrare questo treno meraviglioso che pare essere il più lungo del mondo, ma oggi c'è sciopero, quindi non parte.
0: Chissà, però non c'è sciopero in Australia, perché è da lì che arriva il treno più lungo del mondo. Tu che sei un esperto di treni dovresti salire anche a bordo di questo veicolo particolare.
1: Mi hanno dato la laurea honoris causa in capotreno, sono un capotreno laureato ormai.
0: E quindi ti meriti questa gita in questo treno realizzato nel 2001 per trasportare decine di migliaia di tonnellate di minerale ferroso, ed è il treno più lungo del mondo.
1: Si chiama BHP Iron Ore Train, è stato progettato da questa multinazionale australiana che attiva, appunto, come hai detto tu, nel settore minerario, materiale ferroso, situato nel fulcro dell'Australia occidentale, quindi si tratta di mercato internazionale del ferro.
0: Quindi non è un treno merci, non è un treno passeggeri, non è guidato da una sola locomotiva, ce n'è una ogni 100 vagoni, ma sono tutte guidate da un unico macchinista molto esperto e preparato.
1: Però che responsabilità su una persona sola. Si trova appunto nella locomotiva alla testa del treno, come capita di solito anche con tutti gli altri treni. Però chissà se ne verrà

0: prodotto anche uno passeggeri. Siamo curiosi e vedremo in Australia cosa accadrà da qui ai prossimi anni. Però questo è lunghissimo, davvero molto lungo.
1: È lungo 7,4 chilometri e in tutto 682 vagoni, cioè dei numeri davvero da capogiro. Cioè praticamente se tu hai il biglietto di testa e ti trovi in coda, vabbè, insomma.
0: Certo, è un impresa, cioè un viaggio praticamente, un viaggio nel viaggio.
1: Fantastico.
0: Grazie Lami per queste chicche curiosità. Adesso arriva Francesco Gabbani.

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno da Antonella Mittola. L'auto sulla folla a Modena, attesa la convalida del fermo del 31enne Salim El Khoudry, accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai PM. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravi condizioni. Poco fa la notizia che una è stata estubata. Il ministro Piantedosi parla di disagio psichico dell'aggressore. Riprendono alle Maldive le operazioni per recuperare i corpi dei 4 subitaliani morti in un'immersione a 50 metri di profondità. In azione oggi il team di 3 esperti subspeleologi finlandesi. Il corpo della 5ª vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì. Il portavoce del governo maldiviano precisa che solo la professoressa Montefalcone e i 2 ricercatori avevano l'autorizzazione a scendere così tanto in profondità. I soldati dell'esercito israeliano hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostra dei comando della Marina Militare israeliana che abbordano una delle navi della flottiglia al largo delle coste di Cipro. Abbiamo perso i contatti con una nostra nave, dicono gli attivisti. L'Iran annuncia la costituzione di un nuovo ente incaricato di gestire lo stretto di Hormuz, che Teheran di fatto ha chiuso e per il cui attraversamento intende imporre un pedaggio. Il governo iraniano fa inoltre sapere di aver risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Ieri ancora minacce del presidente americano: l'Iran accetti l'accordo, non ne rimarrà più nulla. La presa di posizione di Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Trump anche convocato i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. L'invocazione della pace, la prima che credenti e non credenti hanno udito pronunciare da pontefice, continua a risuonare nel mondo intero, sollecitando le menti e i cuori di tutti, anche di coloro che paiono offuscati da egoismi e vanità. Così il presidente della Repubblica Mattarella scrive nel suo messaggio a Papa Leone nel primo anniversario d'inizio del suo pontificato. Si segue la pista del duplice delitto sul caso del ritrovamento dei cadaveri di 2 donne la scorsa notte in un cantiere a Pollena Trocchia nel Napoletano. I corpi delle 2 vittime non ancora identificati, ma probabilmente straniere, erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione. L'ipotesi è che sarebbero precipitate da 2 differenti piani. C'è un sospettato, un uomo interrogato in caserma. A Potenza arrestate 12 persone fra italiani e indiani per tratta di esseri umani e sfruttamento del lavoro. L'indagine coordinata dalla

0: L'idea di potenza ha permesso di smantellare una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei decreti flussi, riducendo in condizione di schiavitù numerosi braccianti agricoli. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ciao, sono Augusto Ficele e conduco L'arte d'ascoltare qui su Radio Imblu 2000 ogni weekend. Si riparte con la nuova stagione per raccontarvi le mostre più interessanti in Italia attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'arte contemporanea, dei curatori e dei direttori di musei e fondazioni con storie inedite, aneddoti e riflessioni inaspettate. Insomma, l'arte come non l'avete mai ascoltata. Vi aspetto su Imblu 2000 come ogni weekend.
2: Motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
3: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. I tuoi biglietti su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: TV 2000.
6: Non una televisione qualsiasi.
5: Canale 28 del digitale terrestre.
6: 157 di Sky.
5: 18 TV Sat.
6: tv2000.it.
7: Vocazioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12:30 su Imblu 2000.
8: Imblu 2000. Magazine Imblu 2000.

0: Però Tina Turner, lei a riaprire il nostro magazine.
1: Grande energia,
0: sì, decisamente,
1: della grandissima Tina. Allora, dopo questa bella canzone siamo pronti anche per parlarvi di cibo, come facciamo di solito nell'ultima mezz'ora, e ci leghiamo al discorso che le uova facciano bene, ormai non è un mistero, lo diciamo da sempre, ma adesso c'è uno studio aggiuntivo che ce le farà consumare ancora di più.
0: Sì, perché a quanto pare mangiare regolarmente le uova riduce il rischio di Alzheimer, e questo è un po' il risultato di uno studio pubblicato sul Journal of Nutrition basato sulle abitudini alimentari di 40.000 adulti che sono stati seguiti per un lungo periodo, 15 anni.
1: Quindi un effetto più evidente è stato riscontrato tra le persone che mangiavano circa un uovo al giorno almeno 5 volte a settimana, e questo gruppo ha mostrato una riduzione del 27% rispetto alle persone che non mangiavano uova e le mangiavano magari raramente. Ecco.
0: Allora, segnalando quindi le proprietà positive delle uova, gli stessi ricercatori hanno però sottolineato alcune cose importanti. Questo lavoro di ricerca dimostra sostanzialmente un'associazione, ma non rappresenta una prova che le uova prevengano in maniera totalmente diretta l'Alzheimer. Quindi i partecipanti erano stati erano avventisti del settimo giorno, cioè un gruppo che generalmente segue un'alimentazione più sana e fa più esercizio fisico rispetto alla media degli americani, quindi già partivano da uno stile di vita particolarmente corretto, e quindi insomma, esatto, si aggiunge questa cosa delle uova.
1: Però è inevitabile che gli scienziati che hanno partecipato a questo studio ritengono che diversi nutrienti presenti nel tuorlo d'uovo, ad esempio, possano contribuire a spiegare un effetto particolare come quello di contrastare appunto l'Alzheimer. In particolare le uova rappresentano una delle fonti naturali più ricche di colina, che è questo nutriente che il cervello utilizza per produrre acetilcolina, che è un neurotrasmettitore fortemente coinvolto nella memoria e nella comunicazione tra le cellule cerebrali.
0: E poi diciamo che sono più o meno tutti d'accordo nel considerare le uova degli alimenti altamente nutrienti, ricchi di tutti gli aminoacidi essenziali che l'organismo non è in grado di produrre naturalmente. Tra l'altro portano quantità significative di vitamine e minerali, comprese la vitamina A, l'acido folico, le varie vitamine B, il ferro.
1: Sì, esatto, e poi ci sono altre componenti, non va trascurata la componente lipidica legata alle uova, rappresentata solo per il 65% dai trigliceridi, oltre che l'abbondante presenza di lecitine contenute nel tuorlo, in generale di fosfolipidi, il 30%, che conferiscono quindi queste proprietà salutistiche e funzionali.
0: Naturalmente poi c'è anche l'aspetto legato al colesterolo, no? Sappiamo che ne contengono un bel po' le uova, quindi bisogna comunque naturalmente fare attenzione, possono non essere consigliati a tutti, però la presenza delle lecitine a cui tu facevi riferimento favorisce anche, diciamo, in qualche modo la digestione di questo alimento. Ad esempio, due uova alla coque vengono smaltite dallo stomaco in 2 ore, servono invece 3 ore per una porzione di carne.
1: E poi ci sono anche consigli su come disporre le uova in frigo. Tanti magari le trovano nei supermercati nel banco frigo, e forse questa è la giusta collocazione, ormai ci leviamo questo dubbio, perché tanti altri supermercati invece le hanno fuori dal frigo. Quindi consumare le uova può avere dei benefici. Allo stesso modo è importante anche la conservazione e la collocazione all'interno dei frigoriferi. Come hanno spiegato dall'Istituto Superiore di Sanità, infatti la disposizione degli alimenti in frigo non deve avvenire in modo casuale. Le uova, ad esempio, vanno conservate nel loro contenitore originale, nel ripiano centrale del frigo. Mi raccomando.

0: raccomando.
1: Sì, perché qui la temperatura rimane costante, quindi naturalmente questo per la sicurezza, sappiamo sempre che gli elementi vanno conservati nella giusta maniera e poi sappiamo che abbiamo imparato che comunque hanno delle sostanze preziose. A me piacciono molto le uova, dico la verità.
0: Anche io ieri ne ho mangiate due, figurati, una a pranzo e una a cena, quindi sto a posto per tutta la settimana. Adesso Fabio Concato e la sua
1: Domenica Bestiale.

0: are a superstar, you are the superstar qui... of Schiscette, occhiato.
1: Sì, no, volevo dire che c'è un plagio evidente nella canzone dei Take That rispetto a quella di Tiziano Ferro e Giorgia, anche quella è superstar, quindi qui si gioca sporco, secondo me, i Take That hanno copiato. Vabbè. Detto ciò, partiamo con le schiscette milanesi.
0: Vai, caro.
1: Allora, io ho portato l'insalata di riso, vedi? Ho cominciato anch'io la stagione, mentre invece Gabriele Mileti ha le penne in bianco. Gabriele Caruso, ciao. Daniele Caruso ha portato il riso con le zucchine e il salmone, mentre Dorotea, bellissimo nome tra l'altro, da Milano. Secondo te a Milano cosa può portarsi Dorotea al lavoro? Indovina, un piatto tipico, risotto allo zafferano.
0: Oh, ecco. Bene. Qui a Roma abbiamo un tabulè mediterraneo con tante verdurine e pomodorini per la nostra Samira Rocchetti. Io mangerò la cotoletta e le melanzane. Claudia, che ci ascolta mentre è in giro per Roma, gli è venuta voglia, mangerà proprio i supplì che citavo poco fa. Invece Nicola si mangia un'insalata di polpo, con tutta la nostra invidia. Nicola, grazie.
1: Buona, fresca, dai. Buona. Mediterranea, super mediterranea. Grazie ragazzi, le schiscette ritornano domani 12:21. Siamo pronti per riascoltare lui che ci porta sempre con queste ballate molto allegre, tipo
0: Comuni Immortali, Achille Lauro. Ciao.

0: Occhiato, tra poco metteremo proprio il punto a capo, lo sai.
1: Punto!
0: Sì.
1: Punto, è finita la puntata. Allora, è finita la puntata, ma ringraziamo il nostro ospite Luca Roncella che ci ha portato al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano per parlarci di questa escape room molto particolare dal sottomarino Enrico Toti.
0: E c'era Samira Rocchetti, regia, ringraziamo anche lei. Tra poco Chiesa e Comunità, Max tornerà dopo pranzo, state
1: sì.
0: tranquilli. E poi noi torniamo in team domani, dopo le news delle 10.
1: Se riuscirò a tornare a casa ritornare a Milano domani, ovviamente.
0: E se no rimane direttamente a Milano, occhiato,
1: esatto.
0: Che sarà mai? Dormi in regia.
1: Dormo sulla moquette qui per terra, è comodo?
0: Comodo, ma sì.
1: Ciao.
0: Baci.

0: Stress da notifiche e aggiornamenti? Volete sapere cosa succede di importante nel mondo della cultura e dello spettacolo? Sono Carlo Magistretti e vi do il benvenuto nel nostro club riservato a chi ama arte, cinema, teatro, letteratura, in poche parole in Blue Social Club. Ogni giorno seleziono il meglio dai quotidiani e i social e ve lo racconto nel nostro salotto esclusivo con la musica di In Blue. Mollate il telefono, In Blue Social Club, da lunedì al venerdì alle 17 su Radio In Blue 2000. Mettetevi comodi.
1: In Blue Social Club. Buongiorno In Blue 2000 Weekend. Anche di sabato la nostra non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti, consigli utili per la vita di tutti i giorni e particolare attenzione agli avvenimenti sportivi del fine settimana e alle varie realtà dello sport di base. Con Ugo Scali, dalle 7 alle 9 su In Blue 2000. Buongiorno In Blue 2000.
2: Buongiorno In Blue 2000.
1: Con Ugo Scali. In Blue 2000. Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
3: Buongiorno a chi è all'ascolto di questa puntata che apriamo con il tragico episodio avvenuto a Modena sabato scorso, quando un giovane 31enne, Salim El Khoudry, affetto da disturbi psichiatrici, si è scagliato con l'auto su un gruppo di pedoni, ferendone almeno 7, di cui 4 versano ora in gravi condizioni. Grande il dolore della chiesa locale, che ha espresso vicinanza alle vittime e alle loro famiglie. Sentiamo che cosa ci ha detto poco fa il vicario generale della diocesi di Modena, Nonantola, Monsignor Giuliano Gazzetti.
4: Sì, l'episodio tragico evidentemente ha suscitato in città un grande dolore, che si è trasformato anche in una partecipazione di massa ieri in Piazza Grande, proprio la piazza di fianco al Duomo, proprio per in qualche modo manifestare ancora una volta una città che si stringe sul dolore e una città che vuole ancora una volta riemergere da questa tragedia con unità, con solidarietà. E come abbiamo fatto leggere ieri nelle preghiere dei fedeli di tutte le nostre parrocchie, una preghiera che vuole essere un momento di vicinanza naturalmente alle vittime e alle famiglie, e anche un invito sempre ad avere sentimenti di pace, di rispetto reciproco, e anche quel coraggio del bene che si è manifestato anche attraverso la reazione che hanno avuto alcuni per fermare il malvivente, che tra l'altro è giusto ricordare è stata fatta sia da 2 italiani che da 2 egiziani. Quindi in qualche modo, ecco, una reazione che ha visto partecipi non solo persone che in qualche modo erano lì presenti, ma che appunto erano totalmente solidali nell'unirsi per fermare questa tragica situazione.
3: Monsignor Gazzetti, anche se ci sono state polemiche riguardo alla nazionalità, il tema qui è invece altro, no? Mi sembra sia più un problema di salute mentale. Esatto, allora, di fronte a questo dramma, a queste fatiche che continuiamo a vedere al di là delle nazionalità, cosa serve a vostro parere per accompagnare meglio chi vive il dramma dei disturbi psichiatrici, della mancanza di salute mentale?
4: Beh, certamente rispettando la professionalità degli enti che seguono questi casi, a Modena comunque dobbiamo

0: sempre dire che è una città che ha determinati servizi e che segue tanti casi che appunto sono casi che rientrano nella casistica di malattie psichiatriche. E io penso che occorre sempre, ancora una volta, che sul territorio ci sia molta vigilanza per segnalare così casi di persone che hanno bisogno di essere seguite e opportunamente vigilate. Naturalmente ogni caso è a sé, cioè non si può generalizzare. In questo caso aspettiamo ancora di avere le notizie opportune su che tipo di situazione si è venuta a creare, come mai questa persona, nonostante fosse un caso psichiatrico, così si trovasse, come dire, nella capacità o nelle possibilità di fare questo male. Su questo aspettiamo che ci siano anche un po' così delle dichiarazioni da parte delle istituzioni.
1: E le chiedo un'ultima cosa, Monsignor Gazzetti, in parte sì, ce l'ha già detto, ma rispetto alle polemiche invece che si sono sollevate sulla nazionalità, si torna a usare questo argomento delle persone straniere, ecco, su questo?
0: Sì, certamente. Il dato della nazionalità è stato strumentalizzato, purtroppo, e per quello che vorrei sottolineare che tra coloro che hanno reagito per fermare questo aggressore c'erano appunto degli stranieri, due egiziani che insieme ad altri modenesi hanno fermato questo malvivente, questo, diciamo, aggressore, e quindi non si può dire che allora il male è tutto da una parte e il bene è tutto dall'altra. Sono strumentalizzazioni, ahimè, che servono solo per creare divisione, allarmismo, in una città che invece credo che possa ancora dare testimonianza che tutto questo deve diventare motivo per una riflessione, ma anche per una legittima azione di solidarietà, di rispetto, di coraggio del bene.
1: Ringraziamo Monsignor Gazzetti, vicario generale della diocesi di Modena Nonantola, e ci spostiamo a Napoli, dove sempre sabato si è svolta la grande marcia popolare per l'educazione e la prevenzione, lanciata da Libera, dalla Chiesa di Napoli e da molte realtà educative e movimenti sociali. Chiediamo a Mariano Di Palma, coordinatore di Libera Campagna, in che cosa è consistita la marcia.
2: È stata, diciamo, un'alleanza tra diverse realtà, diversi mondi educativi di diversi quartieri della città, dal mondo cattolico fino ai movimenti sociali, dalle parrocchie passando per i beni confiscati e per le alleanze educative di quartiere, una marcia che prova a chiedere che venga riconosciuta la ricchezza, il lavoro, l'intensità del lavoro dell'opera educativa che viene svolta anche nei contesti più difficili, e che è proprio la prevenzione e l'educazione che possa essere la leva per disarmare Napoli, ma non solo, in un momento in cui esplode la violenza giovanile.
1: Mariano Di Palma, perché è così centrale la questione educativa in una città come la vostra?
2: È centrale a Napoli, ma devo dire la verità, io non ne faccio uno stereotipo napoletano, è centrale in tutta Italia, perché oggi, nell'assenza, diciamo, delle strutture educative extrascolastiche come erano una volta, con la crisi della famiglia, con la crisi dei legami, l'esplodere della violenza giovanile è un fatto, diciamo, abbastanza evidente ed eclatante. Quindi non si può pensare, diciamo, di chiudere tutto dentro il circuito della repressione e dell'approccio autoritario, perché in questi 10-15 anni è stato provato a botte di voto di condotta nelle scuole, di abbassamento dell'età penale minorile, di rafforzamento dei dispositivi carcerari, delle misure, diciamo, penali, ma questo non ha fermato la criminalità, la violenza, il suo degenerarsi. Serve qualcosa che avvenga molto prima, durante e dopo, e questo ovviamente è la dimensione e la forza di far riscoprire i buoni legami all'interno delle comunità che esistono nei territori.
1: Il vostro territorio è ricco di questi legami, ci può fare qualche esempio di reti che stanno vivendo, provando, che sono impegnate in questo ambito?
2: Ma come no, intanto basta guardare a quello che è il quartiere di Scala.

0: Campia adesso rispetto a quello che è stato teatro di una delle faide più cruente oltre 20 anni fa a Napoli. Oggi è un quartiere in cui le reti educative hanno fatto un lavoro straordinario e sono state centrali all'interno del processo di rinascita di un quartiere che per molto tempo è stato lo stereotipo più evidente della rappresentazione criminale, la camorra, e anche a Ponticelli, che adesso sta vivendo un momento molto difficile. Esistono scuole che prima sono state abbandonate e poi riprese da reti educative che hanno ristrutturato palestre, teatri, che hanno provato, diciamo, a riaprire gli spazi al pomeriggio per la partecipazione e l'assistenza allo studio, esperienze, diciamo, di asilo nido, di comunità, di attività sportive gratuite per le ragazze e i ragazzi, di attività di teatro, insomma, voglio dire, attorno, diciamo, a queste, quando le alleanze si mettono insieme e non sono competitive, diventano un nesso veramente che cura, che salva, che rimette in piedi tanti contesti e soprattutto tante ragazze e tanti ragazzi.
1: Un'ultima domanda, lo diciamo spesso ma vale la pena di ricordarlo: la camorra si nutre della povertà educativa, perché alla camorra fa così comodo che l'istruzione sia povera e sia dimenticata?
0: Perché in territori che sono stati completamente abbandonati, se anche le relazioni si basano sulla cultura della sopraffazione, del dominio dell'uno sull'altro, della persona sul contesto e sul territorio, è normale che questo diventa un prevalere della legge della giungla, in cui la forza armata di pochi controlla, diciamo, il predominio su tutti, e quindi questo diventa non solo un sistema di dominio, ma diventa anche una pratica emulativa di tante ragazze, di tanti ragazzi che magari vedono anche i loro genitori giustamente o legittimamente agli arresti per reati, e quindi anziché costruire dei buoni esempi o dei buoni inciampi di vita, di prossimità, naturalmente se non interviene la prevenzione e l'educazione, quello che rimane è soltanto, diciamo, un immaginario criminale che diventa al pari di altri immaginari che ci sono nella nostra società, un immaginario di performance, per cui nei quartieri bene dei nostri contesti, che possono andare da Milano a Palermo, nelle buone famiglie bisogna essere i migliori dottori, i migliori medici, i migliori professionisti. In alcuni territori dove le possibilità non si intravedono bisogna emulare, diciamo, lo schema dei padri, una sorta di minimizzazione negativa che però produce degli effetti disastrosi. Perché non c'è uno sguardo più ampio, una visione più ampia, l'idea, diciamo, di potersi elevare, di uscire dal contesto di marginalità attraverso lo studio, attraverso l'arte, attraverso i propri talenti, ma invece attraverso una dinamica dell'esercizio violento, dei rapporti. E se noi non costruiamo questo con lentezza, gradualità, pazienza, è chiaro che la partita così è persa.
1: Mariano Di Palma, grazie.
0: Grazie a lui, buona giornata.
1: Stamani, nel corso dell'udienza alla Catholic Extension Society, Papa Leone XIV ha espresso un particolare apprezzamento per le attività dell'associazione a Cuba e a Porto Rico. Il sostegno che fornite a queste comunità è una bellissima espressione dell'universalità della Chiesa, ha affermato il Pontefice, sottolineando che l'amore per il prossimo è una prova tangibile dell'autenticità del nostro amore per Dio. Leone XIV ha inoltre incoraggiato la cura pastorale offerta ai più svantaggiati alle molte famiglie immigrate negli Stati Uniti, aggiungendo che è indispensabile che i nostri fratelli e sorelle sperimentino il calore di una comunità segnata dalla presenza di Cristo. E all'indomani dell'inizio, ieri, della settimana Laudato Si, a pochi giorni dall'anniversario dell'enciclica di Papa Francesco, la Laudato Si appunto, e dalla visita pastorale che Papa Leone compirà ad Acerra il prossimo 23 maggio, nel corso della quale incontrerà le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale, i sindaci e i fedeli della Terra dei Fuochi, la Pontificia Accademia di Teologia presenta oggi pomeriggio l'Osservatorio sul contributo all'ambiente delle tecnologie digitali. Per capire meglio di cosa si tratta, abbiamo con noi Padre Giuseppe Marco Salvati, prelato segretario della PAT, che ringraziamo.
2: Grazie a lei dell'invito, sono qui per ascoltare.

0: ascoltarvi e rispondere alle vostre domande, alle sue domande.
1: Padre Salvati, presentate oggi l'osservatorio sul contributo all'ambiente delle tecnologie digitali. Io volevo chiederle appunto in che cosa consiste l'osservatorio.
0: È un insieme di competenze di carattere teologico, di carattere più strettamente scientifico, di carattere anche tecnico da un punto di vista della conoscenza sia delle tecnologie digitali sia dei riflessi, degli effetti sull'ambiente di queste tecnologie digitali, e vogliamo sottoporre a una sorta di verifica critica questi effetti in un clima di dialogo fra competenze diverse per individuare se possibile soluzioni che possano da un lato essere di carattere positivo rispetto all'ambiente, soprattutto che possano consentire di salvaguardarlo e di rendere pacifico il rapporto dell'uomo con l'ambiente e dell'ambiente con l'uomo. Quindi vogliamo progettare in un certo senso il futuro, aiutare le persone che lavorano nell'ambito delle tecnologie digitali affinché si possa costruire un mondo dove tutti siano fratelli, non soltanto gli esseri umani ma anche la realtà che ci circonda, in modo che si possa da un lato salvaguardare l'idea dell'uomo, immagine di Dio, così come nella fede professiamo, e nello stesso tempo, e quindi essere immagine di Dio significa esercitare una presenza nella storia e nel mondo, nell'ambiente, che sia di carattere costruttivo, di carattere fecondo, e nello stesso tempo impedire che questa identità speciale dell'uomo diventi motivo di sopraffazione, di violenza nei confronti della natura, dell'ambiente. Quindi ecco, qui vogliamo attivare una sinergia di costruzione, di progettazione del futuro, tutto sommato di speranza. Ecco, quindi è a questo titolo che la Pontificia Accademia di Teologia si lascia coinvolgere, anzi prende l'iniziativa di questo osservatorio, quasi in risposta anche alla identità che la teologia possiede e che è stata tracciata da Papa Francesco nel motu proprio Ad Theologiam Promovendam, con cui Papa Francesco ha rinnovato gli statuti dell'Accademia di Teologia. L'idea è che la teologia ci aiuti, deve aiutarci a pensare Dio, a pensare l'uomo, a pensare anche il mondo, l'ambiente e i rapporti fra Dio e l'uomo, fra l'uomo e Dio, fra l'uomo e l'ambiente, ecco, al fine di costruire un mondo e favorire la realizzazione del progetto di Dio.
1: In estrema sintesi le chiedo anche come opererà l'osservatorio.
0: Sì, avremo una serie di incontri, di studio, di verifica, come le dicevo, e soprattutto lasceremo aiutare nel vedere il progetto per il futuro da aziende che hanno questo tipo di sensibilità, aziende che lavorano nel campo della progettazione digitale e che sono attente a operare in modo tale da non suscitare effetti negativi nei confronti dell'ambiente. Quindi concretamente avremo seminari di studio, avremo incontri, avremo riflessioni, verifiche fatte dai diversi competenti in momenti speciali che andremo a programmare. Al momento prevediamo degli incontri nel prossimo ottobre, dove appunto faremo il punto di quello che già è stato fatto in questo campo dall'Accademia e quello che può essere il lavoro futuro. In questo osservatorio sono coinvolti, dicevo, delle aziende che hanno sensibilità al rispetto dell'ambiente, ma abbiamo anche delle persone

persone che hanno un'esperienza e competenza nel campo della protezione ambientale. Tra le altre persone coinvolte in questo osservatorio, la dottoressa Maria Siclari.

0: progettazione e così di sensibilizzazione da mettere a disposizione di un pubblico più largo. Quindi diciamo l'Accademia fa da volano rispetto a queste iniziative che poi proporremo, segnaleremo a quanti siano interessati e sensibili nei confronti di queste problematiche.
1: Grazie, grazie davvero Padre Salvati.
0: Grazie a lei, grazie a lei.
1: E ricorre oggi il primo anniversario del pontificato di Papa Leone XIV. In un messaggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprime al Pontefice il suo più sentito ringraziamento per le premurose attestazioni di vicinanza nei confronti del popolo italiano che, scrive il Capo dello Stato, attende con gioia e unanime affetto di accoglierla in occasione delle prossime visite pastorali nel nostro paese, rivolgendo poi al Santo Padre i migliori auguri per il benessere della sua persona e per il suo servizio alla Chiesa e all'umanità. Mattarella sottolinea che di fronte al dilagare di prevaricazioni e violenza, il Papa ci invita a considerare la pace un bene arduo ma possibile, ispirando spunti di riflessione e di concreta condotta quotidiana. Per oggi ci fermiamo qui, ringrazio Gabriele Emiletti in regia, da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata.
2: Chiesa e comunità.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario: la strage di Modena rinviata domani, la convalida del fermo per l'aggressore, il ministro Piantedosi conferma non è terrorismo l'uomo seguito dai servizi di salute mentale. Individuati i corpi dei 4 subitaliani dispersi alle Maldive per le autorità locali, 2 non avevano il permesso di scendere in profondità. Nuovo abbordaggio della flottiglia. Le forze israeliane hanno bloccato le navi al largo di Cipro, bloccati alcuni dei 35 italiani che fanno parte della missione. La pace è una scelta strategica per l'umanità, messaggio del presidente Mattarella nel primo anniversario di inizio pontificato di Papa Leone. Buongiorno da Antonella Mito. È stata rinviata domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Khoudry, il 31enne di origini marocchine, accusato di strage. Esclusa la pista terroristica, si scava nella personalità dell'aggressore. Sentiamo Fabio Bolzetta.
2: Non si è trattato di terrorismo, ma se tutto sarà confermato, di una situazione di disagio psichiatrico. Lo ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Non ha risposto agli inquirenti. L'aggressore è Salim El Khoudry, 31enne cittadino italiano di origini marocchine, che sabato scorso ha investito 7 persone a Modena. Sono confuso, si sarebbe limitato a dire ai magistrati. 4 persone sono in pericolo di vita, amputate entrambe le gambe a una donna. A loro il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, giunti nei 2 ospedali di Modena e Bologna, hanno portato la vicinanza dello Stato, ringraziando i medici e gli eroi per caso che hanno impedito un bilancio peggiore. L'aggressore ha frequentato un liceo a Modena e poi si è laureato in economia aziendale. Nel suo passato, in una mail indirizzata alla sua università, proferì frasi contro i cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E sulla strage di Modena si innesca la polemica politica. Noi sentiamo Augusto Cantelmi in diretta. Buongiorno.
3: Buongiorno Antonella. Sì, restano aspre le polemiche politiche dopo il dramma di Modena, in linea con la posizione espressa dal ministro dell'Interno Piantedosi, che esclude per il momento una matrice terroristica. Interviene anche il ministro della Difesa Crosetto, che parla di gesto motivato da ragioni individuali, ma all'interno della stessa maggioranza spiccano posizioni diverse. Per il leader del Carroccio Salvini bisogna revocare il permesso di soggiorno a stranieri che commettono reati. Immediata la reazione dell'altro vice premier Tajani, che invece sottolinea come il responsabile dell'attacco sia un italiano. Soffia sul fuoco il generale Vannacci, che se la prende con chi nega che ci sia un problema. Di diverso avviso le opposizioni, che in generale accusano Salvini di sciacallaggio, così da PD a VS più Europa. Più morbida la posizione dei 5 Stelle, che si dicono pronti ad aprire con il governo un tavolo sulla sicurezza. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Individuati i corpi dei 4 subitaliani dispersi alle Maldive, sono nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, lo conferma la Farnesina. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
4: Sarebbero stati individuati poco fa i corpi degli italiani morti durante un'immersione al largo dell'isola di Alimatà dopo 2 giorni di sospensione delle ricerche in seguito al decesso di uno dei sommozzatori della Guardia Costiera delle Maldive. Oggi sono al lavoro 3 esperti finlandesi dell'organizzazione internazionale Dan Europe, la stessa che nel 2018 salvò in Thailandia 12

0: I piccoli bimbi rimasti bloccati con il loro allenatore nella grotta allagata di Tam Luang. La squadra è in programma solo una missione esplorativa dei fondali, dove sono dispersi Monica Monfalcone, docente all'Università di Genova, la figlia Giorgia Sommacalla, la ricercatrice Muriel Ottenino e il biologo Federico Gualtieri, mentre il corpo dell'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti è stato recuperato lo scorso venerdì. Sulla tragedia è in corso un'inchiesta sulla violazione del limite previsto dei 30 metri del gruppo, sostiene in un'intervista il portavoce presidenziale delle Maldive, Mohamed Hussein, erano autorizzati a scendere più in profondità solo 3 su 5. Il governo non era stato informato dell'immersione in grotta. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Nuove minacce di Trump all'Iran, accetti l'accordo, non ne rimarrà più niente. Sentiamo Marco Burini.
2: Donald Trump dice che per l'Iran il tempo stringe, ma stringi, stringi, le sue minacce non hanno affatto effetto, anzi ringalluzziscono il regime di Teheran, che continua a punzecchiare i paesi del Golfo, alleati degli Stati Uniti, senza usare missili, né ancora una bella scorta, ma droni. Ne sono stati lanciati alcuni vicino a un impianto nucleare degli Emirati Arabi Uniti, che nelle scorse settimane avevano partecipato a raid contro l'Iran e contro l'Arabia Saudita di Bin Salman, socio in affari di Trump. Secondo lui, gli iraniani stanno morendo dalla voglia di firmare un accordo, ma poi ti mandano un documento che non ha niente a che fare con l'intesa raggiunta. Allora io dico, ma siete pazzi? Domanda il boss della Casa Bianca. Ma i calcoli del regime di Teheran sono lucidi. Poco fa ha annunciato la creazione di un ente per gestire lo stretto di Hormuz, rotta cruciale del commercio globale, mentre i segnali di una ripresa in grande stile delle ostilità fanno schizzare petrolio e gas. Marco Burini, linea allo studio.
1: Il presidente americano riceve l'appoggio di Israele alla ripresa dei combattimenti in Iran. Intanto c'è un nuovo abbordaglio da parte delle forze israeliane alla flottiglia. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
3: Dopo la telefonata di ieri pomeriggio con Donald Trump, il premier Netanyahu si è detto pronto a ogni scenario. Ieri sera ha convocato una riunione di sicurezza. Stamattina ha fatto cancellare ancora una volta l'udienza per il processo a suo carico per corruzione all'aeroporto di Tel Aviv. Decine di aerei americani hanno portato nuove munizioni, segnali che indicano che Israele è pronto per la ripresa della guerra in Iran, ma la decisione sarà di Trump ed è stata la Casa Bianca ad annunciare 2 giorni fa la proroga di 45 giorni di cessate il fuoco in Libano, anche se sul terreno, specialmente al sud, la guerra va avanti. Stanotte un raid israeliano ha ucciso un comandante della Jihad Islamica, Baalbek, ma con lui è stata uccisa anche la figlia di 17 anni, secondo i media libanesi. 2 altri bambini sarebbero stati uccisi nei raid del fine settimana. Hezbollah rifiuta i negoziati e continua col colpire le postazioni militari israeliane con un sistema di droni che riesce a bloccare spesso le difese dell'esercito di Tel Aviv. Ed è al largo di Cipro, in acque internazionali, che stamattina, come aveva annunciato, la Marina israeliana ha cominciato l'abbordaggio delle 54 imbarcazioni della flottiglia dirette verso Gaza. Con 23 al momento sono stati persi i contatti radio. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Lignano Studio.
1: In varie zone dell'Ucraina è stata un'altra notte di pesanti attacchi aerei. Sentiamo Andrea Domaschio.
4: Gli attacchi dal cielo hanno riguardato diverse zone dell'Ucraina, colpite in particolare le aree di Dnipropetrovsk e di Odessa. Nel porto della maggiore città ucraina sul Mar Nero sarebbe stata raggiunta da un drone esplosivo anche un'imbarcazione cinese. E il presidente Zelensky non ha mancato di rimarcare il fatto sui social, rivolgendosi direttamente a Pechino, dove è attesa la visita di Putin. Intanto, sul fronte delle possibili trattative di pace, tutto sembra bloccato mentre Russia e Bielorussia sono impegnate in esercitazioni militari congiunte con simulazione anche di trasporto e utilizzo di munizioni nucleari. Bruxelles, da parte sua, fa sapere che a giugno sarà sbloccata per Kiev la prima tranche del pacchetto di aiuti da 90 miliardi deciso dall'Unione Europea per l'Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Aiutare i deboli e i poveri serve lo zelo della Chiesa delle origini, così Papa Leone, che ha ricevuto in udienza la Catholic Extension Society. Sentiamo Paolo Fucili.
5: La prova tangibile di un amore autentico per Dio è l'amore per il prossimo. Parole di Leone indirizzate con gratitudine alla Catholic Extension Society degli Stati Uniti, accolta oggi in udienza. Da 120 anni assiste le comunità cattoliche più isolate e povere in patria e all'estero. Vorrei soprattutto elogiare, dice Leone, il vostro lavoro a Cuba e Porto Rico e incoraggiare la cura pastorale offerta a molte famiglie immigrate. Papa Leone celebrò un anno fa la prima messa del pontificato a San Pietro, occasione per il presidente della Repubblica Mattarella di inviargli un cordiale messaggio di auguri, coi suoi appelli a far tacere le armi e ristabilire le ragioni della giustizia e del dialogo scritto.

0: Scrive il presidente, Leone ha suscitato speranza e rinfrancato chiunque sia turbato dalla superficialità con cui oggi la guerra è minacciata e talvolta attuata con inaccettabili costi umani. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Magnifica Humanitas, questo è il titolo della prima lettera enciclica di Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il documento sarà pubblicato il prossimo 25 maggio. Giornata di disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei sindacati di base. Si astengono dal lavoro vari settori, dei trasporti ai servizi pubblici, uffici, sanità e scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è partita alle 21 di ieri sera e durerà fino alle 21 di questa sera. Previste le consuete fasce di garanzia, lo sciopero indetto contro guerra e genocidio, carovita e sfruttamento. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro Radio Giornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitola una buona giornata.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Torna la Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
4: La Biblioteca dei Ragazzi,
5: ogni sabato alle 17.03 e la domenica in replica su In Blu 2000.
6: Sono Don Nunzio Galantino, un vescovo. Ci troveremo qui ogni sabato per abitare insieme il senso profondo del nostro linguaggio, delle nostre parole e tentare di fermarle per vedere se davvero ci aiutano a conoscerci meglio, a stare meglio anche con gli altri.
5: L'eco delle culture con Monsignor Nunzio Galantino. Ogni sabato il podcast Original Play 2000 e In Blu 2000.
7: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
5: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
8: Nucleare. È accaduto recentemente il 40° anniversario del più grave incidente nucleare della storia, affrontato dall'Europa e dal mondo. Il 26 aprile 1986, in seguito a un collaudo di sicurezza, esplode il reattore 4 della centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina. Ricordare quel giorno vuol dire ricordare anche la storia dell'ambientalismo. Poche settimane dopo l'incidente, il 10 maggio 1986, Legambiente organizzò una grande manifestazione a Roma per chiedere la rinuncia al nucleare, che portò nell'87 al primo referendum per l'uscita dal nucleare del nostro paese. L'Italia, dopo la dismissione delle 4 centrali allora esistenti, ancora oggi non ha un sito di stoccaggio delle scorie definitivo e sicuro. C'è da dire che nessun paese al mondo, nemmeno la Francia o gli Stati Uniti, ha risolto il problema dello stoccaggio definitivo delle scorie. Solo la Finlandia, proprio di recente, ha ultimato i lavori per realizzare il primo sito adatto allo scopo, con tutti i suoi costi, in una profonda cavità sotterranea artificiale, e conterrà solo poco più dell'1% delle scorie ad alta attività prodotte fino a oggi nel mondo. Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia, ha spiegato: dobbiamo continuare a raccontare Chernobyl. Legambiente lo fa anche attraverso le storie dei tanti bambini dell'area colpita, dal 2006 ospitati in Lombardia per periodi di risanamento e tutt'oggi assistiti in una colonia in territorio bielorusso.

0: In questo modo continuiamo a mantenere un solido legame con le popolazioni colpite tuttora esposte a livelli elevati di radioattività. Lo facciamo per tenere alta la guardia, essendo grati a chi si è sacrificato per spegnere l'incendio attorno alla centrale e per bonificare l'area, senza i quali le conseguenze sarebbero state ancora più gravi. Dalla centrale di Chernobyl si continua purtroppo a parlare ancora adesso. Il sarcofago attuale, finanziato e completato nel 2016 da oltre 45 paesi e dall'Unione Europea, è giudicato sufficiente per un secolo di protezione dalle emissioni radioattive. Nel 2025 è stato colpito da un drone con testata esplosiva ad alto potenziale nel corso di un attacco militare russo nella regione. La stabilità del sarcofago è seriamente compromessa, con una falla che occorre riparare rapidamente. Tutta la struttura potrebbe essere a rischio di collasso. Quanto accaduto nel conflitto in Ucraina, che ha visto ripetuti attacchi anche alla centrale di Zaporizhia, ma anche nel corso degli attacchi all'Iran, tutto questo ci ricorda che i siti nucleari sono a rischio anche per essere obiettivi militari sensibili. In un mondo sempre più instabile, è un ulteriore tema da considerare per ogni paese che intenda sviluppare una filiera nucleare.
1: Le parole della sostenibilità. Blu 2000, replay. A cura di Max Occhiato.
2: Andiamo in replay anche oggi per l'inizio di una nuova settimana. Ben ritrovati, c'è Lorenzo Sada in regia. A tutti voi che ci seguite al momento e che ci mandate anche tutti i vostri messaggi per richiederci i vostri contenuti preferiti in podcast anche in questo lunedì 18 maggio, è possibile farlo attraverso la mail diretta @radioinblu.it. Stiamo insieme fino alle 14. Oggi ritorneremo a parlare di arte con un appuntamento molto interessante dall'arte da ascoltare. Quindi ascoltiamo, siamo pronti anche per ascoltare la buona musica, perché il giusto mix dal passato, appunto il replay con i grandi successi come in questo caso in apertura, ma anche le canzoni attuali, e poi andremo come filo conduttore artistico di questa giornata parlando nel percorso anche di eventi legati a questa data. Ci sono i Bon Jovi, questa è Always, che ci porta al 1994 su In Blu 2000.

0: La fantasia con il contenuto di oggi in podcast, ce ne andiamo dalle parti dell'arte, dall'arte da ascoltare del 25 aprile scorso, e parliamo di un luogo particolare, luoghi che magari non si trovano sulle normali mappe turistiche. In questo appuntamento con l'arte da ascoltare si parla di Luigi Serafini, un open house, il privilegio di entrare in una sorta di santuario di un artista che non ammette alcuna regola se non quella di avere i piedi ben saldi sulle nuvole, e quindi riascoltiamo un estratto di questo podcast insieme.
1: Replay. Ho il grande piacere di avere al telefono il maestro Luigi Serafini. Buonasera maestro, come stai?
2: Buonasera, bene, grazie. Grazie ovviamente per l'invito.
1: Assolutamente, grazie, grazie a te maestro. Allora, io ho avuto l'opportunità e il privilegio di visitare la tua casa studio a Roma e devo dire che è difficile soffermarsi su un'unica opera, perché sono tuttora sinceramente stupefatto e stordito da un universo così stratificato e ricco. Però l'opera che mi ha colpito di più è una sedia che hai in cucina, che non è al suo posto come il senso comune vorrebbe, cioè sul pavimento, ma è in aria, sulla quale è poggiata una cassetta dei colori, quella regalata, da quello che mi hai detto, da tua nonna per iniziare a dipingere. E tu sei molto legato a tua nonna, e allora partirei con questa domanda: è grazie a lei che parte tutto il tuo universo?
2: Ma in un certo senso sì, perché è stata sicuramente una figura molto protettiva, perché io ho cominciato a disegnare praticamente da subito e questa cosa preoccupava un po', per esempio, mio padre, che era un ingegnere, quindi insomma questo bambino che stava sempre a disegnare, magari invece di andare a giocare a pallone con altri bambini, insomma, cosa che poi facevo ovviamente. Però per me il disegno e l'osservazione della natura è sempre stata fondamentale. E mia nonna Umbra di Perù, di Amelia, sì, era particolarmente attenta a questo bambino, e quindi fu lei a comprarmi una scatola di colori quasi di nascosto, una scatola di colori a olio, che conservo ancora, e naturalmente questa scatola è appoggiata su questa sedia, che era la sedia che lei usava davanti al camino, in questo posto che si chiama Monte Campano, una frazione di Amelia, dove c'è una piccola casa con una piccola campagna, con una piccola vigna, eccetera eccetera, e che io sono riuscito, come dire, a impossessarmene, e l'ho sospesa in aria praticamente nel punto più alto, perché da lì lei controlla tutto, e quindi ovviamente insomma è importante.
1: Ieri mi hai detto simpaticamente che non è stata in qualche modo il tuo pusher all'opposto di papà, che aveva una visione razionale e quindi segretamente ti ha aperto questo mondo.
2: Sì, certo, naturalmente mi ha protetto, perché quella era la mia vocazione, nel vero senso della parola, insomma, con i bambini che a 6 anni suonano il pianoforte, insomma, niente di nuovo, insomma, quindi succede, insomma, ecco, che succedono queste cose, ecco. E poi tra l'altro l'ho anche, questo rapporto, diciamo, con questa nonna benefica, l'ho anche celebrato, se si può dire così, recentemente al Pompidou di Metz, dove ho partecipato a questa mostra organizzata tra il Pompidou di Metz e il Louvre. Si intitolava Copiste, e 100 artisti da tutto il mondo erano, come dire, chiamati a fare quello che nell'Ottocento si faceva: spesso andava al Louvre e ci si metteva con il cavalletto davanti a opere famose e si ricopiava, insomma. E quindi il Louvre e il Pompidou hanno detto: andate al Louvre, scegliete un'opera e poi fateci quello che volete, insomma. E così sono andato lì, ho individuato un'opera che

0: conoscevo, che è la visione del ponte di Narni, del ponte di Augusto sotto Narni, ponte rotto, e che era un'immagine che mi ricordava nella mia infanzia, insomma, i viaggi che si faceva con le piccole, con il topolino, la 600 multi per prendere a trovare d'estate questa nonna magica, e quindi quando si arrivava, partendo da Roma, quando si arrivava a Narni, insomma, si era vicini ad Amelia, quindi era un segno, insomma, erano dei viaggi proprio. E in quel quadro di Camillo Corot del 1827 o 28, insomma, già una volta a Louvre ritrovai proprio quelle luci che mi ricordavano quei viaggi magici, e quindi ho pensato di celebrarla con un'opera.
1: Una Marcord.
0: Esattamente, una Marcordissimo, insomma. Che poi adesso ho donato a Perugia, e sarà tra poco anche esposta a Palazzo Valdeschi.
1: Bene.
0: Dove tra l'altro adesso è in corso, poi ne parleremo, una mostra.
1: Assolutamente. Ricordiamo che la sua casa museo sarà eccezionalmente aperta in vista della rassegna Open House il 16 e il 17 maggio. Allora, maestro, l'anno scorso hai fatto numeri da capogiro, c'erano delle file interminabili per la visita di casa. E allora io ti chiedo, quest'anno cosa ti aspetti e che rapporto poi hai con il pubblico, con il visitatore?
0: Ma dunque, l'anno scorso è stato proprio
1: un bagno di folla.
0: Sì, è stata una scoperta, perché Open House mi propose di aprire la casa, cosa che io non avevo mai fatto, salvo appunto amici e visitatori, insomma, diciamo, qualche volta studenti, eccetera, eccetera, ma mai, diciamo, in questo modo, cioè un'apertura proprio così al pubblico, con la P maiuscola. E così è successo, che appunto sono venute, con mia sorpresa, 1200 persone in due giorni, e 200 non sono riuscite a entrare per questioni, diciamo, di orari, eccetera. Insomma, quindi è stato e poi dentro si è creato una straordinaria, insomma, connessione, che mi ha fatto pensare che quella era la strada, nel senso che insomma, che la casa doveva diventare, che non era, insomma, in qualche modo più mia, insomma, era stata, come dire, era diventata appunto pubblica. Quindi questo qui è
1: sequestrata dal pubblico.
0: Sì, assolutamente. E adesso si ripeterà, vediamo che cosa succede, insomma.
1: Bene, allora maestro, per quanto riguarda il dibattito molto, molto importante e dedicato sulla tutela dei luoghi dove nasce la bellezza artistica, la sua casa è coinvolta pienamente. Non vogliamo ovviamente entrare in ragioni prettamente tecniche e giuridiche, però ricordiamo che la Corte d'Appello ha riconosciuto che le ragioni della cultura devono pesare più di quelle burocratiche. E in questo momento di attesa io ti chiedo quale sviluppo ti aspetti e quale sarebbe per te la soluzione ideale che permetta a questo luogo di continuare a vivere in maniera totalmente autentica.
0: Insomma, allora, qui è una questione veramente molto molto interessante per me. Insomma, poi, arrivato a 77 anni, mi trovo di fronte proprio dei grandi dilemmi, appunto.
1: Kafkiani.
0: Massimi sistemi, insomma. Allora, certo, la casa è intanto materia, sono muri, è proprietà, ovviamente diritto alla proprietà, eccetera.
1: Certo.
0: E su questo non c'è dubbio. Però nel tempo si può caricare di qualche cosa, come dire, di invisibile, però anche reale, no? È l'arte, le visioni, la vita di una persona, insomma. E quando questo accade, accade nello stesso posto, il luogo cambia natura, quindi la prima dimensione, quella dell'appartenenza, della proprietà, certo, è quella. La seconda, no, diventa qualche cosa che comincia a appartenere a tutti, come appunto ha dimostrato Open House, no? E a questo punto viene il conflitto, cioè quando un luogo è insieme, bene, ma è anche opera. Allora qui la domanda non è solo giuridica, ma è anche culturale: come si fa a proteggere questa cosa? Una proprietà non ha storia, è un fenomeno

0: come dire, legato a fatti economici, eccetera, eccetera. Però dall'altra parte c'è invece quella cosa misteriosa che appunto chiamiamo arte. Quindi io ho posto la domanda alle istituzioni competenti, ma insomma per adesso non ci sono, diciamo, risposte.
1: Viviamo in uno stato sospeso in questo momento.
0: Esattamente.
1: In uno stato, sì.
0: E quindi penso appunto che forse la soluzione è quella di intanto di creare comunque una fondazione
1: sì,
0: che permetta insomma di fare diventare questo posto un centro di studi, di incontro, di insomma qualcosa di vivo, insomma, ecco.
1: E ci auguriamo,
0: perché, se separare, diciamo, tutto questo è come diceva uno famoso, come dividere il corpo dalla sua ombra.

Niente da perdere, la nuova di Fabrizio Moro qui su In Blu 2000, questa è Replay direttamente dalla nostra app Play 2000 e anche dal sito play2000.it, ricco di contenuti di podcast che ci riguardano da vicino con tutta la nostra programmazione a vostro gradimento, anche per quanto riguarda i podcast da riascoltare, che poi trovate già nella sezione dell'app e del sito e che poi potete richiederci anche giornalmente in questo spazio su In Blu 2000 fino alle 14. Allora, ritornando indietro nel tempo, oggi 18 maggio, ma in questo caso del 1921, 105 anni fa, veniva messo per la prima volta in commercio il cerotto. Ecco, parlando dell'ordinaria quotidianità domestica, a volte può dare l'intuizione geniale in grado di cambiare le abitudini di miliardi di esseri umani e di dare la sterzata giusta alla propria vita professionale. Ed è così che è andata per uno sconosciuto impiegato di una nota azienda in America negli anni 20. A lui si deve quel familiare rettangolino adesivo, che adesso ha anche varie forme, che arriva in soccorso di piccole e grandi ferite quotidiane. Le prime forme rudimentali di medicazioni sterili vennero brevettate nel 1845 da due medici americani, Horace Harrell Day e William H. Schickat. Consistevano in preparati viscosi ricavati dalla nitrocellulosa, che prima venivano sciolti e poi applicati sulle ferite, applicandovi sopra semplici bende di cotone. Questo processo venne in seguito reso più pratico con un sistema a strisce facili da applicare e da togliere. L'idea era venuta a due imprenditori, Robert Wood Johnson e George Seabury, ma fu il primo a metterla a profitto, dando vita nel 1886 alla sua azienda, quella famosissima che prende il suo cognome, che è ancora oggi tra le più note multinazionali del settore farmaceutico. Circa 35 anni più tardi, questo impiegato della stessa società, Hurley Dixon, si presentò ai suoi capi con un'idea geniale, cioè l'intuizione gli era venuta osservando sua moglie all'opera nella loro cucina. Per medicarle i piccoli tagli e le scottature gli era balenata in testa una soluzione che permettesse di tenere la ferita in condizioni appunto sterili, consentendo alla donna di continuare poi le sue faccende domestiche. Prese una striscia adesiva, vi posizionò al centro un tampone di garza ricoperto con crinolina per mantenere sterile e sicura la medicazione. Aveva inventato a tutti gli effetti il cerotto moderno, e quindi l'idea conquistò talmente tanto il presidente della società che la trasformò in pochi mesi in un prodotto su larga scala, lanciandolo ufficialmente nei negozi proprio quel 18 maggio del 1921, quando venne messo in commercio ufficialmente il cerotto. Nuova medicazione che incontrò ovviamente il favore della gente, delle persone, diventando un oggetto irrinunciabile in qualsiasi armadietto domestico, cassetta di pronto soccorso, sui luoghi di lavoro. E da quel lontano 1881 a oggi, sicuramente il cerotto non ha smesso

Le Taylor Swift qui su Blu 2000, la canzone nuova Elizabeth Taylor. Allora, parliamo di mostre, ancora di arte, tra installazioni e video. Ci sono due giovani artisti che sono Luca Granato e Michela Rondione. Siamo a Matera, dove si confrontano alla Montmartre Gallery sul tema di ciò che rimane del passato, quindi la memoria, le testimonianze che resistono all'oblio della precarietà esistenziale, che diventano generatori di caso. Questa è l'intenzione della mostra, con l'estetica del frammento inteso non solo come segno della memoria collettiva del passato, ma anche come potenzialità capace di generare senso nel presente. Quindi la mostra di Luca Granato e Michela Rondione in corso alla Montmartre Gallery di Matera. Vediamola più nel dettaglio. È un'esposizione che si snoda negli spazi di questa galleria, seguendo un percorso costellato da alcune tra le opere più rappresentative della poetica elaborata da questi giovani artisti, entrambi originari del sud Italia, che poi si confrontano sul concetto di traccia, che già dal titolo della mostra si evince come nucleo di indagine complesso e molto articolato. Quindi, amici di Matera, se siete da quelle parti, andate a vedere questa mostra di due giovani artisti che meritano la nostra attenzione.

Sì, tra un po' ci diciamo addio, ma solo per replay. Oggi siamo ritornati al 25 aprile scorso all'Arte ad Ascoltare, dove abbiamo vissuto in parte, era un estratto appunto di questo podcast, nella casa dell'artista Luigi Serafini, un luogo sospeso tra realtà e fantasia molto interessante. Se volete recuperare ancora una volta questo podcast, questo contenuto e questa intervista, andate nella sezione podcast della nostra app Play 2000, scaricatela, portatela sempre con voi, totalmente gratuita, e anche dal sito play2000.it, dove tra l'altro ci sono le ultime edizioni del GR, quindi tra poco anche un altro appuntamento con la redazione che poi troverete proprio sull'app e sul sito. Chiudiamo qui, grazie a Lorenzo Sada in regia. Noi ritorneremo tra poco dopo le news con le classifiche. Intanto il nuovo singolo di Olivia Rodrigo.

0: 7000 replay. In blu 2000. In blu 2000. News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. La tragedia delle Maldive, la Farnesina ha confermato l'individuazione dei corpi dei quattro subitaliani che erano ancora dispersi dopo essere morti giovedì scorso per cause da chiarire mentre erano impegnati in un'immersione nella grotta alle Maldive. Il primo corpo, quello di Gianluca Benedetti, era stato recuperato il giorno stesso dell'incidente, mentre mancavano ancora all'appello quelli di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, di Federico Gualtieri e di Muriel Oddenino. La donna tedesca di 69 anni ricoverata all'ospedale di Boggiovara a Modena è stata estubata ed è cosciente. È una delle quattro ferite più grave dopo essere stata investita il 16 maggio scorso dall'auto guidata da Salim El Khoudry. Domani il fermato, che sabato non ha risposto ai magistrati, comparirà davanti ai PM per l'interrogatorio di garanzia. La guerra in Medio Oriente. Teheran fa sapere di aver risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti, ieri ancora minaccia dal presidente americano Trump, l'Iran accetti l'accordo oppure di lei non rimarrà nulla. La presa di posizione dopo la telefonata tra il tycoon e il premier israeliano Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Trump ha anche convocato in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della eventuale ripresa della guerra. E soldati israeliani hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud flottiglia al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Tra loro ci sarebbero anche dei cittadini italiani. Il ministro Tajani ha effettuato passi diplomatici con il governo israeliano per chiedere rassicurazioni sulle condizioni di trattamento degli attivisti, riferisce la Farnesina. Abbiamo perso i contatti con una nostra nave, conferma l'organizzazione degli attivisti. Gli americani hanno speso 40 miliardi di dollari in più per la benzina da quando è iniziata la guerra in Iran. A fare i conti è la Brown University, secondo la quale il conflitto è costato finora $316 a famiglia in più negli Stati Uniti, contando soltanto le spese legate al carburante. Giornata a rischio per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei sindacati di base. Si astengono dal lavoro vari settori, trasporti, servizi pubblici, uffici, sanità, scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è iniziata alle 21 di ieri, previste naturalmente le fasce di garanzia per treni e pendolari sia nel trasporto pubblico locale. È tutto, torniamo insieme alle 15.
0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5x1000. Scopri di più su 5x1000.missionidonbosco.com.

0: www.radiocomunitaria.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
1: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
2: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
3: Attenzione, tutti in studio.
2: È pronto Giacomo?
4: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
5: Un nuovo inizio per tutti noi.
0: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
6: TV 2000, dalla parte giusta.
7: In Blu 2000.
8: Le classifiche.
9: Le classifiche.
8: Le classifiche.
9: Libri, musica, cinema.
8: Le classifiche. Con Max Occhiato.
3: E in questo inizio di settimana su In Blu 2000 torniamo a parlare anche di classifiche. Ovviamente lo facciamo in questo spazio fino alle 15, che ci dà l'opportunità di spaziare, in caso di dirlo, tra le classifiche italiane e quelle internazionali, la classifica dedicata ai libri più venduti e anche quella dei film più visti, che poi vivremo nel corso di questa settimana. Ma attenzione, oggi ripartiamo dalla Chart Italia, praticamente con le 20 canzoni made in Italy più ascoltate in radio negli ultimi 7 giorni. Ci sono un bel po' di novità in un sali scendi continuo di alcuni brani e poi una nuova entrata che incontreremo alla posizione numero 10, quindi a metà di questo nostro viaggio musicale. Viaggio accompagnato in regia dal nostro Lorenzo Sada, che saluto e ringrazio, e ringrazio tutti voi, naturalmente protagonisti, anche con le vostre mail a diretta@radioinblu.it. Numero 20 in salita per Fra Quintale con Aranciata, sale anche Salda Vinci, forte del successo dell'Eurovision con Per sempre sì, alla 19. Alla numero 18 perde quota questa settimana rispetto a 7 giorni fa, You and Me, la canzone nuova di Biagio Antonacci.

tanti anni di carriera e Biagio Antonacci ci racconta ancora il sentimento, quello di You and Me, numero 18 in discesa. Allora, parliamo un po' della protagonista che ascolteremo tra poco, ovvero Dito nella piaga, e scattato, diciamo, il mesiversario, una cosa, un termine proprio bellissimo per dire che a distanza di poco più di un mese dal suo debutto con questo album dal titolo Miss Italia, un album che per Dito nella piaga è stato quasi terapeutico, l'abbiamo raccontato anche altre volte, e al momento della sua presentazione Traccia dopo Traccia.

0: Naturalmente ha presentato quest'album e soprattutto un titolo che affronta il suo rapporto con il fallimento e la figura della vincente, cioè la figura della ragazza sempre sorridente e perfetta, quella appunto che è simile al concorso di Miss Italia, tra l'altro titolo che poi è stato osteggiato dall'inizio dalla direzione del noto concorso, perché insomma c'era stata un po' di polemica per l'utilizzo di questo nome, e poi Dito nella piaga l'ha avuta vinta praticamente in tribunale e quindi poteva utilizzare tranquillamente il titolo e il nome Miss Italia per il suo nuovo album. E ricordiamo che queste 10 tracce sono ricche di canzoni, non c'è solo Che fastidio, arrivata a terza Sanremo, che tra poco ascolteremo, ma anche Io, che tra l'altro ha raccontato Dito nella piaga, è la preferita della mamma e delle amiche, fino alle Brave ragazze, che è stata inserita nella colonna sonora del film Notte prima degli esami 3.0, che tra l'altro ha segnato il suo debutto come attrice, quindi un film che non è più al cinema, quindi potremo recuperarlo prossimamente in streaming. Intanto Dito nella piaga è al numero 17 proprio con una delle tracce di questo album Miss Italia, il titolo è Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: meglio. Ma sono matta.
1: Di Trona Piaga, che fastidio, numero 17 in discesa questa settimana nella Chart Italia che stiamo scalando insieme in questo pomeriggio su Blu 2000. Allora, buon lunedì pomeriggio anche a tutti gli amanti delle classifiche, scriveteci diretta a radioinblu.it. Saliamo al numero 16 per un'altra canzone che arriva dritta dritta dall'ultimo Sanremo. In discesa questa settimana Tommaso Paradiso, che si è fatto notare mai in negativo nella tappa di Napoli del suo tour, dove praticamente ha lanciato il microfono sul palco molto arrabbiato. Il video è diventato virale, scatenando anche le polemiche sull'opportunità di questa reazione un po' spropositata, nonostante le immediate scuse da parte sua proprio qualche secondo dopo. Lui ha detto poi: nella vita ho fatto centinaia di concerti, non mi era mai capitata una situazione simile, sul palco ogni emozione amplificata è al massimo, e a Napoli, per continui problemi alle cuffie, ho cantato per oltre un'ora senza sentire nulla, e per quello si è innervosito, hai capito?

Poi ho continuato, ho fermato lo spettacolo più volte, poi è subentrata la frustrazione che mi ha fatto perdere per un attimo la lucidità e il controllo. Sa di aver sbagliato, se ne è reso conto, tanto che mi sono scusato subito, ha detto Tommaso. Mi è dispiaciuto però che si pensasse che avrei potuto colpire qualcuno tra il pubblico, perché ho lanciato il microfono sulla mia passerella, non verso il pubblico, e quindi un gesto praticamente di stizza sbagliato, ma non certo sulle persone. Napoli continua, mi ha sempre dato un affetto immenso, e proprio per questo stavo così male all'idea di non poter dare al pubblico lo show che desideravo. Quindi c'è stato un piccolo crollo emotivo, e per quello che poi c'è stata questa reazione. Siamo tutti esseri umani e lui ha avuto l'idea di lanciare il microfono sulla passerella. Prossimo impegno per Tommaso Paradiso: questo tour che continua in versione estiva, farà tappa il 14 luglio al Bassano Music Park di Bassano del Grappa, al Parco Ragazzi del 99, il 16 luglio sarà allo Stadio del Mare di Pescara, il 18 luglio a Villa Bellini di Catania, e poi tutti gli altri appuntamenti dal 21 al 25 luglio, e poi ve li racconteremo tutti. Questa è I Romantici alla 16.

Per una canzone che scende alla 16 nella classifica italiana di questa settimana, cioè Tommaso Paradiso Romantici, sale alla 15 Paola Iezzi con Stessa direzione, mentre alla 14 troviamo stabili, ecco, una delle prime coppie che incontriamo oggi musicalmente parlando, ovvero Cioffi e Noemi, in vista dell'estate ci hanno regalato questa Farfalle nello stomaco.

ormai sappiamo tutto di questa coppia, Cioffi Noemi, vi abbiamo raccontato la loro collaborazione in tempi non sospetti, Farfalle nello stomaco, numero 14 stabile nella chart Italia oggi. Al numero 13 sale il nuovo di Fulminacci, Maledetto Me, ma andiamo direttamente alla 12, dove sale anche una novità di questo periodo molto brasileira, che non tradisce appunto le origini della sua protagonista, ovvero Gaia, che rimanda ancora alla sua bossa nova, amatissima, ma riadattata con un titolo molto carino, che è Bossa Nostra. Ricordiamo che Gaia ha raccontato che è nato questo singolo nel mezzo di mille strade, tra partenze, ritorni, tra radici profonde e nuovi orizzonti. C'è anche un video molto carino che vi invito a recuperare su YouTube, e nel corso degli anni lei ha collezionato anche tantissime collaborazioni, tra cui quella molto fortunata con Tony F, già vanta anche due partecipazioni in gara al Festival di Sanremo nel 2021, ricordiamo, con Cuore Amaro, e quattro anni dopo con Chiamo Io Chiami Tu, certificato disco di platino. E poi ricordiamo che insomma la carriera di Gaia è iniziata nel 2016, quando si è fatta conoscere al grande pubblico classificandosi al secondo posto a X Factor, mentre nel 2020 vinceva proprio Amici, e da lì la scalata al successo. Questa è Bossa Nostra, la sua canzone per l'estate, numero 12 nella chart Italia.

0: I ritmi brasiliani di Gaia con Bossa Nostra, numero 12 in salita nella chart Italia. Sale anche il prossimo protagonista alla numero 11, Shakira e Lauro, Comuni Immortali.
1: E ciao,

Achille Lauro con Comuni Immortali, la numero 11 in salita questa settimana. Entriamo ufficialmente in top 10 di quella che è la classifica di oggi su Imlu 2000 fino alle 15, ovvero la chart Italia. Tra le canzoni italiane più programmate in radio abbiamo il ritorno in nuova entrata direttamente alla numero 10 di Francesco Gabbani. Vi abbiamo presentato

Questo singolo la settimana scorsa, ne abbiamo parlato all'interno delle nostre classifiche con Summer Funk, e lui sarà protagonista in quest'estate di tanti appuntamenti live, tra cui l'estate 2026 del Gargano, che si accende con l'annuncio del sindaco che è arrivato nelle ultime ore. Il prossimo 21 agosto la splendida cornice del porto turistico farà da sfondo al concerto live, uno dei tanti di quest'estate, di Francesco Gabbani, che porterà sul palco i suoi successi fino all'ultimo singolo, appunto Summer Funk, concerto totalmente gratuito per questo artista che diciamo è entrato Francesco Gabbani nella storia del Festival di Sanremo, perché ha vinto consecutivamente, ma forse lo saprete già, nelle due categorie principali. Cioè nel 2016 ha trionfato appunto tra le nuove proposte con Amen, l'anno successivo nel 2017 ha sbaragliato tutti con l'iconica ormai occidentale Scarma, che è diventato un tormentone, con il balletto anche del famoso scimpanzé che lui ha promesso e giurato non porterà mai più sul palco, perché quella è stata un'esperienza unica e irripetibile, quindi poi rischierebbe di diventare poi ossessivamente presente. Allora, per festeggiare questo anniversario in musica è uscito questo nuovo singolo dal titolo Summer Funk, Francesco Gabbani al numero 10 in nuova entrata questa settimana nella classifica italiana dei grandi successi di questo periodo. Questa è Summer Funk su In Blue 2000.

Gabbani, Summer Funk, numero 10, nuova entrata nella Chart Italia. Siete su In Blue 2000, ovviamente con la nostra classifica che settimanalmente vi propone in questo caso le canzoni italiane più ascoltate in radio. Allora, l'unica nuova entrata, l'abbiamo appena lasciata al numero 10, non mollano la top 10, la coppia Blanco e Lisa, che riascoltiamo volentieri in questo pomeriggio con i loro ricordi, salutando tutti gli appassionati davvero della musica italiana. Su In Blue 2000, eccola qui la loro canzone.

In discesa questa settimana Blanco ed Elisa con Ricordi, numero 9, e noi continuiamo a scalare la classifica di Blu 2000. Lo facciamo salendo di una posizione al numero 8 questa settimana, perché sale anche lui, protagonista dell'ultimo festival di Sanremo, con Tu mi piaci tanto, vero e proprio tormentone, il nuovo singolo di Saif. Questa è Buona Domenica.

0: domenica.
1: Canzone dedicata al papà, questa di Safe con Buona Domenica, nuovo singolo numero 8 in salita questa settimana nella chart Italia, la classifica di oggi qui su In Blue 2000. Al numero 7 stabile, nuovo di Madame con Marrakesh, volevo capire con Marrakesh, ma saliamo al numero 6 dove sono in discesa Tiziano Ferro e Giorgia con la loro Superstar. Allora, di Tiziano abbiamo parlato anche di questa nuova uscita dell'ultimo album in versione deluxe, ma attenzione perché dal 15 maggio scorso è uscito anche la nuova versione doppia di X, cioè XX Dono, cioè Perdono due volte di Tiziano Ferro, rivisitazione della sua hit del 2001, questa volta in collaborazione con Lazza. Il brano è stato pubblicato insieme al video ufficiale che hanno girato a Los Angeles e a differenza dell'originale, la nuova versione di Perdono include una strofa inedita di Lazza, la nuova strumentale firmata tra gli altri anche da Zef. Tiziano Ferro ha raccontato in un comunicato che quando nel 2001 presentò questo brano alle etichette in cerca di contratto, nessuno, davvero nessuno, voleva firmare quel sound troppo R&B per quel periodo, e adesso è felice di aver aperto invece una strada, di aver dato proprio da lì il via un nuovo genere ovviamente nel nostro paese. E poi ha sprecato giustamente parole di lodi per il suo collega Lazza fin dal Sanremo in cui ha partecipato con Cenere, e ci tiene a precisare che proprio in quell'anno era la sua canzone preferita. E quindi a questo punto riascoltiamo la coppia Tiziano Ferro featuring Giorgia, questa è Superstar, canzone che scende rispetto a 7 giorni fa alla numero 6.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui

Duetto che ormai ci accompagna da settimana, e questo tra Tiziano Ferro e Giorgia Superstar, in discesa alla 6, alla 5 scende anche Annalisa con Canzone Estiva, in discesa anche Ossessione di Samurai J dall'ultimo Sanremo alla numero 4. Siamo in top 3 e in salita anche questa settimana rispetto a 7 giorni fa.

Sembravano continuamente scendere, in realtà risalgono e alla grande nella chart Italia di questa settimana. E Marcomi con Baccipiano si piazzano al numero 3 in salita. Perdono la vetta Serena Brancale, Levante e Delia, che scivolano alla seconda posizione con Al mio paese.

0: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
1: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
6: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: È stata rinviata domani l'udienza di convalida di Salim El Khoudry, il 31enne di origine marocchina accusato di strage per aver investito e ferito almeno una decina di persone, di cui quattro in maniera molto grave. L'avvenimento sabato a Modena, esclusa la pista del terrorismo, la difesa fa sapere, potremmo chiedere la perizia psichiatrica. Intanto il suo avvocato annuncia: il mio assistito ha chiesto sigarette, una Bibbia e di poter parlare con un prete. Le nuove minacce di Trump all'Iran: accetti l'accordo di pace o non ne rimarrà più niente.
2: Donald Trump dice che per l'Iran il tempo stringe, ma stringi, le sue minacce non hanno affatto effetto, anzi ringalluzziscono il regime di Teheran, che continua a punzecchiare i paesi del Golfo alleati degli Stati Uniti, senza usare missili, né ancora una bella scorta, ma droni. Ne sono stati lanciati alcuni vicino a un impianto nucleare degli Emirati Arabi Uniti, che nelle scorse settimane avevano partecipato a raid contro l'Iran e contro l'Arabia Saudita di Bin Salman, socio in affari di Trump. Secondo lui, gli iraniani stanno morendo dalla voglia di firmare un accordo, ma poi ti mandano un documento che non ha niente a che fare con l'intesa raggiunta. Allora io dico: ma siete pazzi? Domanda il boss della Casa Bianca. Ma i calcoli del regime di Teheran sono lucidi. Poco fa ha annunciato la creazione di un ente per gestire lo stretto di Hormuz, rotta cruciale del commercio globale, mentre i segnali di una ripresa in grande stile delle ostilità fanno schizzare petrolio e gas. Marco Burini, linea allo studio.
1: Sono stati individuati i corpi dei quattro italiani dispersi in una grotta sottomarina alle Maldive, lo riferiscono fonti locali.

locali. Gli speleologi sub finlandesi sono in azione da oggi e hanno segnalato agli operatori in superficie di aver localizzato le vittime. Il recupero comincerà nella giornata di domani. Il corpo del primo subitaliano del gruppo, Gianluca Benedetti, era invece stato ritrovato venerdì. Secondo le autorità locali, solo tre dei cinque sub avevano l'autorizzazione per scendere in profondità. Nuovo abbordaggio della flottiglia da parte dei soldati dell'IDF che hanno preso il controllo delle imbarcazioni della missione umanitaria diretta a Gaza. Tutto questo è avvenuto al largo delle acque di Cipro. Una diretta mostra dei comando della Marina Militare israeliana che abbordano una delle navi. Tra loro, tra le persone fermate, ci sarebbero anche 35 italiani. La flottiglia era diretta verso le coste del Gaza. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento con le informazioni alle 17.

ragazzo prodigio dagli Stati Uniti con furore, ripartito passando proprio dal festival di Coachella, e da lì la ripartenza proprio letterale della carriera di Justin Bieber, Daisy's, siamo ripartiti anche noi. Seconda ora insieme, Daniele Paggi in regia. Sì, oggi è la settimana, anche il day after dell'Eurovision Song Contest, no? Salda Vinci, quinto classificato assoluto. E c'è un paradosso curioso nel festival degli ultimi anni, no? Cioè, più Israele diventa, diciamo, impresentabile agli occhi di mezzo mondo, più va forte in classifica. E non c'entrano le canzoni, che sono poi anche la questione di preferenze, di gusti personali, no? Qui la questione ruota attorno ad una macchina promozionale particolarmente, possiamo dire, efficace. C'è un'inchiesta proprio del New York Times che racconta come da qualche anno il governo israeliano sta trattando l'Eurovision Song Contest come un'operazione proprio di immagine nazionale, una questione proprio di soft power, non un festival di canzoni. E infatti soltanto per l'anno 2024-2025 sul piatto c'erano 1 milione e rotti di euro in campagne pubblicitarie mirate, no? Video in tutte le lingue, inserzioni su tutte le piattaforme, ambasciate mobilitate, addirittura il premier Netanyahu che invitava a votare, no? Una call to action, come dicono quelli famosi, utilizzando tutti gli strumenti possibili, tutti i voti che prevede il regolamento. E il risultato che abbiamo visto è quello dei cantanti contestati dal pubblico, fischiati nelle arene, ma incredibilmente primi nel televoto, no? Questo almeno è quello che è successo nelle ultime edizioni. In Spagna, per dire, no? Parliamo di uno dei paesi più critici verso Israele, la cantante dell'anno scorso, la cantante israeliana che era in gara l'anno scorso, ha preso un terzo di tutti i voti totali, ma non perché milioni di spagnoli si fossero improvvisamente appassionati, no, a quella canzone, ma perché poche migliaia di persone avevano votato in modalità ossessiva, no? Cioè 20 click a testa, come previsto dal regolamento, e via, raccogliendo l'appello di un video dove l'artista israeliana spiegava proprio come si faceva a votare lei. Filmati registrati in varie lingue europee, distribuite soprattutto tramite inserzioni a pagamento su YouTube. Cioè qualcuno ci ha messo i soldi, insomma. Una dinamica, come dire, che non è, per carità, vietata dal regolamento, sicuramente un po' inusuale, ecco, mettiamola così, una dinamica soprattutto che ha fatto andare la luna storta a mezza Europa, con la Spagna appunto, ma anche Slovenia, Irlanda, Paesi Bassi, Islanda, che avevano chiesto spiegazioni mai arrivate e poi hanno mollato del tutto, no? Nel senso che non hanno proprio partecipato quest'anno e non hanno nemmeno trasmesso la finale in TV, senza contare gli oltre 1000 tra artisti, lavoratori, diciamo, del settore culturale in tutto il mondo che hanno firmato un appello contro la partecipazione di Israele, invitando proprio il boicottaggio. E EBU, che è l'associazione delle emittenti pubbliche europee che organizza ogni anno l'Eurovision Song Contest, è riuscita, diciamo, a modificare il regolamento riducendo il televoto a un massimo di 10 voti per persona. Prima erano 20, ha, diciamo, cercato di fermare le campagne governative, ha provato a dare più peso alle giurie, però restano tutte le contraddizioni, per non dire le schifezze, insomma, di un festival che era nato per unire, ma che ogni anno fa sempre più fatica, no? A tenere insieme tutti i pezzi, anche perché, nonostante tutto, pure quest'anno, cioè, Israele ha tirato fuori il nuovo video promozionale, un nuovo invito a votare 10 volte, espressamente. Poi EBU ha provato a rimuoverlo, però il messaggio è chiaro a questo punto. La musica è un dettaglio, l'obiettivo è politico e il risultato l'abbiamo visto, insomma, con 5 paesi che si sono chiamati fuori. Questa Eurovision è una festa della musica che somiglia sempre di più a un referendum geopolitico e i fischi valgono più di qualunque classifica ufficiale, ma adesso vediamo che cosa succederà nei prossimi giorni quando le canzoni cominceranno a camminare con le proprie gambe. Le parole di In Blue 2000.

tecnologia e dintorni, immaginate di guardare il grafico della natalità nel mondo come se fosse la linea di un elettrocardiogramma, no? Negli ultimi decenni, diciamo, scendeva perché le coppie facevano meno figli, no? Una questione di scelte, una questione di precarietà sicuramente, di costi. Oggi invece quella linea cala per un motivo che forse è più semplice, ma proprio perché è così semplice che è più inquietante, che proprio le coppie non si formano. Questa è la tesi, provocatoria sicuramente, ma difficile da ignorare, che racconta il Financial Times, non più la storia di famiglie che scelgono di avere un figlio soltanto, o magari nessuno, con il rischio poi di non poterlo permettere, di non poterlo crescere, non potergli garantire un minimo di tenore di vita, insomma. È la storia questa, proprio di relazioni che non partono, che si interrompono prima di diventare qualcosa, che evaporano, no? Nel rumore di fondo delle notifiche, perché le cause sono sempre quelle, il lavoro instabile sicuramente, difficoltà di prendere un mutuo perché le case costano troppo e la banca non crede che tu gli restituirai i soldi, questo futuro, diciamo, nebuloso, l'orizzonte che si sposta sempre più avanti. Però il filo rosso nuovo che sta attraversando continenti e generazioni è il telefonino, è la tecnologia, sono i social network, non come i cattivi di un film, ma come un'infrastruttura quotidiana proprio che ha riscritto il modo in cui ci incontriamo, ci parliamo, ci scegliamo. Meno incontri fisici, più vite parallele, più tempo a scorrere profili, no? Meno tempo proprio passato a conoscersi sul serio, a costruire un legame, insomma, relazioni che nascono che sono già stanche o che magari non nascono proprio. E se le coppie diminuiscono, è quasi ovvio che diminuiscano anche i figli, non per scelta, ma perché manca proprio, come dire, il contesto. Ed è un paradosso moderno questo, iperconnessi ma sempre più soli, di cui torniamo spesso e volentieri a parlare perché la tecnologia ci piace, ma soprattutto tutte le magagne che si porta dietro. Le parole di Blue 2000, ora con Willy Peyote.

Ho sempre trovato Willy Peyote affascinante per la sua capacità di raccontare storie che partono dal personale e diventano cose universali. Uno di quelli che ha cose da dire, fondamentalmente, nel circuito della musica moderna, dove diciamo molte sono le canzoni in cerca di leggerezza. Ecco, lui è uno di quelli che non le manda a dire. Stavo guardando la tracklist del disco nuovo che è uscito lo scorso venerdì, 15 maggio, Anatomia di uno schianto prolungato, un paio di featuring, insomma, Noemi, ma anche Bruno Risas, tanto per fare un paio di nomi. Lui che poi da novembre, ottobre, 10 ottobre, Nonantola, Modena, al Vox Club, comincia, insomma, il tour in giro per i club, insomma, di tutta Italia, per chi cerca, no, una dimensione, ecco, più intima per ascoltare musica dal vivo. Noi andiamo via per oggi, ringraziando Daniele Paggi per la regia. Se vi va l'idea, torniamo domani puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao.

0: In Blu 2000. Il territorio parla, a cura di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al territorio parla. Oggi andiamo a Brescia, Radio CZ, Stefania Brunelli è collegata con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te Federica e a tutti i radioascoltatori.
1: Con te parliamo di treni a idrogeno, un'evoluzione ovviamente nel percorso di conversione energetica che in tanti settori il nostro paese ha iniziato a fare. La linea è Brescia-Iseo-Edolo, quindi un trasporto locale, ma noi ne parliamo oggi per un motivo, Stefania.
2: Sì, perché è iniziata qualche settimana fa la formazione per il personale operativo di questa tratta, ma dei treni ad idrogeno, proprio in territorio bresciano, in particolare a Rovato, che è verso la Franciacorta, è il primo deposito in Italia per la manutenzione e il rifornimento dei treni ad idrogeno, che rientrano in questo grande progetto che ha Regione Lombardia di rinnovare verso la transizione ecologica la flotta. E questo è il primo treno che è stato presentato un anno fa proprio a Rovato e adesso questo progetto sta andando avanti, ma naturalmente prima che entrino, come dire, diventino operativi è necessario una formazione per il personale, perché non è la stessa cosa dei treni tradizionali.
1: E allora sentiamo ai tuoi microfoni il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.
3: Con l'inizio della circolazione

0: stazione di questo treno toglieremo quelle litorine a gasolio che sicuramente sono inquinanti. È la dimostrazione di come vogliamo andare verso la sostenibilità e rafforzare sempre di più il trasporto pubblico locale. Crediamo nella sostenibilità, quella buona però, quella non ideologica, quella che si fonda sul rispetto dell'ambiente ma anche dell'economia e della gente, e crediamo nella necessità di investire molto sul trasporto pubblico locale.
1: Ecco, queste diciamo sono le premesse, però questo progetto, come ogni innovazione possiamo dire, ha suscitato un dibattito, delle polemiche, Stefania.
2: Sì, assolutamente sì, perché le critiche non sono mancate e ci sono tuttora, e sono per lo più legate ai costi complessivi e ai benefici che sono ritenuti limitati per l'utenza, diciamo, perché l'introduzione di questo tipo di treno non comporterebbe di fatto un aumento, per esempio, delle corse sulla linea, non solo, non parliamo solo di quella bresciana, ma della Lombardia, perché il progetto è più ampio. E inoltre anche le infrastrutture per la produzione e la gestione dell'idrogeno, perché infatti ci sono dei rallentamenti, ma oltretutto, questa cosa di pochi giorni fa, ci sono critiche anche riguardo al fatto che di fatto l'idrogeno sia la soluzione diciamo ottimale per risolvere i problemi di inquinamento. Insomma, ci sono molti lati da analizzare, però il progetto va avanti, un progetto molto ampio e molto impegnativo anche dal punto di vista economico.
1: Allora, sentiamo anche Claudia Maria Terzi, che è l'assessora regionale alle infrastrutture e alle opere pubbliche.
3: Il processo non è tutto concluso, in realtà abbiamo ancora qualcosa da approntare, ma il termine che ci dà anche il PNRR, che ha contribuito insomma a questo grande progetto, cioè il giugno 2026, sarà sicuramente rispettato. Quindi nuovi siti per la produzione, lo stoccaggio e poi il rifornimento con l'idrogeno, Brescia, Iseo e Edolo, il deposito e lo spazio qui a Rovato per quanto riguarda la manutenzione dei treni, e soprattutto 14 treni nuovi che verranno messi in linea, completamente alimentati dall'idrogeno, che faranno della Brescia Iseo Edolo questa linea interclusa, lasciata insomma lì, che va e viene dalla Val Camonica, la prima linea interamente ad idrogeno d'Italia. Direi un grande primato che rende onore ad una terra così produttiva come la Val Camonica.
1: Quindi abbiamo sentito, Stefania, fondi PNRR hanno contribuito, e poi l'opera, chi c'è che ha partecipato, ha promosso quest'opera?
2: Regione Lombardia naturalmente, sì. Ha messo una parte sostanziosa, è un progetto che parte 6-7 anni fa e che appunto adesso sta trovando almeno in parte realizzazione, e poi naturalmente Trenord, insomma gli enti che gestiscono anche ferrovie nazionali, e quindi insomma è un progetto che ha tanti attori. L'obiettivo è quello di insomma trovare una soluzione all'inquinamento, quindi questa benedetta transizione ecologica. Certamente questo è un progetto molto interessante, e anche per il territorio camuno della Val Camonica. Per chi non conosce la nostra provincia, è un territorio molto bello, molto verde, ricco davvero di bellezze naturali, accanto al lago di Iseo che lo attraversa, ecco.
1: E allora sentiamo anche Franco Lucenti, che è l'assessore regionale ai trasporti e alla mobilità sostenibile.
4: Lanciamo qualcosa che a livello nazionale è unico, non soltanto a livello nazionale, anche a livello europeo. Siamo il primo treno a idrogeno e vogliamo farlo partire il prima possibile, in una prima fase sulla tratta che sapete bene, Brescia, Iseo, Edolo, però poi si può immaginare una Lombardia che utilizzi anche il treno a idrogeno su altre tratte. Abbiamo investito 1.700 milioni sui treni nuovi, 214 di questi 180 sono già in servizio, e la restante parte entro il 2026, quindi una flotta totalmente rinnovata alle quali si aggiungono questi 14 treni a idrogeno.
1: Insomma, un investimento, però anche tante cose fatte. Vedremo come prosegue, Stefania, interessante, anche perché poi vedremo anche come si comportano gli altri per capire appunto

0: Poi qual è la strada migliore?
1: Esattamente, esattamente, Federica.
0: Grazie Stefania.
1: Grazie a te.
0: E noi adesso andiamo in Sardegna, Calaritana Media, Roberto Comparetti è collegato con noi. Buon pomeriggio Roberto.
2: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a chi ci segue.
0: Con te andiamo nella diocesi di Alesterralba, provincia di Oristano, perché è stata firmata questa convenzione tra la Caritas diocesana e il centro antiviolenza Feminas. Di che si tratta, Roberto?
2: Di un accordo che è stato realizzato tra questi due enti in modo tale da fornire degli spazi fisici per poter accogliere donne e minori che sono vittime di violenza. Spesso capita che dopo la denuncia si trovano in difficoltà a trovare degli spazi dove poter accogliere in un luogo protetto, lontano da possibili problemi. Ecco, la Caritas ha messo a disposizione degli spazi perché la Chiesa e a volte anche gli enti ecclesiastici hanno spazi a disposizione in modo tale che si abbia un punto nel quale poter dare rifugio a queste persone, ma non solo un rifugio, ma un percorso anche di supporto e accompagnamento verso l'autonomia lavorativa, perché spesso si tratta di persone, di donne che non hanno una condizione
0: Di
2: lavorativa.
0: indipendenza economica.
2: Esatto, e spesso è proprio questo il problema. Allora, trovare degli spazi e un percorso, farlo attraverso la Caritas è l'accordo fondamentalmente tra la cooperativa Coinos e i centri centro antiviolenza Feminas, insieme naturalmente al servizio interdistrettuale Plus di San Luca e Gusfini, che sono nella zona.
0: Coinos di che cosa si occupa?
2: Ma è una cooperativa sociale, fondamentalmente, quindi assicura servizi nell'ambito dei servizi sociali.
0: Ma nel caso delle donne, qual è il suo
2: È quello di
0: compito?
2: centri d'ascolto e accompagnamento per le persone che vivono situazioni di difficoltà, non solo per le donne, ma anche per minori in difficoltà e situazioni di povertà.
0: E allora, tu hai intervistato il direttore della Caritas di Alesterralba, Don Marco Stazzo, sentiamolo.
3: Il protocollo d'intesa che abbiamo costruito insieme con il Centro Antiviolenza Feminas riguarda la possibilità di mettere a disposizione dei locali abitativi nella diocesi di Alesterralba per donne vittime di violenza che sono seguite appunto dal CAV. Il Centro Antiviolenza Feminas, che è un servizio interdistrettuale dei Plus di San Luri e di Gusfini, quindi abbraccia due Plus ed è gestito dalla cooperativa Coinos, ha necessità di dover fornire alle donne che si rivolgono appunto al centro antiviolenza, in alcuni casi, quando ci sono gli estremi e soprattutto quando c'è un provvedimento del giudice e delle autorità, ha la necessità di fornire un luogo sicuro per le donne e eventualmente anche i loro figli. Il nostro territorio è sguarnito rispetto a questa necessità e quindi ecco, diventa importante trovare dei partner, degli alleati anche che possano fornire questo genere di assistenza. E noi siamo entrati dentro questo bisogno e abbiamo cercato, insomma, di andare incontro attraverso alcuni ambienti abitativi di cui abbiamo la disponibilità.
0: Ecco, l'importante da quello che si capisce, la Caritas insieme al centro antiviolenza, insieme alle cooperative, è importante riuscire a mettere insieme tante organizzazioni per venire incontro ai tanti bisogni in maniera complessiva, insomma, fare rete, Roberto.
2: Assolutamente sì, e credo che questo accordo vada in questa direzione, nel senso di mettere in rete la disponibilità di Caritas, quindi della Chiesa locale, di spazi fisici dove poter ospitare queste persone ed eventualmente sostenere anche un percorso di formazione al lavoro, in modo tale che ci sia questo affrancamento rispetto ad una condizione di violenza e anche di non dipendenza, di dipendenza economica, cioè di economica, cercare di, per quanto è possibile, di sostenere questo tipo di progetti. Più soggetti si sono messi insieme, in questo caso una cooperativa sociale, un centro antiviolenza e la Caritas diocesana. È un momento concreto di sinergie.
0: Sentiamolo ancora, Don Marco Stazzo.
3: Chiaramente questa è una goccia una goccia rispetto alle necessità, soprattutto legate appunto ai comuni della nostra zona, però abbiamo ritenuto importante di doverlo fare anche perché abbiamo la disponibilità e qualche volta anche una delle accuse o quantomeno delle riflessioni è quella che anche la Chiesa dispone di tanti locali e non si riesce mai a capire che cosa ce ne facciamo. Ecco, questo credo che sia un utilizzo che va incontro alle necessità della società, ma è anche un utilizzo evangelico nel Vangelo, nelle scritture. Le categorie di vedova e orfano o comunque di donna in difficoltà, diciamo così, per rendere un po' più moderna quella parola, esistono e oggi ecco, noi vogliamo contribuire anche a questo, a fare in modo che le donne e i bambini si sentano meno soli anche attraverso la collaborazione con altri enti.
0: Un tipo di convenzione come questa, Roberto, c'è già anche in altri posti o può diventare comunque un modello da esportare?
2: Probabilmente al momento, da che ne so io, è un unicum che sicuramente può essere replicato. Questo può essere un esempio di come degli spazi a disposizione della Chiesa locale possono essere messi a disposizione di chi ne ha necessità, venendo incontro, perché purtroppo i bisogni da questo punto di vista sono tanti. Ci sono degli spazi gestiti però attraverso magari le amministrazioni locali, ma in questo caso è un intervento della Caritas diocesana molto importante sul fronte della violenza alle donne e ai minori. Ci sono poi altri tipi di supporti che le chiese locali in Sardegna danno, magari relativa alle persone che vivono per strada piuttosto che a
0: quelle che già insomma conosciamo un po' anche in altri luoghi. Allora grazie Roberto.
2: Buon pomeriggio, grazie a voi.
0: E noi adesso andiamo a Radio Torre Ribera, provincia di Agrigento. Mimmo Tornambè collegato con noi. Buon pomeriggio, Mimmo.
4: Ciao a tutti.
0: Con te andiamo a Montallegro, sempre nell'Agrigentino, per parlare di questo nuovo circolo culturale che è stato inaugurato e che ha delle particolarità, Mimmo.
4: Giuseppe Iati, un giovanissimo di Montallegro, questa cittadina sulla strada statale 115 tra Sciacca e Agrigento, ha pensato bene di formare questo circolo culturale che è un'associazione di promozione sociale senza scopo di lucro che persegue finalità civiche e culturali, istituito per promuovere l'aggregazione e l'utilità sociale, offre proprio soldi attività ricreative, artistiche o formative, e la nascita del circolo rappresenta per Montallegro un nuovo spazio dedicato alla promozione della cultura e dimostra come anche i più giovani possano farsi promotori di progetti capaci di coinvolgere e valorizzare il territorio.
0: Allora sentiamolo Giuseppe Iati, che è presidente del circolo culturale Giovanni Meli di Montallegro.
5: Con l'evento Lux Mundi, dialoghi tra fede, storia e cultura, che si è tenuto nella chiesa Maria Santissima Immacolata di Montallegro, abbiamo inaugurato un percorso che parte sì dal nostro paese, ma ambisce a coinvolgere l'intera isola, l'intera Sicilia. E l'obiettivo del

0: Meli, il massimo esponente dell'illuminismo siciliano. Meli in vita non fu solamente un grande poeta, ma anche un grande medico e scienziato. E vogliamo essere un punto di riferimento per la nostra terra, perché la Sicilia non deve essere solamente un luogo da cui partire, ma un vero e proprio palcoscenico su cui far risplendere il nostro futuro.
1: E beh, insomma, delle ambizioni, ragazzo, 20 anni.
2: Sì, tra l'altro è anche un valente scrittore, ha pubblicato

0: prodotto dalla Avalon de Ribera, Al di là del tramonto, un libro appunto di Giuseppe Iatti, che a quanto pare qualcuno dice che ha ereditato una straordinaria vena poetica del nonno paterno Giuseppe, che fu appunto un grande poeta dialettale. Quindi Giuseppe Iatti conferma ancora una volta il buon sangue che non mente. Quindi,
1: e che cosa nel concreto, perché certo ha citato la parte umanistica, la scienza, però nel concreto cosa si farà nel circolo?
0: Nel circolo si faranno la presentazione dei libri, poi ci saranno anche delle mostre, sarà messo a disposizione di tutti quelli che vogliono fare cultura con la C maiuscola in questa realtà piccolissima che è Montallegro. La cosa importante di questo circolo che nasce per promuovere l'impegno e la partecipazione attiva, e già Giuseppe in questo suo primo appuntamento è riuscito a coinvolgere parte del territorio, parte del comprensorio, non solo persone di Montallegro ma anche dei paesi vicini come Real Monte, Cattolica, Cianciana, Ribera. Quindi un punto piccolissimo che unisce un comprensorio molto più ampio che ha sete di cultura, perché qualcuno dice che con la cultura non si mangia, però si sta bene se c'è anche un po' di cultura in questo momento davvero terribile.
1: Poi,
0: per la
1: hai ragione, sì, in questo momento terribile serve veramente la cultura. Poi in Sicilia non manca niente da questo punto di vista. I giovani dovrebbero rimanere tra l'archeologia, l'arte, patrimoni di ogni tipo. La Sicilia è stata abitata da molto prima dei Greci, poi c'è tutta la Grecia in Sicilia. Io dico sempre che c'è più Grecia in Sicilia che in Grecia, come templi, no? Come tutto quello che è rimasto dal punto di vista archeologico. Quindi è vero che invece con la cultura si mangerebbe come?
0: Sì, tra l'altro si potrebbe fare anche qui il turismo, piccolo turismo con varie attività che purtroppo stanno scomparendo, con gli antichi mestieri che si fanno proprio ancora qualcuno sulla strada, come il calzolaio che si mette con il proprio piccolo banchetto davanti alla porta di casa all'ombra, e sono tantissimi giovani che si avvicinano per sentire i discorsi, i punti che si facevano una volta, quando questi calzolai erano i punti di riferimento per quanto riguarda la cittadina, per le informazioni e tutto quello che c'era necessario sapere.
1: Allora, grazie Mimmo per essere stato con noi, alla prossima.
0: Grazie a voi, alla prossima.
1: In regia oggi Stefano Sciurpi, il Territorio Parla torna domani.
2: Il Territorio.

0: bello!
1: E allora preparati, ti porto al Luna Air Park!
2: Dentro la città, fuori dal mondo!
1: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Io sono già in macchina!
1: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: TV 2000.
8: Non una televisione qualsiasi.
7: Canale 28 del digitale terrestre.
8: 157 di Sky.
7: 18 TV Sat.
8: tv2000.it.
9: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
10: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
11: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
12: In Blu 2000 News.
13: Secondo alcune indiscrezioni di Iran nella sua risposta agli Stati Uniti in 14 punti ha chiesto una tregua più lunga e a più fasi, un'apertura graduale e sicura di Hormuz con un ruolo garantito per Pakistan e l'Oman. Teheran sarebbe anche pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del programma nucleare anziché uno smantellamento completo, a condizione però che l'uranio venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Ieri Trump aveva nuovamente minacciato la ripresa del conflitto se il regime non avesse accolto la proposta statunitense. È stata rinviata a domani l'udienza di convalida di Salim El Khoudry, il 31enne di origini marocchine accusato di strage per aver investito e ferito almeno una decina di persone, 4 di queste in maniera molto grave, lo scorso sabato pomeriggio nel pieno centro di Modena. Esclusa la pista del terrorismo, si scava nelle sue precedenti situazioni. La difesa chiederà comunque la perizia psichiatrica. L'avvocato fa sapere che l'uomo ha chiesto sigarette e una Bibbia per poi parlare anche con un prete. Sono stati individuati i corpi dei 4 italiani dispersi in una grotta sottomarina alle Maldive, lo riferiscono fonti locali. Gli speleologi finlandesi sono entrati in azione oggi e hanno segnalato agli operatori in superficie appunto di aver localizzato le vittime. Il recupero, fanno sapere fonti locali, inizierà nella giornata di domani. Sempre le autorità locali hanno fatto sapere che soltanto 3 dei 5 subdeceduti avevano l'autorizzazione a scendere molto in profondità. La Marina israeliana ha nuovamente sequestrato oggi navi della flottiglia al largo di Cipro. Tra le persone fermate ci sarebbero anche alcuni cittadini italiani. Il ministro Tajani ha chiesto di garantire la sicurezza degli attivisti. Alcuni membri sono stati trattenuti e sono stati portati ad Ashdod. Papa Leone si accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera verrà presentata lunedì prossimo nell'aula del Sinodo alla presenza dello stesso Pontefice. È tutto per questa edizione, torniamo con il Radiogiornale delle 18.
0: Social Club con Carlo Magistretti.
14: L'attore spagnolo Javier Bardem a Cannes ha detto: ho 57 anni e vengo da un paese molto maschilista chiamato Spagna. Questo problema riguarda anche il signor Trump, il signor Putin e il signor Netanyahu. Per mostrare chi ha gli attributi più grossi, dicono, ti bombarderò fino a farti fuori. È un comportamento maschile tossico che sta creando migliaia di morti. Insomma, l'attore Javier Bardem la tocca piano, diciamo così, esprime il suo pensiero in una conferenza stampa al Festival di Cannes, che però per certi versi, insomma, è anche abbastanza, come dire, comprensibile. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blue Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli che mai, come in questi ultimi mesi, sono costellati da polemiche che riguardano la politica e i fatti del mondo che si intrecciano con l'arte, in particolare l'arte, lo spettacolo. L'abbiamo visto nei mesi scorsi, nelle settimane scorse in Italia, ma lo vediamo anche a Cannes, per esempio, appunto con Bardem che parla di questo argomento in maniera proprio molto diretta. Ma ci sono tante altre cose che vi racconterò. L'unica isola, diciamo così, anzi oasi di pace e tranquillità sembra essere stato il Salone del Libro di Torino, che si è chiuso senza polemiche quest'anno. Va bene, vi racconterò queste e tante altre cose. Iniziamo con Samarcanda, Roberto Vecchioni.

noi da Cannes, dove eravamo prima, ci spostiamo a Vienna, poi a Cannes torniamo dopo, perché questo weekend si è concluso, come sapete, l'Eurovision Song Contest, dove Israele si è fermato davanti al Bangaranga della Bulgaria. Secondo posto, partiva dall'ottavo posto delle giurie di esperti ed è salito molto con gli SMS, con 220 voti arrivati dal pubblico. A partire dall'anno delle prime manovre militari a Gaza, la presenza di Israele è diventato un elemento divisivo all'interno dell'EBU, l'ente che riunisce le TV pubbliche del nostro continente e che organizza il Song Contest. Sabato, dall'annuncio dell'exploit del televoto di Israele, in sala a Vienna, se avete seguito l'avete sentito, fischi e boati. C'è stato anche il boicottaggio di 5 nazioni, Spagna, Paesi Bassi, Irlanda, Islanda e Slovenia, che non hanno partecipato proprio per questo motivo. L'EBU ha dovuto lavorare molto per evitare che i comportamenti di Israele e le manovre per influenzare il risultato della gara non allargassero il contagio. Tutto parte anche dai sospetti sulla trasparenza del televoto. C'è un reportage che vi ho citato la scorsa settimana del New York Times, perché se ne occupano i giornalisti americani, perché questo è l'evento più visto del mondo dal punto di vista televisivo. Basandosi su documenti ufficiali riservati, ha mostrato come alcune campagne di Israele avrebbero potuto cambiare facilmente il risultato della competizione. Questo è un modo per usare l'Eurovision Song Contest come uno strumento di soft power e veicolo di propaganda del governo di Netanyahu. Gli israeliani dominano anche dove, per esempio in Spagna, nel 2025, l'anno scorso, quindi, l'opinione pubblica è molto a favore della Palestina e quindi, come si dice, pro-pal. Eppure l'anno scorso dalla Spagna sono arrivati il 33% dei televoti per Israele e quindi i 12 punti, ed è qui che è nata che è nato uno dei dubbi sollevati dai giornalisti del New York Times. Vuoi vedere che Israele ha in qualche modo trovato un numero di persone sufficienti perché facessero tanti voti, tanti SMS per poter arrivare al primo posto e avere tanti punti? Se è facile farlo in Spagna, figuriamoci in uno stato più piccolo. Pensate a, per esempio, il nostro vicino di casa interno, anzi San Marino, dove ovviamente con un numero di abitanti molto piccolo basterebbe acquistare tante sim di San Marino per poter avere tanti voti e arrivare in alto al televoto. Dopo questo evento all'EBU, come vi avevo detto, è stato fatto qualcosa: si è ridotto il numero di SMS possibili per ogni persona da 20 a 10, però è ancora sembrato evidentemente un po' poco. Il risultato della finale lascia intuire che i comportamenti di Israele siano continuati anche quest'anno. Anche sul versante pubblico Israele non si è fermato. All'inizio della settimana scorsa l'EBU ha notato una campagna social contraria allo spirito e ha chiesto alla rete israeliana di fermarla. Non era qualcosa di vietato dal regolamento, ma sicuramente molto poco diciamo etico lo è stato questo, secondo l'EBU. Naturalmente propaganda, politica e musica e spettacolo si intrecciano, come abbiamo visto non solo all'Eurovision, ma vedremo tra poco anche a Cannes.

E adesso Cannes, Festival del Cinema, dove anche qui in qualche modo le polemiche che riguardano l'intreccio tra la politica e l'arte cinematografica in questo caso sono presenti inevitabilmente. Non solo Bardem nella conferenza stampa che vi citavo prima, ma anche Canal Plus, canale francese che, se avete visto dei film francesi, trovate sempre all'inizio, è un po' un colosso della produzione cinematografica francese, è un canale televisivo che però finanzia tantissimi film e tantissime produzioni. Il presidente del Canal Plus ha annunciato che non vuole più che il suo gruppo continui a collaborare con attori, registi e produttori che hanno firmato una petizione contro il principale azionista, diciamo il proprietario, il conservatore Vincent Bolloré. Quello ve l'avevo raccontato che anni fa, ve lo ricordate, tentò la scalata Mediaset non riuscendoci, eccetera. Ho considerato questa petizione un'ingiustizia nei confronti del team di Canal Plus che si impegna a difendere l'indipendenza del canale. La petizione, firmata tra gli altri da un'attrice famosa come Juliette Binoche, ma non è l'unica, denuncia la crescente influenza dell'estrema destra nell'industria cinematografica attraverso Vincent Bolloré e i suoi vari media, perché lui non ha solo Canal Plus, ha delle radio, delle televisioni, dei giornali, delle riviste, insomma un impero abbastanza importante nella comunicazione in Francia. Questo per quanto riguarda, diciamo, le polemiche. Se vogliamo parlare invece della croisette, della parte, diciamo, più cinematografica, beh, intanto diciamo che non viene Barbara Streisand, era stata annunciata per una Palma d'Oro alla carriera, purtroppo un infortunio al ginocchio le impedisce di spostarsi, quindi non ci sarà, ma è molto grata ovviamente. Poi ci sono i film visti per esempio da Mereghetti, il critico del Corriere della Sera, che ne recensisce oggi sul giornale 3. In particolare ci sono film che hanno nella prova dei loro interpreti la loro ragion d'essere, successo ieri con Moulin di Laszlo Nemes e Garance di Jean Henry. Il primo ricostruisce la cattura del principale esponente della resistenza francese appena paracadutato dall'Inghilterra per coordinare e riunire le forze partigiane. Il regista è ungherese, raffinato inventore di immagini, stavolta lavora soprattutto sui suoni e i rumori fuori campo. Diverso, e qui il voto è alto, 3 stelle su 4 per Mereghetti. Diverso il caso di Garance, dominato dalla figura di Adèle Exarchopoulos, attrice di poco successo. Il nome è dell'attrice vera, ma interpreta un'attrice di poco successo che annega nel vino le sue frustrazioni e le amarezze. Recita in piccole parti, fa spettacoli per bambini, si misura col doppiaggio e nasconde la solitudine nelle piccole festicciole con gli amici fin quando non trova l'amore, ma continua a rifiutarsi di fare i conti con l'alcolismo che le fa perdere i lavori. L'attrice è perfetta nel ricostruire l'incoscienza del personaggio, ma ogni scena sembra fatta per farle conquistare l'applauso, e quindi 2 stelle su 4 per questo film. Una sola stella invece per Hope. Chi non vuole mai finire è Hope, la cittadina dove si svolge il film di Na Hong Jin. Mentre tutti sono lontani a spegnere un incendio, la città viene devastata da una forza inarrestabile. Impieghiamo mezz'ora per capire di cosa si tratta: è un crudele mostro alieno dalle fattezze umane. In un'altra mezz'ora lo uccidiamo, un'altra ora e 40 per scoprire che non era l'unico, ma ce n'era una flotta, un'inspiegata invasione, molta più la noia del resto. Una stella da evitare, secondo Mereghetti, per questo Hope di Na Hong Jin, che vede anche comunque attori abbastanza importanti sul set, come la coppia anche nella vita, Michael Fassbender e Alicia Vikander. Oh.

Siete pronti a entrare nell'unica oasi di cultura e spettacolo senza polemiche quest'anno, il Salone del Libro di Torino? Tutto sembra essere andato come volevano gli organizzatori, sale piene, nemmeno una protesta, incontri per tutti i gusti e per tutte le età e per tutti i generi. Un dato interessante emerso è che molti ritornano con la formula degli abbonamenti. Ci sono molte persone che vanno al Salone del Libro e stanno alcuni giorni e vanno più volte all'interno del Lingotto. E poi c'è stata, ecco, l'unica polemica è questa. Ve lo ricordate, Boulem Sansal, scrittore franco-algerino, che era stato imprigionato in Algeria, lui è anziano, diciamolo subito, a una certa età. Era stato imprigionato in Algeria perché aveva dichiarato la sua opinione su una questione in Algeria molto delicata, della quale non si può proprio parlare per legge, che è la questione del confine tra l'Algeria e il Marocco, il Sahara orientale più o meno. Nel nuovo libro, ha detto nella conferenza stampa, nell'incontro più che conferenza stampa che ha avuto col pubblico a Torino, Sansal, nel nuovo libro racconterò tutto. Cos'era successo? Lui era stato imprigionato, dopodiché molti intellettuali, soprattutto in Francia, lui francofono, si erano impegnati per cercare di liberarlo. Il suo editore Gallimard, con cui lui lavorava da 28 anni, si era impegnato tanto, ottenendo una grazia dal presidente algerino che lo ha liberato, lo ha mandato in Francia. Lui si è arrabbiato tantissimo per questa cosa e ha deciso di punto in bianco di mollare il suo editore e passare a un altro, col quale poi scrive adesso i prossimi libri. Ho deciso di denunciare il presidente algerino, sto preparando un dossier da portare davanti a un giudice internazionale. Macron ha cercato di convincermi a non farlo, ma devo, per tutti gli innocenti imprigionati in Algeria, senza un giusto processo. Questo lui ha spiegato nella sua, nel suo incontro col pubblico. In sostanza lui dice: io non volevo la grazia, ma volevo essere liberato con un giusto processo, dimostrando che avevo ragione e che il presidente algerino è un dittatore. Questa è un po' la sintesi, ve la sto semplificando, ma è più o meno questo. Adesso cosa succede? Che molti in Francia lo stanno tenendo un po' a distanza, il mondo della sinistra francese lo ha cominciato ad allontanare perché lui si è avvicinato a posizioni più legate alla destra. In Francia abbiamo la destra con Le Pen, insomma il Front National, insomma anche lì una questione abbastanza delicata. Insomma, lui, il motivo per cui ha fatto tutto quello che ha fatto, che sembrava inspiegabile all'inizio, è lì. Lui voleva non la grazia, ma un giusto processo per dimostrare che appunto i carcerati, molti insomma dei prigionieri in Algeria sono prigionieri politici e quindi il presidente è un dittatore. Vedremo se ci riuscirà. Intanto parliamo del premio Strega europeo. Questo è un libro su fatti che mai sarebbero dovuti accadere, quello che è successo in Argentina durante l'ultima dittatura militare, ma soprattutto una donna che non vuole essere definita per sempre vittima. A Torino, al Circolo dei Lettori, però, la scrittrice argentina Leila Guerriero ha vinto il premio Strega europeo di quest'anno col romanzo La Chiamata, pubblicato da Sur, un libro di non fiction letteraria dedicato alla storia vera di Silvia Labayru, oggi 70enne, donna che nel 76, durante la occupazione, la dittatura militare di Videla, fa parte di un'organizzazione armata di matrice peronista. Viene presa, catturata insomma dai militari della giunta, incarcerata in una scuola che venne trasformata in una prigione per quegli anni, fu purtroppo stuprata, torturata, fu liberata nel 78, scappò in Spagna, dove però continuò ad essere inseguita dai sospetti. Cosa hai fatto per avere salva la vita mentre ad altre persone che entrano in quel carcere non ne escono vivi? Insomma, una storia che va assolutamente raccontata.

anche nei piccoli festival la politica e le proteste entrano a gamba tesa, più o meno. Per esempio, Rifondazione Comunista chiede l'esclusione di Eshkol Nevo, scrittore israeliano, dal festival Il Libro Possibile a Polignano a Mare, siamo in provincia di Bari, dall'8 all'11 luglio. In una lettera aperta a organizzatori e sindaco, il partito contesta la presenza dello scrittore israeliano che presenterà il suo libro Nostalgia e evoca un gesto politico di solidarietà verso il popolo palestinese. Pur essendo critico verso Netanyahu, non ha mai condannato il genocidio a Gaza, il massacro di migliaia e migliaia di persone innocenti, la strage di bambini. Questo si legge nella lettera. Vedremo anche qui cosa succederà, come andrà a finire. Adesso parliamo di festival invece che si terranno dal 29 al 31 maggio a Castelnuovo Bocca d'Adda, siamo in provincia di Lodi, il Borghi Lenti Festival, terza edizione, che propone appuntamenti tra Castelnuovo, Meleti, il fiume, il territorio circostante, con escursioni, visite, spettacoli, dialoghi, concerti, laboratori e mostre dedicati al tema della rigenerazione culturale, sostenibilità, paesaggio, partecipazione. Tra i protagonisti molti musicisti famosi, Vinicio Capossela, Giovanni Caccamo, Raiss, ci sarà Andrea Segre e tanto altro. E poi adesso una bella notizia: in questo weekend in cui l'Italia ha vinto con il tennis, in cui siamo arrivati quinti con Salda Vinci all'Eurovision, in cui ci sono stati tanti altri appuntamenti importanti, siamo arrivati secondi al campionato mondiale di Poetry Slam, dove comunque siamo dei campioni importanti, abbiamo vinto già tre volte il campionato mondiale nel passato. Allora, a quest'anno a vincere è la poetessa belga Miss Baker, campionessa del mondo di Poetry Slam. Lei ha 60 anni, si chiama in realtà Chantal Boulanger, è di Bruxelles e Miss Baker è il nome d'arte. Ha una formazione come violinista e giornalista e ha iniziato a dedicarsi alla poesia performativa, quella appunto che si fa nei Poetry Slam, soltanto nel 22, quindi pochi anni fa. L'Italia è arrivata seconda, dietro di lei infatti alla 20ª edizione della Coppa del Mondo di Poetry Slam a Parigi sabato scorso. Si è piazzato l'attore e slammer Gabriele Ratano, Garbagnate milanese, provincia di Milano, classe 99, che ha già vinto il campionato italiano l'anno scorso e sempre l'anno scorso era arrivato terzo al campionato europeo a Berlino. Terzo posto per la Spagna con Anielo Zegna. Ratano sarà domenica 24 maggio alla sera alle 21 a Roma,

Palazzo San Lorenzo. Tra i protagonisti di Poetry is Wow e Poetry Slam Show, un evento organizzato da Wow Incendi Spontanei, amici di Roma, se ne avete l'opportunità andate, perché sono serate davvero incredibili e scoprirete quanto la poesia vi piacerà.

torniamo un attimo a Cannes per andare poi in Sicilia e Sardegna, perché semplicemente nel contesto di Cannes Tiziana Rocca ha presentato al mondo cinematografico, ma soprattutto industriale, perché a Cannes non ci sono solo gli attori famosi, i film eccetera, dietro ci sono tutti gli incontri di addetti ai lavori, di produzioni, contratti che si firmano, accordi eccetera. Bene, Tiziana Rocca a Cannes ha presentato i due festival di cui è direttrice artistica, quello di Taormina dal 10 al 14 giugno e Filming Italy Sardegna Festival dal 25 al 28 giugno. Taormina ha una storia lunga di 72 anni con film da tutto il mondo. C'è un concorso presieduto con la giuria presieduta da Jane Campion, attrice premio regista premio Oscar, ma ci sarà anche Holly Hunter, lei sì, attrice, anche lei premio Oscar. Verrà consegnato il premio alla carriera Helen Mirren, che è un'attrice che, come sappiamo, è inglese ma ama tantissimo l'Italia, ha una masseria in Salento dove vive gran parte dell'anno. Tra gli attori ci sarà Pietro Castellitto. La sfida è quella di avere il sold out al Teatro Greco di Taormina con una capienza massima di 6.000 spettatori. In Sardegna invece c'è il festival ideato e fondato sempre da Tiziana Rocca, che 9 anni fa, che presenta 50 film. Il focus insieme a Rai Cinema Channel è rivolto ai giovani da valorizzare con i cortometraggi. Quello che vincerà sarà poi portato nella rassegna che Tiziana Rocca organizza a Los Angeles, dove ci sono gli addetti ai lavori di Hollywood. Nella giuria che sceglierà chi andrà a Los Angeles, la giuria vedrà a capo l'attrice francese Elsa Silberstein, ci sarà anche l'attore James Franco, Ilenia Pastorelli e altri. Micaela Ramazzotti sarà ambasciatrice della rassegna, Harvey Keitel torna come presidente onorario. Ma a proposito di cinema, Variety racconta in questi giorni che continuano i provini per cercare il nuovo 007. Sappiamo che eravamo rimasti allora che la Metro-Goldwyn-Mayer è stata acquisita da Amazon e l'unica cosa ancora non in mano ad Amazon e a Bezos era la questione 007, con la famiglia Broccoli, che era proprietaria del 50% più uno, diciamo così per capirci, dei diritti sul franchise. Insomma, diciamo Barbara Broccoli poteva decidere tutto quello che voleva perché era lei ad avere l'ultima parola. Con un assegno con molti zeri si è fatta da parte, adesso è tutto in mano a Amazon e sono partiti i provini per scegliere il nuovo 007. Dunque, Variety racconta che l'attore Tom Francis, un attore teatrale inglese molto famoso a Londra, dove per esempio in questo periodo è protagonista di Sunset Boulevard insieme a Nicole Scherzinger, cantante anche, ve la ricordate sicuramente, ha fatto il provino, potrebbe essere lui uno dei, cioè, il nuovo James Bond, è uno dei papabili. Al momento né i rappresentanti dell'attore né quelli di Amazon MGM Studios, che produce e finanzia il film, hanno commentato questa voce. Tra gli altri nomi circolati nelle settimane, nei mesi scorsi, Jacob Elordi, Aaron Taylor Johnson, che è stato uno degli attori presenti nel film Godzilla, e Callum Turner, che è stato protagonista del film Eternity recentemente. Vedremo chi sarà il prossimo 007, magari nessuno di questi tre.

Questa sera su TV 2000 in prima serata il film La storia di Ruth, film del 1960, racconta di Ruth, per l'appunto, sacerdotessa egizia di un culto egizio che conosce una famiglia di giudei e si rifiuta di compiere alcuni sacrifici umani. Per lei l'ira del gran sacerdote, l'unica superstite insieme a lei sarà Naomi, insieme scapperanno a Betlemme e si convertirà lei, Ruth, all'ebraismo. Questo è il film La storia di Ruth alle 21.15 stasera in prima serata su TV 2000, canale 28 del digitale oppure 157 di Sky. Io sono Carlo Magistretti, grazie per averci seguito anche oggi. Ci ritroviamo domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio con In Blu Social Club, il nostro spazio della cultura e degli spettacoli. Rimanete con noi, non cambiate canale e continuate a seguire In Blu 2000. Buona serata.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Verrà interrogato domani il giovane accusato di strage dopo i fatti di Modena, i legali pronti a chiedere la perizia psichiatrica. Individuati i corpi dei quattro italiani morti nella grotta sotterranea alle Maldive, da domani il difficile recupero. Ore decisive per il conflitto in Medio Oriente, le odierne risposte dell'Iran non hanno soddisfatto Trump, nuovo abbordaggio alla flottiglia da parte di Israele. Magnifica Humanitas, prima enciclica.

0: Di Papa Leone verrà presentata lunedì prossimo il testo dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. In apertura andiamo a Modena, dove è stata rimandata domani l'udienza di convalida del fermo nei confronti dell'uomo che sabato pomeriggio ha travolto i passanti e i turisti nel centro cittadino. Per lui sarà richiesta anche la perizia psichiatrica. Raffaella Frullone.
1: È stubata, cosciente e in relative buone condizioni la donna a cui sono state amputate entrambe le gambe dopo che l'impatto con l'auto di Salima Incontri ha squarciato il sabato pomeriggio di Modena. Lo fanno sapere dall'ospedale di Baggiovara i sanitari, dove i feriti, oltre alle lesioni fisiche, fanno i conti con un trauma ancora troppo difficile da elaborare. Intanto è stata rinviata a domani l'udienza di convalida del fermo nei confronti dell'italo-marocchino che dovrà rispondere di strage e lesioni aggravate. Il fatto è collocabile in un quadro di disagio psichiatrico, spiega il ministro dell'Interno Piantedosi, sulla stessa linea illegale dell'uomo, Fausto Giannelli.
2: È in una situazione di assoluta confusione mentale, non sembra lucido, assolutamente inconsapevole.
1: L'avvocato che chiederà la perizia psichiatrica ha inoltre riferito che il suo assistito ha chiesto in carcere sigarette e una Bibbia, mentre emergono le mail inviate all'Università di Modena, che aveva frequentato laureandosi in economia, in cui alternava pretese di richieste di lavoro a insulti e invettive contro il cristianesimo. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Le reazioni alla vicenda di Modena continuano a susseguirsi. Facciamo il punto con Pierluigi Vito.
3: Nato in Lombardia da genitori marocchini, naturalizzato italiano, l'anagrafe di Salim El Khoudry è stata l'occasione per rinfocolare polemiche contro la concessione della cittadinanza agli stranieri in Italia. I più accesi nei loro commenti sono stati, come prevedibile, Roberto Vannacci: se importi il terzo mondo diventi il terzo mondo, ha detto, e il vice premier Matteo Salvini, che ha invocato permessi di soggiorno revocabili di fronte a persone non integrabili. Accuse di sciacallaggio dalle opposizioni e distinguo dai colleghi di maggioranza non sono tardati, anche perché El Khoudry è un cittadino italiano e quindi non può essere espulso. Cittadini stranieri sono i due egiziani e uno del Bangladesh che hanno collaborato a bloccare El Khoudry, elogiati dal vice premier Tajani.
4: Penso che debbano essere ricompensati, premiati coloro che hanno contribuito a fermare questa persona che ha compiuto un atto incredibilmente violento e inaccettabile.
3: Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: La tragedia alle Maldive: sono stati rintracciati oggi i corpi dei 4 italiani morti nella grotta sottomarina. Federico Plotti.
5: Sono stati individuati oggi, dopo oltre 3 ore di immersione, dallo speciale team finlandese i corpi dei 4 italiani dispersi da giovedì scorso nel mare delle Maldive. Sono incastrati a una profondità di 60 metri in una grotta dell'atollo di Vavu, non distante dall'isola turistica di Alimatà, anche la Farnesina. Poco fa ha confermato la notizia, ma ancora non si sa se sarà possibile recuperarli. Le condizioni sono estreme, fanno sapere i soccorritori. Il meteo è ancora troppo variabile, le correnti fortissime e la stessa profondità rendono al momento quasi proibitivo il recupero dei corpi di Federico Gualtieri, Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal e Muriel Odennino. Narcosi, ipossia, perdita improvvisa dell'orientamento possono essere alcune delle cause all'origine della tragedia, come l'embolia o altre malattie da decompressione, le stesse che hanno ucciso nei giorni scorsi uno dei primi soccorritori. Le indagini sono ancora all'inizio. Per capire di più su quanto accaduto resta fondamentale il recupero delle salme, che però al momento sembra ancora molto complicato. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Ci sono anche alcuni cittadini italiani, sarebbero 9 da quanto si è appreso poco fa, tra gli attivisti presi dai soldati di Israele nell'operazione contro la Global Sumud Flottiglia in alto mare. Sentiamo il servizio di Elena Seno.
6: In acque internazionali, al largo di Cipro, in pieno giorno, i militari israeliani hanno raggiunto e sono saliti a bordo di alcune delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia, l'iniziativa umanitaria internazionale diretta a Gaza nel tentativo di rompere il blocco imposto alla striscia. Un'operazione, quella della Marina di Tel Aviv, per la quale il premier Netanyahu si è congratulato. State sventando un piano malvagio, ha detto ai suoi. Tra gli attivisti fermati anche alcuni dei 35 italiani che partecipano alla missione. Tutto quello che Israele sta facendo in questo momento è un crimine, una violazione del diritto internazionale e di quello marittimo, hanno denunciato dalla flottiglia. Stamane il ministro degli esteri Tajani aveva lanciato un messaggio a Israele: devono rispettare le regole internazionali e trattare eventuali italiani fermati nel massimo rispetto della dignità della persona. Ma tra i responsabili della missione internazionale non manca la preoccupazione

0: Si temono nuove violenze dopo i trattamenti della scorsa detenzione. Elena Seno, linea allo studio.
1: Sì, ma il conflitto in Medio Oriente, come detto nei titoli, le odierne risposte dell'Iran al piano statunitense non avrebbero soddisfatto Trump, che sarebbe pronto a dare il via libera a nuovi attacchi. Massimiliano Cochi.
2: Dopo le accuse e le minacce delle settimane scorse che sembravano preludere una ripresa della guerra, la diplomazia è tornata a battere un colpo. Poche ore fa l'Iran, attraverso i mediatori pakistani, ha presentato una nuova bozza di accordo agli Stati Uniti. Prevederebbe una lunga tregua nei combattimenti e una riapertura graduale dello stretto di Hormuz, ma soprattutto una lunga sospensione del programma nucleare iraniano e la consegna di circa 400 kg di uranio già arricchito alla Russia. Aperture minime che, secondo Teheran, dovrebbero consentire però la ripresa del dialogo diplomatico, ma la Casa Bianca, secondo il sempre ben informato sito Axios, avrebbe già fatto sapere che il piano è stato respinto e che domani Donald Trump riunirà nella Situation Room i vertici della sicurezza nazionale per discutere le opzioni militari per riprendere la guerra in Iran. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Gli effetti economici della crisi medio orientale sempre in primo piano, botte e risposta tra la Premier Meloni e la von der Leyen sul nodo energia. Facciamo il punto con Augusto Cantelmi in diretta da Palazzo Chigi. Abbiamo il collegamento, evidentemente è caduta la linea. Possiamo andare avanti intanto con gli altri servizi del radiogiornale. Restiamo comunque in Medio Oriente, la situazione in Libano, dove non si fermano i raid israeliani. Antonio Soviero.
3: L'esercito israeliano ordina l'evacuazione di 3 villaggi nel sud del Libano e la risposta alla violazione del cessate il fuoco da parte di Hezbollah, afferma il portavoce delle IDF. Secondo gli esperti di diritto internazionale, invece, gli avvertimenti di Tel Aviv sono incoerenti e spesso vaghi. Dalla notte le forze ebraiche hanno condotto una serie di raid nel paese dei Cedri, uccidendo 5 persone e 2 bambini. Tra le vittime anche un comandante della Jihad Islamica e sua figlia. Hezbollah risponde con un drone esplosivo nel nord di Israele, nessun ferito, mentre sono 3.000 i morti libanesi dal 2 marzo, tra cui molte donne e bambini. E meno male che c'è la tregua sponsorizzata dagli Stati Uniti. No alternative a cessate il fuoco e ritiro degli israeliani, afferma il presidente libanese Aoun, ma Israele parla per la prima volta di linea gialla nel sud del Libano, un'area che ha invaso e che, come per Gaza, non libererà più. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Come dicevamo, il botta e risposta tra la Premier Meloni e la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
4: Eccoci, Ugo. Sì, è stato uno scambio epistolare sul patto di stabilità. Dopo la missiva del Presidente del Consiglio Meloni inviata a Bruxelles, che chiede una deroga per le misure necessarie per far fronte alla crisi energetica, un portavoce della Commissione Europea ribadisce la linea di prudenza dell'Unione: utilizzare al massimo le risorse già disponibili. A prevalere sarebbe sempre la linea dei cosiddetti paesi frugali, guidati dalla Germania. Dall'altra parte l'Italia cerca di fare sponda con la Francia, allentare i vincoli in un momento così delicato, e di questo stamattina la Presidente del Consiglio ne ha discusso a Palazzo Chigi anche nel faccia a faccia col Presidente polacco. Tra le forze politiche ovviamente la maggioranza si schiera con il governo, da registrare tuttavia la posizione più marcata della Lega, che sarebbe pronta ad andare avanti anche senza il via libera di Bruxelles. Per le opposizioni invece l'esecutivo si muove con colpevole ritardo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, nello studio.
1: La cronaca ha un nome: il killer delle 2 donne ritrovate nel seminterrato di uno stabile in un cantiere edile fermo da anni a Pollena Trocchia, nel Vesuviano. Si tratta di un uomo che le avrebbe uccise dopo una colluttazione al termine di prestazioni sessuali. Lucia Ascione.
5: 49 anni, disoccupato, consumatore di droga, è l'identikit di un uomo residente a Santa Anastasia, presunto killer delle 2 donne trovate cadaveri stanotte nel sotterraneo di un edificio in costruzione in Viale Italia a Pollena Trocchia, comune del Vesuviano. Cade così la prima ipotesi di suicidio formulata per una 29enne originaria di Caserta e per una 49enne ucraina. L'uomo sarebbe stato un loro cliente. Ha confessato di averle spinte nel vuoto a distanza di 24 ore al termine di una colluttazione sopraggiunta perché, a suo dire, non era in grado di pagare le prestazioni. Se confermato che il duplice omicidio sia avvenuto in tempi diversi, si aggraverebbe ulteriormente la posizione dell'inquisito, che ha già invocato l'attenuante della legittima difesa. È stata una segnalazione di una coppia che aveva visto la notte scorsa un uomo e una donna entrare nell'edificio.

0: ufficio e dopo qualche ora l'uomo uscire da solo con una borsetta in mano a far scattare le indagini. L'indiziato è stato trasferito a Poggio Reale in attesa del fermo del GIP. Lucia Scionellini allo studio.
1: Giornata di disagi per lo sciopero generale di 24 ore che è stato indetto dall'Unione dei Sindacati di Base. Si sono astenuti dal lavoro vari settori, dai trasporti ai servizi pubblici, alla sanità, alla scuola. La agitazione per quanto riguarda i treni terminerà questa sera alle 21, previste le fasce di garanzia per le altre situazioni. Siamo alla Magnifica Humanitas, il titolo della prima enciclica di Papa Leone, che verrà presentata lunedì prossimo. Il testo è dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Ci racconta di più Cristiana Caricato.
2: Si intitolerà Magnifica Humanitas e sarà la prima enciclica di Leone XIV, un documento atteso sin dai primissimi giorni del pontificato, quando lo stesso pontefice aveva fatto riferimento alla scelta del nome, ispirato dall'estensore della Rerum Novarum, Papa Pecci. Il documento è stato firmato il 15 maggio, proprio nel 135esimo anniversario della promulgazione dell'enciclica che ha gettato le basi della moderna dottrina sociale della Chiesa, analizzando il rapporto tra Chiesa e rivoluzione industriale. Un ideale collegamento per quella che sembra dare seguito alla preoccupazione di Prevost, espressa nell'incontro con i cardinali il 10 maggio del 2025, per la nuova rivoluzione che investe la società, il mondo del lavoro, la difesa della dignità umana e la giustizia, innescata dagli sviluppi tecnologici e dall'irrompere dell'intelligenza artificiale. A presentare quello che ha tutte le carte per diventare un testo di riferimento per il pensiero sociale della Chiesa, in un momento di grandi trasformazioni, sarà lo stesso pontefice lunedì 25 maggio nell'aula del sinodo, dopo alcuni qualificati interventi di ecclesiastici ed esperti. Una riflessione che si pone già come documento fondamentale per le implicazioni etiche e sociali nell'uso dell'intelligenza artificiale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: L'invocazione della pace, la prima che credenti e non credenti hanno udito pronunciarle da pontefice, continua a risuonare nel mondo intero, sollecitando le menti e i cuori di tutti, anche di coloro che paiono offuscati da egoismi e vanità. Così il presidente Mattarella nel messaggio al Papa nel primo anniversario dell'inizio del suo pontificato. È tutto per questa edizione. Lorenzo Sada per la parte tecnica. Da Ugo Scali l'augurio di una buona serata.

0: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
1: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
0: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
6: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
7: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
8: Al vostro servizio. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
9: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio.

0: Servizio. Oggi parliamo del mercato immobiliare che ritrova uno slancio nel 2025. Secondo questo rapporto presentato sui dati statistici del 2025 sul mercato immobiliare da parte del Consiglio Nazionale del Notariato. Beh, i notai hanno un po' il polso della situazione, di come va il mercato immobiliare, almeno negli ultimi anni. Allora cerchiamo di analizzarli, di entrare nello specifico di questo rapporto con il notaio Flavia Fiocchi, consigliere nazionale del notariato con delega alla comunicazione. Benvenuto, notaio. Allora, io innanzitutto le chiedo, da questo rapporto che avete elaborato, quindi con dati insomma chiari, scientifici, visto che tutte le transazioni avvengono attraverso appunto il vostro lavoro, cioè, si parla di un incremento per quanto riguarda le compravendite di abitazioni del 6,6%. È così? E come è possibile in qualche modo descriverlo questo dato?
1: Con piacere. Allora, come lei ha ben sottolineato, si tratta di dati statistici notarili che in realtà sono dati reali proprio perché dai notai passano tutte le transazioni relative alle compravendite e ai correlati mutui quando appunto la compravendita viene fatta con un finanziamento. E tutti i dati ricevuti da tutti i notai d'Italia hanno attestato un aumento importante, un aumento che si ferma al 6,6% nelle compravendite immobiliari. E quindi una cosa piuttosto importante, anche perché poi noi riusciamo a fare la differenziazione tra le transazioni tra private, prime case, tra privati e tra imprese, con le imprese, tra privati, prime case e seconde case, imprese, prime case e seconde case, e vediamo che nella complessità, nella loro totalità, queste transazioni hanno portato un aumento significativo rispetto al 2024, perché in realtà il 6,6 ti dà un chiaro segno di ripresa anche dal punto di vista dei corrispettivi e dei finanziamenti che sono stati erogati.
0: Ecco, le chiedo sostanzialmente, da un punto di vista geografico, ci sono delle differenze significative tra nord, sud o nelle grandi città rispetto ai piccoli centri? Che cosa emerge?
1: Sicuramente ci sono, allora, emergono delle differenze importanti tra il nord e il sud e soprattutto anche diciamo rispetto alle grandi città, rispetto alle piccole città. Naturalmente per una netta prevalenza delle prime case nelle grandi città, delle seconde case per le quali vediamo che viene preferito diciamo piccoli centri oppure piccoli valori di case da ristrutturare, magari la famosa casa al mare o la casa di famiglia che viene rilevata da uno dei comproprietari. Però in effetti c'è una distinzione che comporta una concentrazione nel nord Italia, soprattutto nella Lombardia, degli acquisti immobiliari e dei mutui erogati rispetto alle altre parti dell'Italia.
0: Questo è per l'aspetto geografico. Invece, se prendiamo in considerazione un altro parametro che pure può essere significativo, quello dell'età anagrafica, che cosa cambia? Quali sono le fasce d'età dove c'è una maggiore attenzione nell'acquisto di un immobile, di una casa, di un appartamento?
1: Allora, a livello di età si nota che ad acquistare sono prevalentemente i soggetti in una fascia d'età compresa tra i 18 e i 35 anni, perché rappresentano il 25,6, quindi quasi il 26% degli acquirenti totali. A ruota segue la fascia d'età dai 36 ai 45 anni. E quindi significa che poiché c'è una netta prevalenza di prima casa acquistata da privati e imprese rispetto alla seconda casa tra private e imprese, significa che è la fascia più giovane che si avvicina e si approccia con il mercato dell'acquisto della propria casa d'abitazione. Sappiamo che l'acquisto della propria casa, prima casa e anche seconda casa, è un must per il popolo italiano. Mentre i venditori hanno, cioè, abbiamo una risultanza inversa e al contrario i venditori si concentrano nelle fasce più mature, perché il 27% dei venditori è compreso tra i 56 e i 65 anni, il 21,3% invece è dai 66 ai 75.
0: Ecco, lei diceva pochi istanti fa, insomma, la casa, l'appartamento, l'abitazione è sempre al primo posto dei desideri degli italiani,
1: sì,
0: nonostante
1: infatti.
0: tutto nel corso dei decenni, perché anche il 2025, che è stato un anno con degli aspetti anche economici un po' altalenanti, hanno visto poi alla fine un dato economico rilevante per quanto riguarda il
1: Certo.
0: mercato immobiliare.

0: Nazionale, almeno dai vostri dati, vedo un valore complessivo delle transazioni che ha raggiunto cifre veramente alte, significative,
1: Astronomiche, sì.
0: astronomiche, con un'ascesa e con una forte crescita.
1: Certo, anche perché in effetti è un dato da un lato un po' controcorrente, perché cioè, i disagi che vengono provocati dalle guerre in corso potrebbero portare all'idea di un pessimismo cosmico che magari non ti consente di pensare neppure a fare degli investimenti. In realtà per gli italiani la casa rimane sempre il bene rifugio anche a livello di investimento. E come giustamente ricordava lei, il valore complessivo delle transazioni ha raggiunto nel 2025 una cifra incredibile, 145 miliardi di euro, rispetto ai 139 erotti sempre del 2024. Quindi abbiamo avuto una crescita a livello di valori economici, di dati economici, di oltre 6 miliardi di euro, quindi un 4,3 su base annua.
0: Notaio, però tutto questo viene anche stimolato fortemente dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, che hanno aiutato fortemente a comprare un'abitazione. È così? Risulta dai vostri dati?
1: Risulta ampiamente le agevolazioni fiscali sono il motore per accedere appunto all'acquisto della prima casa, perché noi ricordiamo che l'imposta di registro in Italia è pari al 2% e nelle compravendite tra privati, che in realtà lei vede anche dai dati economici e dai dati statistici sono le più diffuse, ecco, questo 2% viene conteggiato su una base imponibile che pare al valore catastale, che il più delle volte è di gran lunga inferiore al prezzo di compravendita. Se poi a questo aggiungi un'agevolazione prima casa che individua l'imposta di registro al 2% al posto del 9% della seconda casa, è chiaro che le agevolazioni fiscali sono chiaramente un motore cioè un impulso alla compravendita e all'acquisto, perché il costo è ridotto, soprattutto anche è tenuto conto dei valori mediani delle case acquistate in generale.
0: Allora, notaio, ci fermiamo solo qualche istante per un brano musicale e subito dopo torneremo con lei, con il notaio Flavia Fiocchi, consigliere nazionale del notariato con delega alla comunicazione, per parlare ancora degli altri aspetti che emergono da questo rapporto annuale sviluppato appunto dal notariato.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale, siamo in collegamento e la ringraziamo davvero con il notaio Flavia Fiocchi, consigliere nazionale del notariato con delega alle comunicazioni. Allora, notaio, abbiamo fatto un po' il punto, abbiamo scattato una fotografia di questo rapporto che è estremamente interessante, ricco di numeri, di dati, ma anche di indicatori che sono importanti per cercare di capire un po' i cittadini, le famiglie, come si orientano nel mondo immobiliare. E allora le chiedo, i mutui, che è un altro capitolo sicuramente importante, fondamentale, crescono significativamente, è così?
2: Sì, ne confermo che in effetti non cioè crescono molto di più a livello percentuale della crescita registrata dal mercato immobiliare, ma è significativa la netta ripresa del comparto mutui nel 2025 rispetto al 2024, anche perché se ricordiamo, cioè avevamo un biennio precedente diciamo di contrazione del mercato delle erogazioni a fronte dell'innalzamento dei tassi di interesse. Invece in realtà l'incremento annuo che noi abbiamo registrato nel 2025 rispetto al 2024 è pari addirittura al 18,8%. Quindi chiaramente oltre all'aumento dell'acquisto immobiliare, e questo lo sottolineo perché normalmente, cioè nella stragrande maggioranza dei casi, l'acquisto della prima casa, anche della seconda, ma essenzialmente della prima casa, avviene in base ad un finanziamento, cioè a fronte dell'erogazione di un finanziamento da parte della banca. Però ecco, il capitale complessivo erogato per i finanziamenti ipotecari ha registrato, vedete dai nostri dati, una crescita veramente significativa.
1: Ecco, il valore medio qual è, notaio? Il valore medio del mutuo che viene richiesto qual è? È avuto un incremento da questo punto di vista?
2: Allora, diciamo che la fascia più rappresentativa è quella dei finanziamenti che sono compresi tra i 50 e i 200 mila euro, e questo è l'80%, 79 per essere più esatti, il 79% del totale.

0: e di crescita anche questo rispetto all'anno precedente, perché noi abbiamo poi individuato una tabella che attesta nel 2024 ad esempio i mutui fino a 50.000 euro corrispondevano al 3,53% della percentuale dei mutui erogati, ad oggi invece sono il 2,86, mentre invece aumentano i mutui dai 100.000 ai 150.000, aumentano di quasi un punto, così come quelli da 150.000 a 199.999. Cioè, questo è importante perché segna che a fronte di un aumento comunque anche magari non in alti percentuali, ma comunque di un aumento del prezzo di acquisto degli immobili, aumenta anche i finanziamenti erogati dalle banche, quindi aumentano anche i mutui richiesti dalle persone che vanno ad acquistare.
1: E l'altro aspetto che mi incuriosiva è perché in questo mercato estremamente altalenante si passa spesso dalla possibilità di cambiare dal tasso fisso a quello variabile o al contrario, perché insomma ci cerca di seguire un po' che cosa succede a livello internazionale e la gente, ormai le famiglie sono molto attente a questo aspetto, e questa è la questione delle surroghe. Invece a voi che cosa risulta per quanto riguarda le surroghe? Cioè questo cambio, non dico di banca, ma di modalità di accensione del mutuo?
0: Allora, diciamo che rispetto ai finanziamenti erogati, così come i mutui ipotecari si attestano e rappresentano la quasi totalità delle operazioni di finanziamento, cioè il 94,8%, le surroghe rimangono sempre a livelli storicamente bassi, incidono infatti per il 4,5%, quindi abbiamo circa 19.000 atti di surroga in tutto il
1: quindi
0: territorio
1: sono pochi
0: italiano.
1: Rispetto a quello di cui si parla, perché spesso si parla di tante surroghe, alla fine però nel concreto,
0: sì, realtà,
1: voi che avete il monitoraggio dei dati, sono pochissime.
0: No, anche perché lei parlava giustamente di una rinegoziazione del tasso. La banca, se il mutuatario è un mutuatario con pagamenti regolari, con un reddito che garantisce comunque la continuità dei pagamenti, è disponibile a trattare, a rinegoziare il mutuo passando dal fisso al variabile, dal variabile al fisso, pur mantenendo e per mantenere il cliente. La surroga poi, tra l'altro, che viene innanzitutto pagata dalle banche, perché il costo della surroga a seguito del decreto Bersani è a carico della nuova banca che acquisisce un nuovo cliente, e tra l'altro con la legge sull'equo compenso viene pagata dalla banca in modo equo, quindi senza quelle riduzioni di onorari che vengono applicate ai mutui fondiari in generale. Quindi io penso che la banca sia più interessata a trattare a livello di rinegoziazione piuttosto che a farsi surrogare da altra banca, e quindi a perdere il cliente, un cliente che magari era un buon pagatore. Però di fatto la surroga di cui tanto si parla è sì e no il 5% delle operazioni di finanziamento che vengono fatte in Italia.
1: L'ultima battuta, le chiedo uno sguardo al segmento delle case che avete analizzato, anche del lusso, perché insomma è ancora qualcosa di attrattivo, di interessante, oppure la gente ormai punta su altre tipologie di immobili?
0: No, rimane il segmento del lusso, rimane attrattivo per la popolazione italiana. Gli immobili con un valore superiore a 1 milione di euro crescono addirittura, sia nell'acquisto di prima casa da privati, sia da impresa e di seconde case da privati. Scendono invece gli acquisti degli immobili di lusso che costituiscono la seconda casa acquistata da impresa, però il segmento del lusso rimane senza dubbio un segmento attrattivo, anche se poi diciamo si attesta attorno al 5,99% di tutte le transazioni immobiliari che noi abbiamo analizzato rispetto a tutto il resto.
1: Grazie davvero al notaio Flavia Fiocchi, consigliere nazionale del notariato con delega alla comunicazione. Grazie davvero per questo sguardo ampio ed approfondito sul mercato immobiliare del nostro paese, dal nord al sud. E chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare in regia Là del Vetro Livio Cosentini, per l'organizzazione Fabio Cruciani, per la produzione Donatella D'Amato. È tutto da Giuseppe Caporaso, l'appuntamento è alla prossima trasmissione. A tutti quanti voi all'ascolto, come sempre, una serena giornata.
2: Al vostro servizio.

0: Enrico Semmeri. Enrico Semmeri, In Cammino.
1: Diamo il via alla nuova puntata di In Cammino, buonasera e bentrovati. Oggi parliamo di chiesa e patrimonio artistico, come custodire la storia per guardare al futuro.
0: In Cammino.
1: Ne parliamo con Don Luca Franceschini, bentornato Don Luca.
2: Grazie, grazie, un saluto a tutti voi.
1: Grazie a te per essere qui con noi, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l'Edilizia di Culto della Conferenza Episcopale Italiana, una puntata che nasce

0: E dalle giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico che si sono svolte quest'anno dall'8 al 17 maggio, dedicate appunto quest'anno al tema risonanze di santità tra devozioni, reliquie, testimonianze di fede. Don Luca, custodire la cultura per guardare, per saper leggere l'oggi e guardare al futuro anche in ambiente ecclesiale, a cosa servono queste giornate di valorizzazione? Come nascono e quali sono le motivazioni che le portano avanti?
1: Queste giornate nascono perché se è vero che il primo impegno che abbiamo messo e che di solito si mette è quello della conoscenza, quindi dello studiare, del catalogare, del mettere insieme tutte le cose che sappiamo dei nostri beni, dei nostri archivi e delle nostre biblioteche, se poi questo non parla e non racconta qualche cosa diventa una specie di mummia
0: Certo,
1: dentro un
0: certo.
1: sarcofago. E invece la valorizzazione è l'aprire le conoscenze perché possano parlare al mondo di oggi, comunicare in modi diversi a persone diverse a seconda delle necessità, a seconda delle sensibilità, dell'età, eccetera.
0: Tema di quest'anno interessante, tema risonanze di santità tra devozioni, reliquie, testimonianze di fede. Risonanze, è bello questo termine, è quasi tridimensionale.
1: Sì, è nato perché abbiamo iniziato a lavorare sul tema di Campani Campanili, poi magari ne
0: Certo.
1: parleremo, ma si è intrecciato con altri lavori che stiamo facendo in collaborazione con le diocesi, con l'Università Gregoriana, con altri studiosi e soprattutto con il tema delle reliquie dei santi, corpi dei santi che sono conservati e custoditi nelle nostre chiese. E quindi risonanze perché appunto non sono semplicemente reliquie dentro un cassetto, ma sono qualcosa che risuona nel cuore delle persone, risuona nelle devozioni del nostro popolo e vogliamo che risuoni perché sia un annuncio per tutti.
0: Certo, dicevamo che questa settimana, dedicata appunto alla valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico, si è aperta con il convegno che aveva appunto, questo titolo, Rintocchi e risonanze, Campane e Campanili, Tradizione e Architettura, un convegno che si è svolto a Bologna dal 6 all'8 maggio. È un tema molto particolare, quello delle campane e dei campanili che spesso sono specchio di una comunità, raccontano la comunità che sta ai piedi dei campanili.
1: Esatto. Intanto un convegno che già dall'anno scorso abbiamo provato a mettere insieme perché il nostro si chiama Ufficio Beni Culturali Edilizia di Culto.
0: Certo.
1: Allora l'ufficio è stato unificato, proviamo a unificare anche le tematiche, i beni culturali, la campana, il suono delle campane e l'edilizia, cioè il campanile,
0: Campanile.
1: l'edificio, ma in realtà sono un insieme che ha un significato culturale, sociale e storico importantissimo perché il campanile in qualche modo connota un territorio, sia per come svetta in mezzo alle case, facilmente riconoscibile, sia perché il suono delle campane in qualche maniera connota un territorio, diventa un patrimonio culturale di quel territorio dove le campane risuonano.
0: E una campana dà il ritmo alla comunità, non solo diciamo, il determinare delle ore che vanno avanti una dopo l'altra, ma anche con i momenti forti della comunità. Diventa un richiamo invisibile ma presente.
1: Esatto. La campana, anche se per qualcuno può essere un suono fastidioso, ma per molti ancora oggi rappresenta la narrazione di una storia, di una storia che è fatta di feste, di momenti belli, di momenti tristi,
0: Certo.
1: di funerali, di
0: Programmi.
1: matrimoni, di battesimi e soprattutto scandisce il tempo che scorre, le ore, ma soprattutto la settimana con al centro la domenica, il giorno della festa.
0: Dicevamo giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico. In questi anni, queste giornate, come hanno cambiato l'approccio delle diocesi al loro patrimonio?
1: Ma credo che abbiano stimolato appunto questo passaggio dal semplicemente conservare gelosamente, perché la Chiesa questo l'ha sempre fatto, ci sono sempre stati anziani preti, archivisti che custodivano il loro archivio, che però non, spesso era chiuso, non era accessibile
0: Ecco.
1: ed era il patrimonio di pochi conoscitori. Invece la Chiesa attraverso anche queste giornate ha imparato come è possibile far diventare patrimonio comune, accessibile anche ai bambini, ai ragazzi, alle persone che non hanno studiato e che possono comunque accedere per vivere un'esperienza che può diventare un'esperienza estremamente interessante, che fa crescere e che fa scoprire cose nuove.

0: Grazie anche a questi appuntamenti, anche a questa animazione che arriva magari anche attraverso l'ufficio di Roma della CEI, di riaprire, pensare a percorsi adatti anche a differenti fasce d'età, luoghi che magari appunto non si erano mai frequentati. Le comunità stanno riscoprendo un proprio patrimonio che racconta la stessa comunità. Questo è già un risultato, al di là della insomma, anzianità dell'iniziativa.
1: Certo. Perché è vero, la Chiesa esiste per annunciare Gesù Cristo, per rendere lode a Dio, ma tutto questo si manifesta attraverso la vita concreta delle persone e questa vita, attraverso l'esperienza culturale, emerge in tutta la sua bellezza, in tutta la sua forza, in tutta la capacità di connettere la storia, cioè il passato e le tradizioni, con il futuro, con ciò che si progetta e con ciò che si spera.
0: In che modo questi momenti eccezionali sono utili per anche, se vogliamo, una programmazione pastorale? O meglio, come questo patrimonio può entrare magari in un progetto di evangelizzazione che parte magari dall'iniziazione cristiana?
1: Ma da un certo punto di vista potrei dire con sincerità che forse siamo ancora abbastanza lontani, perché i beni culturali comunque sono vissuti all'interno delle comunità cristiane come un elemento marginale oppure strumentale, no? Possono
0: Certo.
1: servire per, però credo però che piano piano sta, almeno in alcuni, maturando la convinzione che c'è una grande potenzialità di annuncio, di
0: Anche perché una
1: evangelizzazione
0: volta
1: e di educazione.
0: era l'annuncio il bene culturale. Immagina, se penso alla cattedrale, al Duomo a San Marco, a Venezia, lì era una
1: Certo,
0: catechesi, no? Per chi poteva
1: certo.
0: avere solo quel tipo di linguaggio per intercettare un'iniziazione cristiana. Scusami se ti ho interrotto.
1: No, no, no, certo. Però credo che quello che oggi mi stupisce molto è come, almeno in alcuni, soprattutto nei giovani, ci sono un pochino meno pregiudizi, no? Nei confronti dei beni della Chiesa e forse proprio perché alcune cose non le si conoscono più, c'è anche l'entusiasmo nello scoprirle, nel trovare delle cose belle che sono nascoste, ma che facilmente possono emergere e diventare patrimonio di tutti.
0: Ci fermiamo un po' di musica, andiamo ad ascoltare Silvia Mezzanotte che reinterpreta un grande brano di Mina, La voce del silenzio.

Silvia Mezzanotte, che reinterpreta la voce del silenzio. Abbiamo detto che è un brano di Mina, ma in realtà la prima apparizione del brano fu a Sanremo.

0: culturale, questo è quello musicale, oggi stiamo parlando anche di quello culturale ecclesiastico con Don Luca Franceschini. La voce del silenzio, risonanze di santità, è un po' dentro l'ambiente che stiamo raccontando adesso, no? Perché certo, spesso il silenzio è, in realtà è un silenzio vivo, quello, ad esempio quello degli archivi diocesani, no?
1: Certo, certo, è un silenzio dove si scoprono continuamente cose nuove. Un archivio, per esempio, visto che l'hai citato, è un luogo dove a volte il ritrovamento di un frammento, di un foglietto, di un biglietto può rimettere in discussione la storia così come fino a quel momento la si era pensata e creare nuove domande, porre nuove questioni e addirittura farci scoprire che alcune narrazioni che avevamo portato avanti non erano neppure corrette, perché comunque non abbiamo mai una conoscenza a 360 gradi completa e totale di ogni cosa.
0: A noi qui attraverso In Cammino, almeno da un paio d'anni, diciamo così, dalla preparazione del giubileo, il giubileo, il post giubileo, stiamo raccontando e testimoniando un grande fermento nelle diocesi rispetto ai beni culturali, chiese riaperte, musei riaperti, percorsi di visita, itinerari. C'è un po' una riscoperta, il fatto che poi tanti giovani si possano formare per diventare guide, quindi riscoprire il proprio territorio e magari nel sud Italia non dover per forza emigrare, perché magari si mette insieme una cooperativa che possa in qualche modo stimolare un'animazione culturale all'interno dei propri percorsi ecclesiali. E questa è una bella notizia. Se penso a 3-4 anni fa, si è mosso tanto.
1: Ma credo di sì, perché ci sono stati anche investimenti, certo, da parte delle regioni, da parte, ma credo che, come dicevo prima, c'è una sensazione di riscoperta, proprio per l'allontanamento purtroppo di molti che c'è stato dalla Chiesa, anche dovuto al Covid, no? E però c'è una riscoperta forse più semplice, più sincera, meno pregiudiziale, ecco, da parte di alcune persone. Poi credo sì, lo sviluppo anche del turismo, di un turismo culturale che non punta soltanto alle grandi città, ai grandi monumenti, e ci fa riscoprire invece i luoghi più remoti all'interno delle vallate meno frequentate in passato e che invece oggi possono diventare davvero delle occasioni per l'Italia e per i nostri giovani come occasione di lavoro, ma anche diventare occasione di crescita spirituale, umana e cristiana delle persone.
0: Penso al Museo Diocesano Diffuso a Napoli, peraltro citato anche da Papa Leone quando ha incontrato la città di Napoli, tanti giovani appunto che non sono poi magari costretti, possono investire nel proprio territorio, possono approfondire, ritornare a quel senso della riscoperta di una ricchezza che si aveva lì a 100 metri e magari non si era mai nemmeno andata a bussare. In realtà è anche motivo d'orgoglio, no? Queste giornate di valorizzazione servono anche a quello, a far riscoprire cosa c'è sotto casa.
1: Esatto, perché spesso ci sono delle parti della città o anche dello stesso paese o della stessa chiesa dove uno va a messa la domenica che non sono conosciute, con sì, dei misteri che si rivelano, ma poi credo che quella è sempre la cosa fondamentale, delle storie di persone che riemergono e che, come dicevamo all'inizio, connettono il nostro passato, il nostro presente e la progettazione del nostro futuro.
0: Tornando al convegno che avete dedicato a campane e campanili, leggevo appunto in un articolo che la novità dell'appuntamento è stato il superamento di una visione meramente monumentale. Le campane e i campanili non sono compresi solamente come emblema e strutture eminenti del paesaggio culturale, ma come nodi di una comunità.
1: Sì, beh, certamente, ma devo dire, la cosa che mi ha colpito di più è vedere la partecipazione di tanti giovani che non solo amano suonare le campane, già questo mi ha stupito,
0: che
1: ma
0: è denigratorio, sai cosa suoni le campane, in realtà no,
1: esatto,
0: è un'arte,
1: esatto,
0: anche quella.
1: Ma anche sono preparati culturalmente e hanno riscoperto come il suono delle campane è davvero narrativo della storia di una comunità, da quello che sopra la campana ci sta scritto sin dall'occasione della sua fusione, a come si è evoluto il

0: un po' troppo dei musei, no? Chiesa museo è invece è un museo che guarda avanti, no? Il nostro titolo è puntato a custodire la storia per guardare al futuro, e senza quel museo, senza quella campana, magari oggi non saremmo qui a raccontarla.
1: Certo, perché sono tasselli fondamentali della storia, non si può toglierli pensando che siano stati inutili o marginali, no? È necessario invece riscoprirli in tutta la sua forza e in tutto il loro valore, perché sono il fondamento sul quale possiamo costruire, sì, la nostra storia, ma la nostra storia che va avanti, che diventa futuro, che diventa progetto, che diventa speranza, e per noi credenti speranza nel nome di Cristo.
0: E quindi continua, diciamo così, l'azione dell'ufficio che rappresenti, l'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l'Edilizia di Culto, a animare, i territori rispetto a questa finalità.
1: Certo, il nostro compito è proprio questo, non sono poi le diocesi che concretamente scelgono che cosa fare, ma noi diamo degli input, offriamo dei supporti e il coordinamento per mettere in rete ciò che viene fatto e anche per farlo conoscere, ovviamente, perché questo è fondamentale.
0: Cosa rimane delle giornate di valorizzazione? Pensando al futuro, come scegliete i temi? Ci sono delle priorità che ogni anno vengono messe sul tavolo?
1: Di solito scegliamo i temi un po' ascoltando, ecco, ascoltando le idee che ci vengono proposte, ascoltando gli incaricati delle regioni che magari un paio di volte all'anno si incontrano qui a Roma insieme con noi, e poi lasciando parlare il cuore, anche il nostro, perché comunque lavorando ogni giorno in questo settore poi le idee nascono perché c'è una passione, non solo un lavoro da fare.
0: Grazie a Don Luca Franceschini, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l'Edilizia di Culto della Conferenza Episcopale Italiana. Abbiamo raccontato delle giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico e anche delle motivazioni che sono alla base del perché si fa così tanta attività, e poi anche i risultati che coinvolgono anche i più giovani. Questa è una bella notizia che abbiamo raccontato qui a In Cammino. Grazie e a presto.
1: Grazie a voi.
0: Qualche istante per ringraziare Gianluigi Marsibilio, che ha curato la puntata, il nostro regista di quest'oggi Paolo Accorona, e alla prossima puntata, grazie da Enrico Selleri.

Stamattina mi crolla la faccia, ieri sera non ero così vecchia. Domani cercherò qualcosa che non torna, ora prova solo a stare calma. Ora prova solo a stare calma.

0: La prima, a cura di Federica Margaritora.
1: Buonasera, bentornati a Buona la prima pagina dei quotidiani di domani. Oggi iniziamo con il Corriere della Sera, siamo collegati con Biagio Marsiglia, caporedattore centrale. Buonasera Biagio.
2: Buonasera Federica, buonasera a tutti.
1: Allora, quali saranno le notizie in primo piano sul giornale di domani?
2: Oggi tratteremo sicuramente ancora di Iran e di Maldive. Maldive, per dire che il team finlandese, gli esperti sub-finlandesi abilitati alle grandi profondità e con l'apparecchiatura adeguata, hanno rintracciato i corpi nella seconda camera della famosa, ormai tristemente famosa, grotta degli squali di Maldive, e domani, tra domani e dopo, potrebbero già riuscire a portarli, dicono, in superficie. Comincia a delinearsi un po' quello che potrebbe essere successo, ancora non è definitivo, probabilmente avevano fatto delle esplorazioni in qualche cavità, devono aver perso la strada e non sono riusciti a trovarla in tempo, deve essere finito sicuramente quant'altro, però è sicuro, mentre tre di loro erano abilitati per quelle profondità, la ragazza e la guida, che è il primo cadavere che è stato recuperato, che tra l'altro dovrebbe arrivare a Milano in serata, non avevano l'autorizzazione a scendere. La cosa peggiore, secondo me, sono un pochino di subacqua, la faccio anch'io, è una questione di attrezzature che non avevano. Questo team di finlandesi ovviamente ha persino
1: attrezzatura, dice, adatta a quella profondità,
2: riescono a rigenerare l'ossigeno anche alle grandi profondità, possono stare giù anche un'ora consecutiva, poi hanno questi acqua scooter con cui riescono a muoversi sotto, insomma è tutta una cosa diversa, e nonostante questo il recupero dei corpi sarà comunque difficoltoso. Comunque cerchiamo di capire qualcosa ancora in più a livello dell'indagine, ma la tragedia purtroppo si è consumata, questo è. Dopodiché ci eravamo lasciati con il nostro amico Trump che minacciava Teheran, e ritroviamo con il nostro amico Trump che minaccia Teheran, che oggi pomeriggio, come saprai sicuramente, ha provato a rilanciare una proposta di tregua lunga con il blocco per un lungo periodo, si parla di anni, dell'arricchimento dell'uranio, non la sospensione totale che vogliono gli Stati Uniti, ma comunque una sospensione per vari anni, ma pare che Trump proprio adesso abbia detto che non gli interessa e che quindi o fanno una proposta diversa o, solita frase, saranno cancellati dalla faccia della terra, ormai siamo abituati. E tieni conto che l'Iran aveva anche detto lunga tregua e riapertura immediata di Hormuz. Ovviamente c'è la diplomazia che ci sta lavorando, però via social Trump, come ormai uso fare, hai visto i fotomontaggi con l'intelligenza artificiale e quant'altro, insomma sta continuando a minacciarli. Vediamo adesso se ci sono altri sviluppi nel corso della serata. E dopodiché torniamo sulla vicenda orribile e tremenda di Modena, che insomma ha sconvolto un po' tutti, è stato ascoltato il giovane che con l'auto ha investito tutti i pedoni, i passanti. Ovviamente credo che si possa dire con certezza che siamo di fronte a un caso psichiatrico, adesso io non sono un tecnico, comunque insomma il ragazzo era in cura, non si capisce bene perché sia stato perso dalle strutture pubbliche, che questo poi mi sembra un tema fondamentale che invece andrà affrontato, perché al di là della diatriba Salvini italiani con facciamo uno straniero e quant'altro, che è anche abbastanza, devo dire, disdicevole, insomma qui il problema vero, intanto questo è italiano e quindi non aveva permesso di soggiorno, è italiano a tutti gli effetti, pur di seconda generazione, origine marocchina.
1: Vabbè, ma poi se il motivo
2: e poi purtroppo tra l'altro oggi è stato interrogato, insomma è stato ascoltato, ha parlato con il suo avvocato, ha chiesto la Bibbia, è abbastanza disorientato, dice che voleva morire, che aveva preso il coltello perché era sicuro che qualcuno l'avrebbe ucciso, insomma siamo di fronte a sicuramente una personalità disturbata. Stanno leggermente migliorando le condizioni dei feriti, sappiamo che alcuni hanno subito un'amputazione degli arti inferiori, delle gambe, quindi insomma la situazione è complicata, però speriamo che possano insomma via via migliorare. Comunque ovviamente torniamo anche su questo con tutti gli aspetti dell'indagine già avviata, anche sul caso delle cure sospese, perché lui era presso sistema, e poi invece a un certo punto è sparito, nessuno cercava lavoro, non l'aveva trovato, vecchie frasi, conti cristiani in latino, ma sono passate già negli anni, comunque aveva chiesto scusa, oggi ha chiesto la Bibbia, insomma siamo di fronte Forse dovremmo occuparci più di come si vive al giorno d'oggi, di quali aiuti possiamo dare, e anche sotto il profilo sanitario, non soltanto le cure, insomma, anche le cure mentali. Ecco, queste sono queste tre cose che ti ho detto, penso che occuperanno la prima parte del giornale.
1: Abbiamo solo il tempo, ma proprio un flash, però 30 secondi.
2: Niente, ci occuperemo di cose brutte di Napoli e della flottiglia, però mi piacerebbe ricordare che aspettiamo la notizia dell'encitica del Papa, che uscirà il 25 maggio, daremo una che è rispetto appunto della persona nei tempi dell'intelligenza artificiale. Cominciamo a parlare anche di quella, aspettando a 135
1: la flottiglia, anni, scusami, tanto adesso poi il Papa la presenterà, lui avremo molto tempo per parlarne. La flottiglia, che cosa, quali sono le ultime notizie brevemente?
2: L'ultima notizia è che abbiamo perso contatto con 23 barche della spedizione, che ci sono 7-8 italiani fermati, si sta muovendo la Farnesina, cerchiamo di capire qualcosa di più in diretta in questo momento.
1: Allora, sono tante le notizie, domani sul Corriere. Biagio, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a te, grazie a tutti, buon proseguimento.
1: E noi adesso passiamo alla Sicilia, siamo collegati con Mario Barresi, non siamo ancora collegati con Mario Barresi per le notizie della Sicilia, che anche qui sono tante perché ci sono ancora notizie sia di politica ma anche di cronaca. Eccolo, Mario Barresi, vice direttore, buonasera.
3: Buonasera, bentrovati.
1: Allora, quali sono le vostre notizie in primo piano?
3: Ovviamente il piano internazionale con le trattative sull'asse Trump-Iran che continuano, i seguiti con la testimonianza dell'attentatore di Modena, ma abbiamo anche alcuni approfondimenti siciliani sui quali puntiamo molto, tra i quali un focus sulla privatizzazione della SAC, che è la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, che dovrebbe passare da pubblica a privata, con diciamo un affare sul quale balla una cifra tra 800 milioni e un miliardo. E assieme a questo accoppiamo anche una serie di appetiti di molte compagnie aeree, soprattutto sulle tratte da Catania. Noi abbiamo il volo diretto Catania-New York fatto da Delta, che inizialmente era partito per pochi mesi, ma adesso hanno capito che soprattutto un certo target di turisti americani, big spender li chiamano loro, sono molto interessati alle località turistiche siciliane durante anche mesi non estivi del turismo. Il problema è che si devono adeguare gli albergatori, perché molti dei 5 stelle blasonati che cerca questo target di turisti in quei mesi chiudono per ferie.
1: Chiudono proprio.
3: Bisogna mettersi d'accordo, certo, se viene prima l'uovo, certo, o poi la gallina.
1: Certo.
3: A proposito di uova,
1: però ti posso chiedere prima, no, perché mi ha incuriosito la notizia della privatizzazione, ma chi li prenderebbe gli aeroporti?
3: E allora la società ha fatto il bando per la manifestazione di interesse, già sono arrivati colossi nazionali e internazionali, tra i quali si vocifera anche la società ADR che controlla Fiumicino, degli imprenditori argentini, altri player che gestiscono altri aeroporti nazionali e internazionali. Catania è il quarto aeroporto d'Italia e quindi fa gola a molti, anche perché dentro c'è Comiso, che è un piccolo gioiellino che copre la fascia del sud-est, la zona di Camilleri.
1: Ma quindi è stato la società pubblica che ha emesso il bando per privatizzare.
3: Dopo anni di discussioni, di dibattiti, hanno capito che per il salto di qualità definitivo,
1: servivano i soldi.
3: La parte pubblica, una quota di minoranza e un posto in CDA.
1: Quindi però un po' una parte la tiene il pubblico.
3: Sì, una parte minoritaria la tiene la Camera di Commercio del Sud-Est, che è quella che raggruppa Catania, Siracusa e Ragusa, il Comune di Catania, le province di Catania e Siracusa, ma sono quote minoritarie perché ovviamente il privato avrebbe la golden share e di fatto il controllo, della società. L'altra cosa particolare che vi volevo raccontare, senza spoilerarla troppo, è che abbiamo scovato una storia, c'è un fascicolo aperto in una procura siciliana, non dico quale, per non dare punti di riferimento, un trapper neomelodico, non mi chiedere cosa sia perché ho fatica a capire.
1: Dopo te lo spiego.
3: Cominciato un intreccio amoroso con una signora siciliana, il trapper napoletano, a un certo punto cominciava a chiedere soldi a questa signora che dopo un paio di elargizioni aveva deciso di fermarsi e per minacciarla affinché continuasse a darle quei denari che a lui evidentemente servivano, a un certo punto ha detto: guarda che io sono vicino di casa di Matteo Messina Denaro e quindi posso farti del male quando voglio. La signora, questa ovviamente la denuncia è risalente a quando Messina Denaro, pace all'anima sua, con tutti gli annessi e connessi, era ancora in vita adesso finalmente la giustizia è arrivata a bussare alla porta.
1: Ma la signora l'aveva denunciato? L'aveva denunciato. Perché il trapper neomelodico è il massimo comunque, no? Perché restano neomelodici, però si sono evoluti in trapper, così la trap, che poi di solito che sai che è un mondo molto ambiguo, a volte colluso, no? Nel napoletano.
3: Noi abbiamo pubblicato qualche giorno fa un personaggio creato dall'intelligenza artificiale che era diventato un influencer in questo settore, sulla quale la DDA di Catania ha aperto un'inchiesta perché si ritiene che dietro ci sia anche la mano della criminalità per fare proseliti tra i giovani nei quartieri popolari.
1: E così
3: c'è un po' una cosa un po' particolare.
1: Mario, ci dobbiamo salutare, ma sono interessantissime le notizie siciliane. Grazie per essere stato con noi.
3: Buon pomeriggio, grazie a voi.
1: Questa sera parliamo della Tunisia perché vanno avanti i round di questi piccoli meeting 4+4 tra rappresentanti dei due governi libici. Il secondo round è stato pochi giorni fa a Tunisi, sostenuto dalle Nazioni Unite e dall'Italia. A Tunisi c'è stato appunto questo secondo incontro, più che altro per cercare di far fare le elezioni nel paese che dal 2011 non ha più avuto la possibilità, perché insomma sapete tutti che è un paese con una grossa instabilità, con l'est coalizzato contro l'ovest, è un paese diviso in due, e la parte riconosciuta, il governo di Tripoli, però in realtà è quella più debole dal punto di vista militare, e ognuno sostiene una delle due parti, quindi sembrano incontri abbastanza complessi e difficili. Li ha seguiti Matteo Giusti, africanista, collaboratore di Lines, che è collegato con noi. Buonasera Matteo.
4: Buonasera a voi.
1: Allora, intanto cosa vuol dire 4+4?
4: Beh, semplicemente l'Est, cioè il governo che fa capo, diciamo, a Tobruk e a Bengasi, perché hanno diviso le rappresentanze, ha inviato quattro persone. In realtà hanno mai inviato quattro persone di indubbio valore, perché hanno mandato un economista, un ex ambasciatore e altri due, diciamo, persone della società civile libica. La stessa cosa hanno fatto da Tripoli, cioè dalla Tripolitania, dove hanno inviato il ministro della comunicazione all'AFI due dirigenti di una società mista pubblico-privata che gestisce gli introiti petroliferi libici e un docente universitario. Quindi hanno radunato otto elementi, 4+4, che potessero rappresentare le istanze dei due governi che si parlano con estrema difficoltà.
1: Qual è l'obiettivo?
4: L'obiettivo primario sarebbe quello di ricostituire una commissione nazionale elettorale che possa permettere di tornare al voto. Non è così semplice, perché intanto questo consiglio nazionale deve essere rappresentativo di tutto il paese e deve indire una data che possa star bene a entrambi, e soprattutto deve riuscire a far votare. perché non c'è niente di scontato. Sia nella parte orientale, cioè nella Cirenaica, la situazione è un po' più tranquilla, il voto è comunque difficile perché è fortemente controllata dall'esercito privato del generale Khalifa Haftar. Nella parte diciamo della Tripolitania, quella di Tripoli, la situazione è più complicata perché la stessa capitale, spostandosi di quartiere in quartiere, è controllata da milizie diverse, la maggior parte non tutte fedeli al governo di Tripoli, ma che comunque controllerebbero anche le operazioni di voto, e quindi diventa tutto difficile, servono osservatori internazionali.
1: E com'è possibile però, appunto, prima di arrivare a un voto, perché dovrebbe essere poi un voto che esprime però un governo unico, cioè dovrebbe essere prima riunificato il paese, ma da quello che ci stai dicendo è un'operazione un po' così ardua.
4: Hai talmente ragione che un vecchio diplomatico mi diceva che non si fanno elezioni per stabilizzare un paese, ma si fanno elezioni quando il paese è stabilizzato, quindi è proprio un controsenso. Questo meeting del 4+4 ha come roadmap prima la tornata elettorale amministrativa locale, quindi diciamo che hanno usato un escamotage per non votare per il governo, ma per votare per sindaci, presidenti di province, regioni, amministratori diciamo di piccolo e medio livello, e solo in un secondo momento mettere sul tavolo un tentativo di riunificazione. La riunificazione non è al momento possibile perché il governo di Tripoli si riconosce come l'unico legittimo, quello di Bengasi Tobruk lo stesso, e i loro alleati internazionali, turchi da una parte e russi dall'altra, non intendono certo mollare una preda così lucrosa come la Libia.
1: Ecco, le due parti, chi è che ha il petrolio?
4: Ne ha di più la parte della Cirenaica, cioè Tobruk Bengasi, soprattutto perché alcune zone sono spassate dalla parte di Tripoli sotto il controllo della Cirenaica, perché ad oggi il governo orientale diciamo che amministra tra il 60 e il 65% del territorio, e quindi circa il 70% di tutte le riserve di gas e petrolio. Il governo di Tripoli ha però ancora sotto controllo la zona di Misurata e Sirte, che sono due ottimi bacini, e per il fatto che controlla appena il 30-35% del territorio, fondamentalmente è già una quota importante. Quelle sono città che però amministra indirettamente, perché le amministra attraverso le milizie di Sirte e di Misurata.

0: quelle di Misurata, tra l'altro, sono le più feroci e anche legate all'islamismo internazionale.
1: E quindi quando noi facciamo gli accordi con la Libia, già ce li abbiamo appunto per gas e petrolio, intanto con chi li facciamo?
0: Beh, li facciamo con entrambi, anche se fondamentalmente noi riconosciamo, noi come l'Unione Europea e noi come le Nazioni Unite riconosciamo il governo di Tripoli, quindi si facciamo soprattutto con il governo di Tripoli, che ha comunque dei bacini importanti, soprattutto offshore, ma stiamo iniziando a farli anche con Tobruk e Bengasi, tanto che abbiamo una rappresentativa diplomatica anche nella Libia orientale, perché lì ci sono dei bacini più ampi, meno sfruttati, e soprattutto è una zona paradossalmente, visto che c'è un signore della guerra particolarmente potente, più stabilizzata, quindi è più facile lavorarci. Il problema è che questo governo non ha un riconoscimento internazionale, tranne quello della Russia, quello dell'Egitto, quello degli Emirati Arabi, che comunque lo sostengono, e anche della Francia, che come al solito gioca su più tavoli.
1: Che cosa potrebbe far cambiare, anche di poco, ma insomma far fare uno scatto a questa situazione che tu hai descritto?
0: Beh, il generale Haftar ha provato a riunire la Libia a colpi di cannone, ha mosso più volte sia lui che il figlio Saddam per chiudere Tripoli in una tenaglia, è stato fermato dai russi, che sono i suoi alleati, perché non volevano uno scontro con i mercenari turchi che sono presenti qui. Al momento io credo che una mediazione internazionale sia ancora possibile, perché c'è da decidere il presidente della Banca Nazionale Libica, e questo potrebbe essere il primo passo per spartirsi il tesoro libico, che potrebbe metterli d'accordo. E una transizione è necessaria, sicuramente i politici che sono al momento al potere non ne hanno diritto, neanche quello di Tripoli, perché Abdulhamid Beiba ha il mandato scaduto da quasi un anno e non vuole neanche lui tornare alle elezioni per non perdere il potere. Servirebbe azzerare tutto e ricominciare. Il problema è che la Libia è una regione, è uno stato finto, perché è creato solo a tavolino, perché la Tripolitania, la Cirenaica e il Fezzan a sud sono sempre delle entità totalmente diverse, dove il peso tribale è determinante, quindi bisogna venire a patti con le tribù.
1: Matteo, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, alla prossima.
1: E noi ci fermiamo qui, grazie a Stefano Sciurpi in regia, torniamo domani.
2: Buona la prima!

0: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
1: Cose di musica apre una nuova settimana di racconti, tre storie per puntata, un solo linguaggio, quello musicale. Le storie di oggi riguardano un disco, il Rematto di Marco Mengoni, poi un interprete, Etta James, e infine un evento, il debutto di Lucio Dalla al Festival di Sanremo. Come sempre ad aprire le danze c'è una canzone da playlist e

disco. Rematto il secondo EP di Marco Mengoni, pubblicato nel febbraio 2010 da Sony Music, il progetto arriva pochi mesi dopo il suo primo EP, Dove si vola, del 2009, e segue la crescente attenzione mediatica nei confronti dell'artista dopo la vittoria alla terza edizione di X Factor Italia. Il disco contiene 7 brani, di cui il singolo principale, Credimi Ancora, che Mengoni presenta al 60° Festival di Sanremo nella sezione Big, ottenendo il terzo posto e contribuendo alla visibilità del progetto.

0: Credimi ancora il singolo apripista di Re Matto, l'EP che Marco Mengoni ha promosso direttamente dal palco dell'Ariston al Festival di Sanremo nel 2010. Musicalmente il disco muove tra pop e pop rock, con aperture melodiche e arrangiamenti pensati per valorizzare la voce espressiva di Mengoni, e include elementi che spaziano dalla ballad di In un giorno qualunque a influenze dance pop di Stanco, che stiamo per ascoltare. Dal punto di vista della produzione, il disco è curato da Cantieri Musicali, con la partecipazione di più produttori e autori, un team già attivo nella scena pop italiana.
1: Come puoi fermarmi? E cosa mai puoi dirmi di più?

0: Anche questo stanco è parte del disco Rematto, secondo EP di Marco Mengoni, che debutta al primo posto della classifica italiana degli album più venduti, mantenendo la posizione per più settimane e venendo certificato triplo platino per le vendite complessive in Italia. Il disco contribuisce a consolidare Mengoni nel mercato discografico italiano, oltre a stabilire la base per il suo primo tour ufficiale, Rematto Tour, con decine di concerti in tutta la penisola. Nel complesso, Rematto rappresenta un momento chiave nell'evoluzione artistica di Mengoni, un progetto che unisce aspirazione mainstream e abilità interpretative, segnando il passaggio da artista emergente a figura riconosciuta nel pop italiano. E ora è tempo di parlarvi di una grande interprete, Etta James, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

0: interprete.
1: Etta James, nome d'arte di James Etta Hawkins, nasce a Los Angeles il 25 gennaio 1938. La sua infanzia è segnata da instabilità familiari e difficoltà economiche, elementi che influenzeranno profondamente la sua espressività vocale. Inizia a cantare giovanissima nel coro della chiesa, dove sviluppa una potenza vocale fuori dal comune. Nel 1954 incide il primo successo, The Wallflower, che entra nella

Classifica R&B statunitense. Il punto di svolta arriva all'inizio degli anni 60, con l'ingresso alla Cheese Records di Chicago, etichetta centrale per la musica afroamericana. Qui pubblica una serie di brani destinati a diventare classici, primo tra tutti At Last del 1960.

At Last rappresenta l'interpretazione più celebre di Etta James ed è uno standard della musica soul e jazz. Tra gli altri successi che contribuiscono alla sua ascesa citiamo All I Called Was Cry e Tell Mama, nei quali è già evidente la capacità dell'artista di muoversi con autorevolezza tra blues, R&B, soul, gospel, jazz e rock, influenzando generazioni di interpreti. La carriera di Etta James è però segnata anche da lunghi periodi di dipendenza da sostanze che rallentano la produzione discografica e le esibizioni dal vivo. Nonostante questo, dagli anni 80 conosce una forte rivalutazione critica.

0: Something Got a Hold on Me è un singolo interpretato da Etta James e pubblicato nel 1962. Come abbiamo sentito, il brano unisce soul e R&B con un canto intenso e carico di tensione emotiva. Per questo piace ed entra nelle migliori classifiche, contribuendo a consolidare la notorietà internazionale della cantante americana. Nel corso della carriera, Etta James vince 6 Grammy Awards e 17 Blues Music Awards. Nel 1993 poi viene inserita anche nella Rock and Roll Hall of Fame. Muore il 20 gennaio 2012 a Riverside, in California, a causa di complicazioni legate alla leucemia, pochi giorni prima di compiere 74 anni. La sua eredità resta centrale nella storia della musica afroamericana. E ora ci prepariamo a raccontarvi un aneddoto, il debutto sanremese di Lucio Dalla. State su In Blue.
1: Cose di musica.

0: L'aneddoto.
1: Lucio Dalla è uno dei cantautori più originali e influenti della musica italiana del Novecento. La sua carriera inizia negli anni 60 come musicista jazz e clarinettista, prima di avviarsi verso una carriera solista. Dopo alcuni 45 giri e la fondazione di un proprio gruppo, Gli Idoli, Dalla affronta per la prima volta il palco del Festival di Sanremo nel 1966 con il brano Puff Boom, presentato in abbinamento con gli Yardbirds. Questa prima apparizione non gli valse l'accesso alla finale, ma segna il suo debutto ufficiale al festival e la sua prima esperienza in un contesto di grande visibilità nazionale.

Puff Boom segna il debutto di Lucio Dalla al Festival di Sanremo nel 1966. Nonostante la sua successiva fama, quella prima partecipazione non ottenne un grande successo immediato, ma segnò l'ingresso del cantautore bolognese nella celebre kermesse, cui parteciperà nuovamente l'anno seguente con Bisogna saper perdere in abbinamento con i Rocks, ottenendo una migliore accoglienza e consolidando la sua presenza nel panorama musicale italiano. Questi primi anni sanremesi fanno parte di una fase in cui Dalla esplora il beat italiano e cerca di ritagliarsi un'identità propria sul piano commerciale e artistico, pur incontrando talvolta reazioni contrastanti dal pubblico e dalla critica. Il vero punto di svolta, però, arriva nel 1971, anno in cui Dalla torna al Festival di Sanremo per presentare il brano 4 marzo 1943.

0: Lucio Dalla con 4 marzo 1943, brano scritto insieme alla poetessa Paola Pallottino e noto anche come Gesù Bambino nella sua versione originaria, prima delle modifiche richieste dalla censura del Festival di Sanremo. Questa canzone, che riprende nel titolo la data di nascita del cantautore bolognese, ottiene un terzo posto all'Ariston e rappresenta uno dei momenti più significativi della sua carriera, segnando il passaggio da semplice partecipante a protagonista riconosciuto nel mondo della musica italiana. Nel corso degli anni 70 e successivi, Dalla partecipa più volte al festival e costruisce una carriera di cantautore apprezzato, capace di unire narrativa personale e innovazione musicale, contribuendo a ridefinire i confini del pop italiano. Ed è così che oggi ci salutiamo. Grazie per averci seguito. Cose di musica. Torna domani.
1: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.

gente lì spariva, ladri di stelle di jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata, Marisa svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo, le donne odiavano il jazz e non si capisce il motivo. Dap da da dap dap da da di di da dap da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da

sotto le stelle del jazz, un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, do da do da do da.

0: Soul, Soul, un programma di Monica Mondo. Soul, Soul. Dante Ferretti è un mito.
1: Mito.
0: Eh beh, è un mito, è tanta parte della storia del cinema italiano e non solo italiano. I suoi segreti, e questo è il suo titolo, sono in una mostra che da Roma poi farà il Giro d'Italia, celebrativa, illustrativa della sua capacità, della sua maestria nel disegno e nell'invenzione. Quanti disegni, quanti bozzetti ha nel suo studio?
1: Io ce n'ho... non sto scherzando, ce ne avrò 800-900.
0: Allora.
1: Io ho una certa età, io ho detto ho 50 anni più IVA.
0: Quanti film ha fatto, maestro?
1: 95.
0: E il prossimo quando lo fa?
1: Quando mi chiamano. No, basta, mi sono stufato.
0: Ma perché sei stufato?
1: Perché io... sono cittadino americano, sono diventato, ho il passaporto americano, la residenza in America, però ho fatto 9 film con Scorsese e con Brian De Palma,
0: con Tim Burton,
1: Neil Jordan, con tanti, ma come li ricordo. E allora... adesso sono tornato a Roma perché sto bene a casa mia a Roma, c'ho una casa dove al nono piano di via Gregoriana, dove vedo dal Quirinale, 9 finestre dove vedo dal Quirinale fino a tutta Roma, fino alla
0: fine. E Roma
1: fine.
0: È il cuore del mondo. Ma lei è partito tanti anni fa da Macerata.
1: Sì.
0: E lei in realtà...
1: avevo 16 anni.
0: Ma prima ancora lei è nato sotto le bombe, giusto?
1: Sì.
0: È un miracolo la sua vita.
1: No, sì, no, sono... E mi ricordo, io non mi ricordo. Cioè, io avevo un anno e siccome hanno bombardato... dovevano bombardare una caserma che stava vicino a casa mia e questo qui era degli inglesi, degli aerei inglesi, se sono sbagliato. Non hanno preso la caserma, hanno preso casa mia. Io mi sono salvato, sa come? Perché crollando casa io sono andato a finire sotto. Cioè, a me mi ha salvato un armadio. Mio padre aveva una grande falegnameria, insomma. E allora questo armadio mi ha salvato perché sopra sono cadute tutti quanti pezzi, insomma, il tetto, le cose. Così. E allora mio padre ha perso addirittura una gamba e mia madre mi è venuta a trovare con la sorella di mia madre. Il giorno dopo, prima ha accompagnato mio padre all'ospedale, che ha perso una gamba e così. E allora la cosa divertente che mi è venuta, allora Dante, io piangevo. A un certo punto pare, questo me l'ha detto mia madre, non so se è vero,

0: che appena mi ha trovato io ho detto Chuck. Vedi che c'era qualcosa per cui dovevo far cinema.
1: A un anno la prima parola è stata
0: sì,
1: Chuck.
0: Chuck.
1: Facciamo finta di crederci.
0: Senta. No, no, ci dovete credere. Sì. Così mi ha detto mia
1: allora,
0: madre.
1: Allora la mamma ha sempre ragione. Senta maestro, lei ha fatto l'istituto d'arte, ha fatto l'accademia, ma il suo amore per il cinema davvero quando e come nasce?
0: Nasce quando mio padre e mia madre mi portarono al cinema a Macerata, cinema ancora me lo ricordo, si chiamava Cinema Italia, e io ho visto un film che era Ben Hur a quell'epoca. Ho visto, dico, che bello, così. Poi io facevo l'istituto d'arte. E allora che facevo però? Di notte, dopo che avevo visto quel film, io mi alzavo e rubavo i soldi nelle tasche di mio padre. E di giorno, cioè tutti i giorni, andavo a casa dopo l'istituto d'arte, andavo a mangiare e così. Diceva, allora che fai, studi a casa? No, dico, vado a studiare con gli altri studenti, amici a casa loro, stiamo insieme e così parliamo di quello che dobbiamo dire domani, eccetera, eccetera. Io in realtà, anziché andare al cinema, andavo prima a vedere un film al Cinema Italia, poi andavo a vedere il secondo film, Cinema Corso, terzo film al cinema Cairoli. Questi sono i nomi dei tre cinema che andavo sempre. E arrivavo la sera a casa verso le 8:30, 9, dice Madonna.
1: Quanto hai studiato?
0: Io dico, abbiamo studiato tanto. Però il problema era che io poi ero sempre rimandato a ottobre. Addirittura c'avevo due in ginnastica.
1: Lei ha lavorato con tutti i più grandi registi italiani, non solo italiani, da Scola, Zeffirelli, Cavani, Bellocchio, Comencini, ma
0: Pasolini.
1: Ecco, arriviamo a
0: no,
1: Pasolini
0: Fellini.
1: E Fellini, perché sono stati i due sodalizi più importanti.
0: Beh, certo. Mm?
1: Ha fatto tutti i film con Pasolini, dal Vangelo secondo Matteo fino... Ma che tipo era? Che legame avevate tra voi?
0: Io tra l'altro ho scritto anche un libro,
1: esatto.
0: La bellezza imperfetta. Io con Pasolini ci siamo sempre dati del lei.
1: Quindi, davvero, del lei?
0: Sì, sempre. E ho avuto un rapporto stupendo perché io ho cominciato come assistente. La cosa bella era che a un certo punto lui mi ha voluto per fare il primo film che ho fatto con lui come scenografo, firmandolo come scenografo. È stato Medea, io ho un rapporto diretto con lui, per cui io facevo i film, li facevo sempre io.
1: Com'era lavorare con Fellini?
0: Stupendo, stupendo. Poi lui aveva fiducia di me.
1: Era gentile?
0: Sì, gentilissimo. La cosa divertente era quando io, siccome lui abitava via Margutta, io via del Babuino, ci trovavamo sempre da Canova,
1: al
0: bar Canova.
1: Di Piazza del Popolo.
0: Piazza del Popolo, se andavamo in macchina mi diceva sempre tutte le mattine, Dantino, che ti sei sognato stanotte? Io la prima volta dicevo, ma non mi pare niente. Giorno dopo, Dantino, che ti sei sognato stanotte? Ho sognato qualcosa, però non mi ricordo. Terzo giorno, Dantino, che ti sei sognato stanotte? A quel punto mi sono cominciato a inventare i sogni.
1: Lei, insomma, di materia Fellini gliene ha data parecchia per le sue visioni, direi.
0: Sì.
1: Senta, e invece Hollywood, vabbè, abbiamo detto prima, Scorsese, Jordan.
0: No, io adesso Hollywood vi racconto questa. Io sono stato chiamato a Hollywood dopo che ho fatto Il Barone di Munchausen di Terry Gilliam, che uscì in America e dissero che era il film più bello di scenografia che era mai stato fatto nel mondo del cinema. Allora a quel punto c'era Harvey Weinstein, che era un famoso produttore, che mi ha chiamato e mi ha mandato in America per fare un film che si chiamava Isobar. Allora io ho cominciato a disegnare questo film, a un certo punto ho ricevuto una

0: telefonata, si dice: guarda, c'è Scorsese che ti vuole per fare un film L'età dell'innocenza a New York. Allora io che ho fatto? Ho detto: arrivo subito. Ho lasciato il film che stavo facendo senza dire niente, sono andato a casa, ho fatto la valigia, ho preso l'aereo che era della Metro Goldwyn Mayer. Una volta c'erano gli aerei che andavano allora sono andato a New York. La cosa divertente, questa la devo raccontare, era un aereo di quelli che sa, c'era il corridoio e mezzo da una parte, come tutti gli aerei, tre sedie da una parte e tre sedie dall'altra. Lì invece era modificato questo aereo da Metro Goldwyn Mayer. A posto delle sedie avevano fatto due lettini, letti, con le tende. Allora in mezzo si camminava. Quando a un certo punto il pilota dice: allora preparatevi che fra 20 minuti arriviamo a New York. E allora tutti quanti, io apro le tende, mi vesto, apro le tende, e così a un certo punto quella accanto apre la tenda e tira fuori un braccio, tutto questo, un braccio nero. Dico: oh, mamma mia, chi era? Era Naomi Campbell. Allora io, quando sono sceso, ho detto: ragazzi, ve lo devo dire, io ho passato tutta la notte con Naomi, ho dormito con Naomi Campbell.
1: Era la verità, della verità. Senta, era diverso Hollywood da Roma, da Cinecittà? Cosa ha trovato di diverso nel modo di lavorare?
0: Beh, nel modo di lavorare, insomma, Cinecittà una volta si lavorava molto bene. Io mi ricordo, lavorando con i più grandi che c'erano in Italia, e lavoravo bene. Però Hollywood, insomma, il cinema era una cosa, un'industria importantissima, per cui poi c'erano un sacco di soldi. Io ho fatto 9 film con Scorsese e erano 200-250 milioni di euro, di dollari, insomma è andata molto bene. E poi ho avuto la sfortuna di vincere 3 Oscar. So,
1: perché sfortuna? Non le piacevano quelle cerimonie? Sì.
0: No, ma lo sa una cosa, che io ho avuto 11 nomination io e 9 mia moglie, che era
1: sua moglie.
0: Mia moglie Francesca Lo Schiavo,
1: arredatrice.
0: Sì.
1: Avete lavorato sempre insieme?
0: Sì, abbiamo lavorato insieme. No, sempre in America, abbiamo cominciato in America a lavorare insieme per 5 volte, non abbiamo mai preso niente, mai un Oscar, sempre seduti lì. Io pensavo di prenderlo per L'età dell'innocenza, che era un film molto bello, così, e invece niente. Alla quinta volta ho detto: ma io non ci vado più, non me ne frega niente. Allora, come stavamo facendo sempre un altro film con Scorsese, a un'isola a Boston, che era, ma adesso manco mi ricordo che film era, ha detto: dai, su, forza, andiamo. Eravamo nominati tutti quanti per The Aviator. Dico: ma guarda, siccome lui viaggiava sempre con l'aereo privato, dai, forza, dai, andiamo. Allora siamo montati sull'aereo privato, siamo arrivati, e stavolta la cosa strana è che non c'avevamo nemmeno i posti seduti dove stavano seduti tutti, e noi stavamo dietro le quinte. A un certo punto l'Oscar per il miglior production designer va a Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo, per il film da Vietor. Noi non ci credevamo, stavamo dietro le quinte. A un certo punto siamo arrivati, questa era Ali Berry che diceva questa cosa. Allora abbiamo preso questo Oscar, diciamo che è stato il
1: dove
0: primo.
1: Ce l'ha l'Oscar? Dove l'ha messo? In salotto?
0: No, sì, sta sul salotto, sulle mensole dell'IKEA.
1: O è 1, 2, 3?
0: No, 6, ce ne sono 3 io, 3 mia moglie.
1: Lui ed è. E poi ci stanno i Davide Donatello,
0: sì,
1: e i BAFTA.
0: No. I BAFTA, i cose. Cioè abbiamo 175 premi.
1: Ci vuole un museo?
0: No, io c'ho

0: l'avevo qui
1: sul telefonino.
0: Sul telefonino, se volevi vi faccio vedere.
1: Sua moglie, quando vi siete conosciuti? Quando vi siete sposati?
0: Noi dunque ci siamo con questa una cosa carina, perché io che ho una casa in Sardegna che me la sono fatta 55 anni fa. Allora, mia moglie era ospite di Fabrizio De André, della moglie, la prima moglie si chiamava Puni De André, erano amiche. Allora era ospite a casa di Fabrizio De André. Fabrizio De André era mio carissimo
1: Ah sì.
0: amico. Allora lì c'era Fabrizio De André, Elio Petri, ho fatto una cena per tutti, ho invitato tutti quanti, gli amici, le cose che stavano lì. E allora è venuto Fabrizio e ha portato Francesca e la moglie, insomma, tutti quanti così. E lì ho conosciuto Francesca. Dico: "Ma tu sei di Roma?" Dice: "Sì, anch'io." "Ma tu dove abiti a Roma?" "Ai Parioli." Dice, lei ha detto: "Anch'io ai Parioli." "Ma tu dove?" Io dico: "Via Caroncini." Dice: "Ma strano, io via Ruggero Falo," che erano due vie che
1: E non
0: alla
1: vi
0: fine di
1: eravate
0: via
1: mai
0: Caroncini,
1: incontrati, non vi eravate mai incrociati, mai.
0: no, c'avevamo lo stesso garage, non ci siamo nemmeno mai visti. A quel punto
1: Destino.
0: il destino ha voluto che sono rimasto prigioniero. Adesso sono prigioniero di mia moglie, lei ogni tanto. Che devo fare? Io ogni tanto sono andato pure in farmacia a cercare delle gocce di veleno da mettere
1: No, non ci
0: nel
1: credo.
0: pranzo.
1: Anche perché avete una passione comune,
0: Ma
1: no?
0: sì,
1: Una
0: certo.
1: bella passione
0: No,
1: comune.
0: poi abbiamo due figli.
1: Lei ha parlato con sincerità della sua fede. Ha detto: "Io a Gesù gli devo molto perché mi ha dato tutto quello che ho e che ho
0: Certo,
1: fatto."
0: certo. Io quando ho fatto il Vangelo secondo Matteo di Pasolini, ho fatto tutto, ho fatto pure la croce e ho portato io la croce dove poi Gesù fu messo in
1: Crocifisso.
0: crocifisso. E Gesù Cristo per me è tutto. Io sono molto cristiano, vado tutte le domeniche a messa.
1: E come
0: E
1: mai?
0: io
1: La
0: di
1: sua
0: fronte,
1: famiglia
0: e
1: era?
0: io tutte le mattine, che faccio quando mi alzo? Prendo, ringrazio la Madonna per aver messo al mondo Gesù Cristo e poi saluto mia sorella poverina che non c'è più, i miei genitori non ci sono più e poi Gesù Cristo che lo ringrazio sempre dicendo: "Grazie Gesù, io devo tutto a te." Perché grazie al film che avevo fatto, al coso così, e per me Gesù Cristo è tutto. Io sono molto cristiano.
1: Ma è la sua famiglia che l'ha cresciuta così?
0: No, sono cresciuto. No, io sì, perché io facevo il chierichetto da ragazzino quando stavo a Macerata, poi quando sono venuto a Roma non andavo più in una messa, niente, così. Poi a un certo punto sono ritornato con mia moglie, che era molto cristiana, così. Sono tornato in chiesa, così. A quel punto sono diventato molto, molto, molto cristiano,
1: Forse
0: molto
1: fare il
0: legato a
1: Vangelo
0: Gesù
1: secondo
0: Cristo.
1: Matteo è stata una tappa importante anche per la sua fede, vero?
0: E beh, sì, certo. Insomma, avendo fatto appunto il Vangelo secondo Matteo, mettendo sulla croce Gesù
1: Si è
0: Cristo,
1: immedesimato, eh?
0: mi sono immedesimato, mi hanno incrociato pure a me dopo.
1: Tutti lo siamo
0: No,
1: un po'.
0: però io non sono santo ancora,
1: No.
0: però ho parlato col Papa e mi ha detto che adesso ci pensa lui a
1: Lei l'ha
0: santificarmi.
1: incontrato il Papa?
0: Sì, l'ho
1: Quando?
0: incontrato.
1: Due ne ha incontrati, tre.
0: Sì, l'ho incontrato. Il primo addirittura siamo andati alla messa perché lui abitava nella, come si chiamava? Santa Marta.
1: Papa Francesco.
0: Sì, Papa Francesco, siamo andati lì un giorno alla messa, siamo io e mia moglie siamo stati invitati e siamo andati alla messa perché insomma avevamo un rapporto carino con lui. E poi invece con questo, no, con Papa
1: Leone,
0: Leone Tigre XIV, vediamo io, e anche con lui
1: è
0: ci siamo visti 3-4 volte.
1: Ah sì?
0: Sì, sì. E ci siamo visti, ci siamo cose. Poi lui ci ha invitato, perché un giorno ha invitato quelli che facevano il cinema. Allora siamo andati lì, insomma, è stato molto, molto carino, molto piacevole.
1: Lei poi lo chiama Tigre, ma è così mite, così, eh?
0: Sì, pacifico. No, una persona stupenda, devo dire. A me piace molto questo Papa. Al contrario di Donald
1: Trump?
0: No, io lo chiamo Donald, no, Trump, Donald Metropolitano.
1: Per fortuna lui non è il Papa, insomma, quindi...
0: Sì, però odia il Papa, è una cosa che
1: credo
0: io
1: che
0: proprio...
1: odi molta gente.
0: Ma io non capisco perché ancora fa il presidente.
1: Lei ha il passaporto
0: americano? Io, tra l'altro, io sono residente in America.
1: Lei vota?
0: Io voto, sono il passaporto, cioè il passaporto americano. Io sono un residente in America.
1: Allora voti bene alle prossime, mi raccomando.
0: E come no, certo, darò subito il voto un'altra volta a Trump.
1: Ecco,
0: sì. Almeno metropolitano, detto.
1: Senta, l'ha stupita questa attenzione del Papa per il mondo del cinema. Ma oggi lei il cinema, quello attuale, come lo vede?
0: Io non l'ho mai fatto. Io gli ultimi film italiani l'ho fatti, e l'ultimo è stato con Fellini. Ne ho fatti 6 con Fellini.
1: Ma lei ci va ancora al cinema oggi?
0: No, devo dire che vado sempre al Barberini e vado a vedere film americani, film purtroppo. Non sono, purtroppo mi dispiace, adesso però andrò a vedere dei film italiani perché mi pare giusto, e allora andrò a vedere dei film italiani.
1: E che giudizio dà del cinema italiano oggi?
0: E in questo momento non glielo so dire, ho visto delle cose di Sorrentino o altre cose, insomma. Non posso, certe cose che ho visto mi sono piaciute, altre non so dare un giudizio, però non mi sembra, cioè io sono più legato al cinema, al genere di film che ho fatto io, che a quelli che fanno oggi qui in Italia. Anche poi non posso dare giudizi perché non li vado a vedere.
1: Non li va più a vedere. E pensare che da bambino se ne vedeva 3 al giorno. Eh?
0: Sì, vabbè, ma da bambino ne vedevo 3 al giorno. Però sono cresciuto.
1: Sei stufato.
0: Adesso ho detto, ho 50 più IVA.
1: Ah, solo 50? Erano
0: 50
1: di più
0: anni prima. Più IVA.
1: Ah, ok. Ma l'IVA è il 22%.
0: No, no, che io bisogna al 15%.
1: Ho capito. Senta, ma c'è una canzone, una musica che le piace, che le è cara, che ci cantiamo insieme? O no, ce l'ascoltiamo naturalmente.
0: No, io lo ho detto, dimmi quando tu verrai.
1: Tony Renz.
0: Dimmi quando, dimmi quando te ne vai. Perché mi sono rotto di te.
1: Non è proprio così.
0: Tony Renz è un mio carissimo amico.
1: Lei ha conosciuto un sacco di persone belle, importanti, che hanno fatto la storia del mondo,
0: certo,
1: della cultura.
0: Quindi sì.
1: È un privilegiato.
0: Sì, diciamo di sì. Io devo dire che ho avuto una vita molto fortunata. Devo ringraziare Gesù Cristo, Dio, la Madonna.
1: Tutti i santi,
0: anche i peccatori, soprattutto i peccatori. Io sono uno di loro.
1: Tutti quanti lo siamo. Allora, Tony Renz, ce l'ascoltiamo adesso.
0: Adesso?
1: Lo ascoltiamo insieme.
0: Sì.
1: Grazie, grazie mille.
0: Grazie a lei, molto gentile. Grazie a
1: TV 2000.
0: 2100 di più.
1: Perfetto, ecco, 2100 mi piace.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me, aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo, è una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

facciamo strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forte.

0: Chiesa e comunità racconta il cammino di una chiesa in uscita che vive la sfida della sinodalità con una particolare attenzione alla vita delle diocesi italiane, delle associazioni, dei movimenti, dei gruppi che nel nostro paese, come nelle frontiere più lontane dimenticate, portano il segno concreto di una fede che si fa solidarietà. Storie ordinarie e straordinarie. L'esperienza di una chiesa prossima a ogni comunità, sostenuta dal servizio e dalle iniziative della Conferenza Episcopale Italiana. Da lunedì al venerdì alle 12.30 su Inblu 2000.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: TV 2000.
5: Non una televisione qualsiasi.
4: Canale 28 del digitale terrestre.
5: 157 di Sky.
4: 18 TV Sat.
5: tv2000.it.
6: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
7: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
8: Attenzione, tutti in studio.
7: È pronto Giacomo?
9: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
10: Un nuovo inizio per tutti noi.
11: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
12: TV 2000, dalla parte giusta.

0: Stop and Gold su In Blu 2000.
1: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà nel tempo

al settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò. Al settembre tornerò, sono pronto e tocca a me, l'aria fresca soffierà, l'armatura non l'avrò. Al settembre partirò, e mentre il giorno sparisce

Quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: è un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Stress da notifiche e aggiornamenti? Volete sapere cosa succede di importante nel mondo della cultura e dello spettacolo? Sono Carlo Magistretti e vi do il benvenuto nel nostro club riservato a chi ama arte, cinema, teatro, letteratura, in poche parole in Blue Social Club. Ogni giorno seleziono il meglio dai quotidiani ai social e ve lo racconto nel nostro salotto esclusivo con la musica di In Blue. Mollate il telefono, In Blue Social Club, da lunedì al venerdì alle 17 su Radio In Blue 2000. Mettetevi comodi.
2: In Blue Social Club.
3: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
4: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: in blu 2000.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai mai mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso, sono io, ci ritorno e se poi vado.